Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Icaro.

0: Radio Icaro.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento delle news del mattino. Oggi è lunedì 12 ottobre, sono le 7:30 e 53 secondi in questo momento e cominciamo il nostro appuntamento con un primo sguardo d'apertura per vedere quali sono le notizie principali di oggi, così come le troviamo sulle prime pagine dei quotidiani e anche sulla nostra pagina di newsrimini.it. Cominciamo dal Resto del Carlino. Oggi, come ogni lunedì, i quotidiani ci portano un'edizione più ampia, quella romagnola, quindi oltre alle notizie di Rimini, del nostro territorio, vediamo anche quali sono le aperture delle altre province. Cominciamo però da Rimini, che dedica una fotonotizia a un evento che si è svolto lo scorso fine settimana. Moto in spiaggia, la corsa sull'Arenile divide gli ambientalisti. Un'associazione attacca il comune. Danni all'ecosistema. Un'altra collabora invece con gli organizzatori e pulisce il litorale. C'è poi la cronaca. Due spaccate con il tombino, vetrine infrante e incassi rubati. Si parla poi, non solo a Rimini ma in tutta la Romagna, di infortuni sul lavoro. Ogni giorno sul nostro territorio sono 58 le denunce, secondo i dati messi in fila dalla CISL. E proprio in questi giorni, in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, si fa il punto e anche il Presidente della Repubblica proprio ieri è intervenuto sul tema. Torniamo adesso nel taglio alto, troviamo le notizie di Cesena. Si comincia con la sala parrocchiale gratuita. Dato che le feste di nozze sempre più costose scoraggiano i matrimoni, e allora il prete dice: venite pure qui da me gratuitamente. C'è poi, si parla di teatro, c'è stato un malore in platea durante uno spettacolo, una lettura di Concita De Gregorio che interrompe il momento proprio per fare in modo che venissero prestate i soccorsi e le cure alla persona che si è ritrovata appunto in difficoltà. Gatteo Mare, la carica dei Bassotti, 40 cani in hotel con i loro padroni. Ci spostiamo invece a Ravenna, l'apertura è dedicata alla sanità, interventi chirurgici, il 44% è già in ritardo, sono 1911 le operazioni che hanno superato i tempi previsti in città e a Lugo, 38 urgenze attendono da oltre 30 giorni. Cronaca, sempre a Ravenna, incendia un cassonetto in pieno giorno, inseguito dai vigili e denunciato. Da Faenza invece la notizia è il restyling della rotonda. Nel 2027 lavori per 150.000 euro. Veniamo invece alla provincia di Forlì e ci spostiamo per l'esattezza a Forlimpopoli, dove sono apparsi dei cartelli shock: ti auguro di fare la fine di un pollo, e la sindaca presenta denuncia per rintracciare l'autore. Paura invece a Portico e a San Benedetto per degli escursionisti che sono stati punti da dei calabroni, marito e moglie sono gravi. C'è stata una messa a Villa Rovere col vescovo, la Madonna del Fuoco è tornata a casa dopo il furto per la comunità, un giorno storico. E poi chiudiamo questa prima pagina con il concerto di Noemi che ha aperto il terzo compleanno di Formì. Vediamo invece i titoli di oggi del Corriere Romagna. L'apertura è una notizia di cronaca che riguarda il territorio riminese. Si parla di tradimenti in caserma. Una marescialla dei carabinieri avrebbe attribuito al marito la paternità dei bambini, smentita però dal DNA. Ora è accusata di alterazione dello stato civile. Il padre biologico potrebbe essere il suo comandante. La fotonotizia invece ci parla sempre di sanità e viene sempre da Ravenna, ma è diversa da quella che abbiamo visto sul Carlino, che sottolineava i ritardi e le difficoltà della sanità. Qui invece si parla di un progetto per avvicinare i bambini al tema della salute attraverso giochi, in particolare giochi con peluche. Forlì, sicurezza e stalking, Intelligo fa scuola, e Andrea Galeotti coinvolto proprio per la sua conoscenza ed esperienza nel settore. Da Gambettola, cultura carnevali, capitale europea, mentre invece a Ravenna ci sono problemi per le prenotazioni per l'Amerigo Vespucci. Ieri il sito è andato in crash subito dopo l'apertura. Cervia, lavori alla sede della capitaneria. Lugo, carambola in auto, gravi due ragazzi. A Cervia invece il titolo ci fa tornare indietro di alcuni mesi, ci sono dei dubbi sulle cause della morte di Musiani. Il consulente della procura dice: impossibile dire se sia stata la bottigliata a ucciderlo o un'altra botta. L'evento fu l'aggressione dal branco che picchiò e uccise appunto l'uomo. Vediamo i titoli sportivi. Bezzecchi trionfa in Indonesia e si rilancia nel mondiale. Il Ravenna avvisa lo Spezia con un tris al Campobasso. Forlì invece pari in rimonta. E domenica amara per Unieuro e Dole. Questa la notizia di basket. Vediamo la prima pagina del nostro sito newsrimini.it. L'apertura è per il basket, flat service Fortitudo Bologna, Dole Rimini 78-66, secondo KO di fila per RBR. C'è poi la cronaca, relazione segreta in caserma e stato civile alterato, inchiesta su Marescialla. E poi ancora cronaca, principio di incendio in centro estetico, i vigili del fuoco limitano i danni. E poi si parla della solennità di San Gaudenzio a Rimini, che sarà mercoledì prossimo, dopodomani, le iniziative e l'avvio della visita pastorale. Allora, cominciamo con la cronaca. Ci spostiamo sul Corriere Romagna per l'apertura ed è appunto, come abbiamo visto, una notizia un po' particolare che arriva dal tribunale, ma in un certo senso arriva anche dalla caserma. È un vero e proprio caso. Si parla di due figli di una coppia, ma il marito non sarebbe il padre e, secondo quanto detto dall'accusa, la donna avrebbe attribuito all'uomo la paternità pur consapevole che i figli potevano non essere i suoi. La donna, che è stata accusata di alterazione dello stato civile, sarebbe stata smentita dall'esame del DNA. Abbiamo un servizio che ci racconta il caso, sentiamo.
1: Una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per alterazione dello stato civile in relazione alla nascita dei suoi due figli nel 2023 e 2025. L'inchiesta, coordinata dal PM Davide Ercolani, ipotizza violazioni legate a dichiarazioni non veritiere rese all'ufficiale di stato civile. Secondo l'accusa, la sottufficiale, all'epoca sposata con un collega, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con il proprio comandante di stazione. Pur consapevole dei dubbi sulla reale paternità biologica dei bambini, li avrebbe attribuiti al marito all'atto della registrazione. Su delega della procura riminese, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno eseguito perquisizioni negli alloggi di servizio e nei comandi d'appartenenza dei militari coinvolti. Sequestrati smartphone e computer, le analisi informatiche serviranno a ricostruire chat e cronologia dei fatti per accertare il grado di consapevolezza dell'indagata.
0: Continuiamo con la cronaca e ci spostiamo adesso sulla nostra pagina newsrimini.it per raccontare di quanto accaduto sabato sera verso le 20:30. C'è stato infatti un principio di incendio causato da un cortocircuito nel centro di estetica Metamorfosi. Siamo in via Caduti di Marzabotto a Rimini. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere subito l'incendio e limitare i danni. Metamorfosi al momento non è agibile, spiega la titolare su Facebook, che continua: non so ancora dirvi con certezza quanto tempo ci vorrà, ma stiamo facendo il possibile per sistemare tutto e tornare operative il prima possibile. Torniamo adesso sulle pagine del Resto del Carlino. Rimaniamo, prima di spostarci sulle altre province, proprio su Rimini. Vediamo quali sono le altre notizie di cronaca di oggi. Raid con il tombino, due negozi colpiti, rubati gli incassi. Un fioraio in via Matteotti e un punto vendita in via Tripoli. Le vittime. È accaduto tra venerdì e sabato, quando i ladri hanno preso di mira prima il negozio di fiori in via Matteotti e poi la tabaccheria, il punto vendita in via Tripoli 145. In entrambi i casi le vetrine sono state sfondate utilizzando un tombino. Il secondo colpo è avvenuto alle 3:45 del 10 ottobre. Le telecamere del punto vendita hanno immortalato una persona che scaglia il pesante oggetto contro il vetro, apre un varco e si introduce nei locali. Una volta all'interno, il malvivente si impossessa del fondo cassa e dell'incasso della giornata per poi dileguarsi. Questa il racconto della cronaca. Proseguiamo con le pagine del Carlino. Si parla, come abbiamo visto anche in apertura, di infortuni sul lavoro. I numeri che mette in fila la CISL sono allarmanti. Secondo quanto appunto raccolto ed elaborato, sono 58 al giorno le denunce. Nei primi 7 mesi del 2026 i casi sono cresciuti del 7,8%. Rimini ha registrato l'aumento maggiore, con il più 11,9%. Nel 2025 quasi 2.900 casi gravi tra tutte e tre le province. La CISL chiede più controlli e prevenzione, ed è anche quanto ha chiesto proprio nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando proprio delle vittime sul lavoro, ovvero una maggiore attenzione delle istituzioni. Noi abbiamo un servizio che ci racconta e entra nel dettaglio sui numeri che abbiamo appena visto elaborati da CISL, e adesso ce lo ascoltiamo assieme.
2: Qualcosa è stato fatto, molto resta ancora da fare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo raccontano gli episodi di cronaca, purtroppo, e lo dicono anche i numeri. In tutto il 2025, nelle tre province romagnole, sono state 19.620 le denunce di infortunio, 54 al giorno. Gli incidenti effettivamente accertati come avvenuti per cause lavorative sono stati invece 12.435, 34 al giorno. Rimini si distingue come la provincia dove i casi gravi sono calati di più, da 913 a 776 in 5 anni, meno 15%, ma è anche il territorio in cui nel 2026 le denunce sono cresciute più in fretta, già 3.378, più 11,9%, in soli 7 mesi, contro le 5.202 totali dello scorso anno. Il comparto più a rischio, specchio di un'economia incentrata sui servizi, è quello dell'alloggio e ristorazione, seguito dal commercio e poi dalla sanità. In calo invece le denunce di infortuni nelle costruzioni, dove però lo scorso 6 ottobre si è consumata la tragica morte di un operaio 59enne caduto da un ponteggio in un cantiere di via Coletti. Un episodio drammatico, evidenzia la CISL, che sottolinea l'urgenza di rafforzare la prevenzione e garantire condizioni di sicurezza in ogni luogo di lavoro. Controlli sempre più mirati dove il rischio è maggiore, invoca il sindacato, una formazione continua e adeguata, estesa anche a chi lavora con contratti a termine o in appalto e subappalto, e la valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, primo presidio dentro le aziende. La sicurezza, conclude il segretario della CISL Romagna, Marinelli, non può essere vista come un costo o come un ostacolo alla produttività. È una responsabilità e un investimento sul futuro delle persone e delle nostre comunità.
0: Continuiamo a scorrere le pagine riminesi e c'è una polemica legata a un evento che si è svolto questo fine settimana appena concluso sulla spiaggia libera di Rimini all'altezza proprio di Piazzale Boscovic. L'evento è Malle Mutor, una manifestazione che ha portato a Rimini oltre 200 motociclisti, 42 dei quali, come ci racconta il Carlino, arrivati dall'estero tra Austria, Serbia, Germania e Svizzera. 4 giorni sulle due ruote, sono circa 700 chilometri quelli percorsi dai fuoristrada attraverso Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, con il gran finale proprio sulla spiaggia di Rimini. Un evento sicuramente spettacolare, ma che non ha fatto mancare le polemiche, soprattutto quelle dell'associazione Basta Plastica in Mare, che ha indirizzato una lettera aperta al sindaco Jamil Sadegolvad e alla giunta contestando l'utilizzo dell'arenile per le corse motociclistiche nel mirino, soprattutto i 7 chilometri di spiaggia percorsi ogni mattina dai partecipanti. Gli ambientalisti denunciano i possibili effetti degli pneumatici sull'ecosistema costiero e chiedono all'amministrazione una maggiore attenzione alla tutela del mare. Vediamo adesso le altre notizie del Carlino. Ci spostiamo a Forlì. Ti auguro di fare la fine di un pollo. Cartelli intimidatori sono apparsi nel territorio di Forlimpopoli e la sindaca Garavini denuncia gli autori. Sono comparsi nella notte nelle vie Paganello e Selvina, da mesi al centro delle polemiche per la viabilità per il nuovo insediamento di Amadori. Secondo il PD è un segnale grave perché non esistono minacce goliardiche. Escursionisti soccorsi in elicottero, siamo sempre nel territorio forlivese, punti da calabroni, sono gravi in ospedale. Marito e moglie sono stati caricati con il verricello a Portico di San Benedetto dopo essere stati aggrediti dagli insetti. Sulla via del ritorno la squadra ha aiutato un'altra donna, anche lei sempre vittima di calabroni. A Forlì c'è anche una festa a Villa Rovere, tanti fedeli emozionati per il ritorno della Madonna del Fuoco, un'opera che fu trafugata 52 anni fa e in un giorno storico è tornata. Il vescovo Corazza insieme a Don Marino hanno detto durante la celebrazione: stiamo partecipando ad un momento storico. Buon compleanno Formì, Noemi conquista tutti in 5.000 per la cantante al concerto regalo. L'artista romana è tornata ad esibirsi dopo il brutto infortunio di quest'estate. Prima di lei sono saliti sul palco anche i giovani Lorenzo Salvetti e Rob, e c'è una carrellata fotografica che ci racconta i momenti principali di Formì dello spettacolo. Il matrimonio costa troppo, siamo a Cesena e qui proprio per venire incontro alle difficoltà economiche delle giovani coppie il parroco offre la sala parrocchiale per il pranzo di nozze con i parenti. Don Fabrizio Ricci, che guida la parrocchia dell'Osservanza, mette a disposizione gli spazi per aiutare le coppie in difficoltà economica. A Cesena i matrimoni religiosi sono ai minimi storici. La festa, dice, sia un momento di gioia, non un peso che scoraggia. Vediamo le ultime notizie, siamo sempre a Cesena. Concita De Gregorio parla della cura, poi la pausa per il malore in platea. È uno spettacolo all'interno del festival La bellezza delle parole, il teatro Bonci gremito, grande successo, ma anche un momento di timore per una persona che ha accusato un malore in platea. Lo spettacolo, la lettura si ferma e poi, una volta prestate le cure immediate e necessarie alla persona, lo spettacolo è ricominciato. A Gatteo il raduno dei bassotti, una quarantina di cani con i loro padroni in hotel per un confronto su salute e benessere animale. L'incontro ha anche approfondito il tema della prevenzione dei disturbi della colonna vertebrale. E con questa direi che possiamo fermarci un attimo, ora ci prendiamo una pausa pubblicitaria, poi torniamo, ci sposteremo sulle pagine del Corriere Romagna, abbiamo altri servizi da vedere assieme e poi la nutrita pagina sportiva del lunedì, a tra poco.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato, in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.
1: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Tutte le partite esterne della Rimini Calcio sono in diretta esclusiva su Icaro TV. Segui le gare in trasferta dei biancorossi sul canale 18 del digitale terrestre e in streaming su Icaro Play.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: E rieccoci qui in diretta su Radio Icaro e Icaro TV, sono le 7:53 minuti e 50 secondi e adesso ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna, che dedica il primo piano, l'approfondimento di apertura alla sanità, con due storie. La prima ci parla di prevenzione da Cesena. Tumore al colon, uno su due non risponde all'invito allo screening. Un'adesione purtroppo bassa, soprattutto nel riminese, che conta il 48%, più alta, 58,3%, nel ravennate. Eppure chi fa il test riduce del 72% per quanto riguarda gli uomini e del 65% per le donne il rischio di metastasi, e quindi l'importanza anche di dare vita a giornate dedicate proprio alla sensibilizzazione per far conoscere l'importanza di questo argomento. A Ravenna invece si parla sempre di sanità, ma da un altro punto di vista, e questo invece è una iniziativa raccontata anche da tante foto, dedicata ai bambini, ovvero far conoscere la sanità attraverso i giochi, in particolare con dei peluche, per mostrare ai bambini e ai genitori, alle famiglie, anche quali sono le manovre per liberare le vie respiratorie e in generale imparare anche a familiarizzare con il corpo, con tutte le problematiche che possono sorgere. C'è poi un'altra iniziativa che arriva dal territorio riminese. Si è svolto infatti un incontro nella sala Michelangelo dell'ospedale Infermi, al quale ha partecipato anche la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, per far conoscere il progetto Più Unica di Prima. Sentiamo.
1: La malattia non dovrebbe mai diventare una condanna professionale. Nasce da questo presupposto il progetto Più Unica di Prima, realizzato dall'azienda Vici in collaborazione con G-Group, Ausl Romagna e Associazione Crisalide. È finalizzato al reinserimento lavorativo di donne con diagnosi di tumore al seno.
2: Più Unica di Prima nasce da un colloquio in realtà, quindi dall'essere in ascolto con le persone, in questo caso con una ragazza che è venuta a fare un colloquio anni fa, e dopo questo colloquio mi ha confidato di aver avuto una malattia, il tumore al seno, e a quel punto sono nate delle riflessioni. E seguito poi l'incontro con l'associazione Crisalide, dove comunque abbiamo deciso insieme a Crisalide, insieme a G-Group, di strutturare un progetto che va proprio verso la direzione di dare una mano, di supportare tutta una sorta di attività che vada a dare una speranza, ma soprattutto a mettere le donne colpite da tumore al seno nella condizione di poter ripartire. Quindi sostanzialmente il nostro progetto nasce da che cosa? Dal coraggio di voler ascoltare.
3: Grazie alla sinergia con ASL e Crisalide, insieme a Vici stiamo mettendo a terra un progetto formativo sartoriale per un gruppo di donne utente Crisalide, che verranno formate su competenze soft, attività di coaching, ma anche competenze hard, di mestiere, grazie a una partnership con Microsoft, con una piattaforma ad hoc per favorire l'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, argomento molto attuale. Un'ulteriore evoluzione del progetto è l'inclusione nell'inclusione, in quanto a bordo vi è anche una società start-out di ragazze autistici ad alto potenziale, che confezionerà un video per tutta questa preziosa iniziativa di responsabilità sociale.
4: Inizialmente la proposta dell'azienda Vici ci ha veramente colto di sorpresa e stupito, perché normalmente noi ci troviamo pressoché quotidianamente a avere a che fare con situazioni di donne colpite dal tumore al seno che il lavoro lo perdono, non lo trovano. Un esempio da seguire, perché cosa hanno in più queste donne che escono dalla malattia? Hanno una motivazione fortissima, che proprio perché per loro il lavoro è una rinascita, è uno dei tasselli più importanti per ritornare a vivere e per vedere un futuro che invece magari durante il percorso di cura o insomma non vedevano più.
0: Vediamo adesso le altre notizie riminesi che arrivano oggi dal Corriere Romagna. C'è un altro caso che ci porta in tribunale. Firme false su 5 documenti edilizi. La perizia dà ragione alla proprietaria. Il tribunale ha accolto la querela presentata dalla 57enne riminese per gli atti depositati in comune. La consulenza grafologica ha confermato la falsità, ma non è stato riconosciuto alcun risarcimento. Nel mirino, il periodo è quello del novembre 2007 fino a luglio del 2008, due progetti di ristrutturazione, due denunce di inizio attività e una comunicazione di fine lavori. Sempre da Rimini si parla anche di turismo, hotel, molte presenze, pochi guadagni, serve più qualità o cambio d'uso. Ad aprire il tema, ad approfondire la questione, Roberto Necci, esperto di investimenti alberghieri, che dice: non basta ristrutturare, bisogna riposizionarsi e per poter investire servono tariffe e ricavi adeguati. L'articolo è molto lungo ed entra molto nel dettaglio. Vediamo però i numeri che emergono, che vengono proposti anche nello specchietto. Secondo quanto emerso da questa analisi, sarebbero 250 le strutture che possono uscire dal mercato e il 72% è l'occupazione che basta a garantire gli utili. Questo è un po' la prima immagine che emerge proprio da questa indagine, che poi proprio in chiusura si concentra sul tema del riposizionamento. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo un attimo sulla nostra pagina newsrimini.it, perché si parla della solennità di San Gaudenzio, la festa del patrono riminese, che cade il 14 ottobre, quindi mercoledì dopodomani, ed è intervenuto il vescovo della città Niccolò Anselmi, che ha detto: nella solennità di San Gaudenzio e in particolare in quest'anno caratterizzato dalla recente visita pastorale di Papa Leone XIV e dalla fine delle celebrazioni per il transito di San Francesco, la nostra chiesa locale si ritrova e si manifesta nella sua unità, che il senso della diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese. Noi rimaniamo in ambito diocesano e in qualche modo anche in quello francescano per parlare di un evento che si è svolto alcuni giorni fa durante la festività di San Francesco. Il 4 ottobre c'è stato all'abbazia di Scolca un momento sia musicale che di presentazione di un libro che ha raccontato i tesori di un luogo molto amato dai riminesi. Sentiamo. In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, l'Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca ha ospitato una giornata dedicata all'arte e alla musica. Nel pomeriggio è stato presentato il libro Un tesoro ritrovato, con testi di Natalino Valentini, Johnny Farabeguri e Auro Panzetta. Gli interventi offrono diverse prospettive sul patrimonio storico e quello artistico custodito nell'Abbazia.
5: Su questo luogo, su questo importantissimo complesso monastico benedettino olivetano, nel corso dell'ultimo secolo, ma in particolare negli ultimi 30 anni, sono state scritte molte cose, e dal punto di vista delle fonti, dei documenti, dal punto di vista storico, artistico, architettonico, però, come dire, mancava ancora un approccio particolare, diciamo, a questo luogo, che noi abbiamo cercato con questo testo di ricomporre e di ricostruire, cioè una lettura, potremmo dire, teologico-simbolica del complesso monastico, a partire dalla tradizione sapienziale, contemplativa, orante della tradizione benedettina.
0: L'incontro pomeridiano è stato impreziosito da un concerto d'organo con brani musicali legati all'epoca di San Francesco, scelti, riscoperti e interpretati dal maestro Carlo Forlivesi, compositore e organista.
6: Siamo imbattuti in un inno che è l'inno per le stigmate di San Francesco, Crucis Christi Mons Alverne, il monte Laverna, chiaramente, però con una melodia che è assolutamente sconosciuta. Allora, da lì siamo un po' partiti a cercare di capire che tipo di melodia è, se fosse stata ritrovata in altri corali, e no, al momento non mi risulta, è un unicum. E soprattutto perché poi è stata cambiata la melodia, perché è un dato storico non da poco, no? E il fatto che in seguito è stata affidata poi una melodia di carattere gregoriano, anzi già preesistente, mentre la melodia che c'è sul corale di Beethoven è una melodia assolutamente originale, di carattere popolare, processionale, e che ha un sapore di carattere un po' trobadorico, cioè i famosi trovieri del sud della Francia.

0: E adesso passiamo allo sport. La Dole Rimini perde al Paladozza il derby regionale con la Fortitudo Bologna. Per i biancorossi è la seconda sconfitta consecutiva. Abbiamo il servizio con il racconto della partita. Vediamo.
1: È tempo di big match per la Dole Rimini, di scena per la terza giornata di campionato al Paladozza di Bologna, tana di una flat service a punteggio pieno dopo le prime due giornate. I biancorossi invece sono reduci dalla sconfitta in volata con Avellino. I primi canestri sono degli ex Stephens per Rimini e Anumba per la F, 2-2. Il primo sorpasso bolognese è griffato Sarto dall'arco, 5-4. Stephens segna 8 punti nei primi 5 minuti, 10 pari. Parziale di 7-0 per i Felsinei, con Fantinelli, Zanelli e Guariglia, e 17-10 al sesto. Due gran canestri di Morris e la tripla di Sorokas fanno volare la Fortitudo sul più 12, 26-14. Di Guariglia l'ultimo canestro del primo quarto, chiuso sul 28-16. Nella seconda frazione la musica è diversa. Rimini concede solo 4 punti agli avversari, di cui 3 frutto di una tripla di Sorokas in apertura, e ne segna 19. Stephens è il primo giocatore del match ad andare in doppia cifra, 31-27. Su anche il canestro del pareggio, 32-32. Di Leardini il libero del sorpasso, 32-33. Nell'8-0 che chiude il quarto, 32-35 all'intervallo lungo. Due canestri di Stephens in apertura di terzo parziale consegnano alla Dole il massimo vantaggio sul più 7, 32-39. Ma per Bologna sale in cattedra Guariglia, che segna 7 punti quasi filati, che riportano in scena F, 39-41. Di Sorokas la tripla del sorpasso, 43-41. Udomi impatta, 43-43. Il lituano mette altri 5 punti, portando il suo sul più 5, 50-45. Dempster avvicina Rimini con un gioco da 3 punti. Guariglia sale 11 punti nel solo terzo quarto, 52-48. Le triple di Simeone e Tomassini riportano avanti la Dole, 52-54. Zanelli in acrobazia pareggia, ma Bartoli sul suono del gong segna il più 2 con cui i biancorossi si presentano negli ultimi 10 minuti, 54-56. Sarto con due triple dà il là allo strappo decisivo, 65-61. Di Radonici la più 8, 70-62. Nel finale si prende il palco Morris con due entrate fotocopia che portano gli emiliani sul più 10, 74-64. Sigilla l'incontro un'altra tripla di Radonic. Finisce 78-66. Terza vittoria di fila per la Flat Service, secondo KO consecutivo per la Dole, che si esprime con un pessimo 5-21 da 3 e manda due soli giocatori in doppia cifra, il già citato Stephens a quota 14 e Udom a 10. Top scorer del match Sorokas con 18 punti.
0: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione delle meteo per la giornata di oggi. Una giornata irregolarmente nuvolosa soprattutto al mattino, con addensamenti consistenti.

aree di costa che sui rilievi. Dal pomeriggio invece le piogge con carattere meno intenso dovrebbero rimanere solo sulle aree collinari, mentre dalla serata sereno su tutto il territorio della provincia. E così siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che le dirette con gli approfondimenti tornano alle 9 con Tempo Reale in diretta su Radio Icaro e Icaro TV. Buona mattinata.

0: grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani, in onda tutte le domeniche alle ore 13 e in replica il mercoledì alle 17.15. Domenica 18 ottobre, San Vito di Romagna ci ricorda le sue antiche origini attraverso la storia del territorio, in compagnia di una serata concerto cantando Guccini.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro, un classico.
6: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Ed eccoci qua, inizia una nuova settimana. Si dice che questa trasmissione si chiami Tempo Reale. Non abbiamo cambiato nome.
2: No, non abbiamo cambiato.
1: Mi sarebbe piaciuto ogni tanto cambiare nome ogni...
2: Ma infatti sì, credo che sia utile ogni tanto cambiare. Da quanti anni è? Sei sempre chiamata Tempo Reale.
1: Sì.
2: Vedete, ma ormai quanti anni sarà che fai Tempo Reale? Perché io mi sono agganciata dopo.
1: Ma io lo faccio dal 2009.
2: Dal 2009? Sì. Caspita, sono 19 anni che fai.
1: Ero giovane quando ho iniziato, adesso invece...
2: 19 anni, l'anno prossimo fai
1: da
2: il ventennale.
1: Da Tempo Reale a tempo di pensione ormai.
2: Vabbè, ma guarda, piano piano forse ci arrivi. Cioè, se resti solido al tuo posto, magari continua a fare Tempo Reale fino alla pensione. Noi te lo auguriamo. No,
1: mummificatevi e tenetevi qui.
2: Buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano anche in questo lunedì mattina. Grazie di essere con noi. Lo facciamo questo previo, questo ringraziamento, in modo tale che poi se già ci salutate,
1: ero scordato di darle i suoi lanci.
2: Ma non c'è nessun problema. E allora 337-511-336 per i vostri messaggi. Potete utilizzare questo numero, scriveteci, mandateci le vostre riflessioni in questa settimana che almeno per i riminesi è un po' spezzata.
1: Sì,
2: per i riminesi che non lavorano a Icaro, però insomma in generale per tutti coloro,
1: questa distinzione un po' però
2: ma noi facciamo informazione per tutta la regione Emilia Romagna, non è che il giorno del patrono possiamo...
1: Tu sai una cosa, anche se noi ogni anno lavoriamo in 14, però c'è sempre qualcuno che dice: ah, perché il 14 lavoriamo?
2: Sì, vabbè, perché la nostra è una struttura dove poi c'è anche un'area amministrativa, cioè ci sono diverse aree e giustamente quelle riposano. Quindi sai, quando vai nel palazzo, d'altra parte però li facciamo informazione, non è che potrei pensare, solo potremmo fare tutti i patroni della regione.
1: Infatti io direi,
2: per
1: piuttosto
2: essere,
1: che non farne nessuno, facciamoli tutti.
2: Mi sembra una buona idea, da San Petronio, poi a San Martino, adesso pensando anche solo basterebbe la provincia, guarda.
1: Provincia.
2: Potrebbe essere
1: però
2: già sufficiente. No, ma perché essere così campanilisti? Infatti, voi cosa le dite? Festeggiamo tutti i patroni di tutta la regione, tutti i comuni della regione.
1: Noi.
2: Sì, esatto. Allora, invece, oltre al nostro numero di telefono, però per i messaggi, ricordatevelo, 337-511-336, vi invitiamo anche ad utilizzare la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Ancora non abbiamo una pagina TikTok, ma ci stiamo organizzando.
1: Stiamo organizzando, non è vero.
2: Ma vanno tutti su TikTok i giovani, perché noi non siamo lì?
1: Poi sai che mi sgridano. Perché
2: chi?
1: Tu eravamo partiti come trasmissione solo Radio TV, poi hai detto: ma perché non facciamo una pagina? Fai la pagina Facebook.
2: Sì,
1: e l'ho fatta.
2: E l'hai fatta.
1: L'anno scorso ti è venuta l'idea di fare la pagina Instagram.
2: Sì, è vero.
1: Esiste
2: una pagina Instagram. Va anche bene, tra l'altro.
1: Non va bene.
2: Su Instagram non
1: bisogna essere capaci
2: molto
1: a farlo.
2: Infatti. Ma su TikTok?
1: Su TikTok ci pensa Matteo Munaretto, che lui è un po' il re del TikTok.
2: Matteo Munaretto, come ci vedessi su TikTok? Non dica fare i balletti, però guarda, adesso lo fa Alberto Angela, che ha preso il posto di Tom Holland, che gli fanno fare i balletti con l'intelligenza artificiale, a lui a Barbero, direi che possiamo farlo anche noi.
1: TikTok, se non fai i balletti non...
2: appunto,
1: non avanti,
2: ma allora metti in pasto all'intelligenza artificiale la mia faccia e la tua faccia.
1: E ci facciamo il balletto.
2: E ci facciamo un balletto, non so, un...
1: Allora, intanto salutiamo Gianni, Irene e Walter.
2: Irene la saluto tanto, l'ho vista ieri in passeggiata e insomma è sempre un piacere poi vedersi anche di persona.
1: Perché ieri c'era il tuo firmacopie?
2: Ma che firmacopie?
1: Non lo so, senso...
2: Io passeggio, come sai. Ieri è una bellissima giornata. Tu sei andato a cavallo ieri, come
1: la tua,
2: i conti.
1: La tua biografia non è...
2: Ancora non è uscita. No, postuma sarà, nel caso scrivila, Andrea.
1: Ma io sto già buttando
2: giù. Grazie,
1: idea,
2: quindi mi auguri di passare a miglior vita.
1: Perché? Voglio dire, è uscita quella di Bruno Barbieri, che è in perfetta salute.
2: No, per carità,
1: salute.
2: Certo. Sì, sì.
1: C'è quella di Matteo Munaretto, che va per la maggiore.
2: Sì, vabbè,
1: tra
2: però magari devi avere un motivo per scrivere una biografia. Vabbè, io preferisco passeggiare.
1: In ogni caso, ieri quando ho letto questa notizia, mi sembra di leggere la trama di una, con tutto il rispetto, di una soap opera.
2: Sì, sì, è vero. Perché, tra l'altro, perché sarebbe bene, con tutto il rispetto per i protagonisti di questa vicenda, che immagino non abbiano preso benissimo quello che è accaduto. Però, sai, poi anche proprio quasi una serie TV, una serial, perché insomma, tra l'altro, Forze dell'Ordine, sai quante anche fiction in TV sono ambientate in caserma o nelle corsie degli ospedali, insomma.
1: E uno dice: ma perché le ambientano lì?
2: Lo so. Allora, la vicenda è un po' particolare, ha come protagonisti lui, lei e l'altro.
1: giusto? Beh, che non è particolare detta così, nel senso che
2: no, però, diciamo,
1: è particolare per il ruolo.
2: Sì, per il ruolo di tutti i, insomma, di tutti i protagonisti
1: e per l'ipotesi sulla quale si sta investigando.
2: Esatto, proprio così. Allora, ci facciamo
1: una abbiamo incuriosito.
2: Sì, ma forse qualcuno l'ha anche già letta questa vicenda
1: stamattina.
2: Chi è il
1: nostro esperto di queste vicende?
2: Ma chi se non Maurizio Ceccarini?
3: Una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per alterazione dello stato civile in relazione alla nascita dei suoi due figli nel 2023 e 2025. L'inchiesta, coordinata dal PM Davide Ercolani, ipotizza violazioni legate a dichiarazioni non veritiere rese all'ufficiale di stato civile. Secondo l'accusa, la sottufficiale, all'epoca sposata con un collega, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con il proprio comandante di stazione. Pur consapevole dei dubbi sulla reale paternità biologica dei bambini, li avrebbe attribuiti al marito all'atto della registrazione. Su delega della procura riminese, i carabinieri del nucleo

0: una segna- a qualcuno saranno venuti dei dubbi e avrà cercato di approfondire.
1: Esatto. L'ipotesi principale, esatto, potrebbe essere che sia, sì, stato il marito,
0: non lo sappiamo,
1: però non,
0: eh,
1: non lo sappiamo, cioè adesso potrebbe essere stato anche il possibile padre. Difficile capire, sta di fatto che evidentemente anche per il ruolo che avevano, che hanno queste tre persone, è evidente che poi assumano anche un carattere pubblico queste notizie, perché magari può succedere anche in altre situazioni. E va bene, se cercheremo di seguire qualora insomma si arrivasse ad un esito, una conclusione.
0: Quasi, quasi spero che non
1: che, venga, infatti, che, ma anche per i figli, guarda,
0: sì, esatto,
1: cioè forse i bambini giustamente
0: sono piccoli,
1: sono,
0: certo, agli anni a cui si fa riferimento nel,
1: esatto,
0: nel
1: i
0: servizio.
1: Bambini sicuramente nella loro vita sapere, però, qual è il loro papà, beh, è sarebbe, molto importante, sì, il loro papà biologico, così come il papà che li accudirà. Però insomma credo che siano storie un po' particolari, in effetti. Noi rimaniamo un po' sulla cronaca, sì, perché andiamo a parlare di quello che è successo la settimana scorsa su un autobus di Start Romagna.
0: Sì.
1: Vi avevamo raccontato che c'era stata un'aggressione, tant'è che poi nella giornata di venerdì c'è stato anche uno sciopero proclamato dai sindacati, che hanno fatto sentire la loro voce, e quindi evidentemente insomma c'è tanto di cui preoccuparsi, perché la situazione per chi si trova a bordo dei mezzi come autista e anche alle volte come controllore può essere un problema. E la squadra mobile, diciamo che è riuscita ad identificare l'aggressione, ma cerchiamo di capire come è,
0: sì,
1: andato
0: anche perché
1: il fatto.
0: Ci sono alcune novità, sì, che poi riguardano anche un accordo che è stato sottoscritto in prefettura proprio nei giorni in cui gli stessi sindacati stavano protestando chiedendo sicurezza.
2: È stato denunciato a piede libero dalla squadra mobile di Rimini l'autore dell'aggressione ai danni di un autista di Start Romagna di 48 anni avvenuta lo scorso 5 ottobre sulla linea 9 a Santa Giustina. Si tratta di un 38enne originario della Repubblica Dominicana, già noto alle forze dell'ordine, accusato di lesioni aggravate, minacce, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ad accendere la miccia era stata una discussione su una presunta ritardata partenza del bus. Dopo essere stato informato che la sosta era obbligatoria per il rispetto della tabella oraria, l'uomo ha insultato e minacciato il conducente colpendolo al braccio con la cornetta del telefono di bordo prima di fuggire. L'autista, che ha riportato una prognosi di 20 giorni, ha successivamente presentato denunce in questura. Le indagini sono giunte a una svolta grazie all'analisi dei filmati della videosorveglianza di bordo e all'incrocio delle banche dati di polizia. Nel frattempo risposte sul fronte della prevenzione arrivano dal nuovo protocollo d'intesa firmato con prefettura, questura e carabinieri per l'introduzione del panic button su circa 200 autobus del bacino riminese. Il pulsante d'emergenza, che verrà installato nella cabina di guida, consentirà al conducente di inviare un allarme immediato alle sale operative, trasmettendo in diretta la geolocalizzazione del mezzo e le immagini delle telecamere per un tempestivo intervento delle forze dell'ordine.
0: E questa è un'importante
1: novità, sì,
0: novità nell'ambito di questo protocollo sottoscritto in prefettura. Tutte le spese saranno a carico di Start. Per i 200 mezzi si parla del bacino riminese. Sicuramente è importante poter, anche non fosse nulla di particolarmente grave, ma quando c'è il rischio che possa magari sfociare in qualcosa di grave, si spinge il pulsantino, arriva la segnalazione. Le forze dell'ordine vedono quello che accade,
1: sì,
0: e decidono se è il caso di intervenire, oppure magari valutano che tutto si sta risolvendo
1: nel modo migliore,
0: insomma, tranquilla.
1: Sì, sì, ma io credo che sia di grande utilità. Credo anche ci sono, sì, stati un po' di disagi chiaramente venerdì, tantissime persone anche ci hanno segnalato ma non c'è l'autobus, c'era uno sciopero di 24 ore e c'è stato anche un presidio di fronte proprio alla sede di Start Romagna qui a Rimini, e è evidente che lo sciopero, sappiamo, comporta delle difficoltà. Sapere le motivazioni, che sono legate anche alla sicurezza degli autisti, almeno non dico che uno si mette il cuore in pace, perché se vai a prendere l'autobus, che ne so, per andare a lavorare, non sei riuscita ad informarti, non hai questa possibilità, evidentemente ti trovi in grossa difficoltà. Però ecco, la motivazione era questa. Un paio di notizie sempre di cronaca, una ve la leggiamo dal nostro sito, ma proprio come titolo, perché per fortuna non è successo successo nulla di grave, perché nella serata di sabato, e possiamo far vedere Matteo anche la prima pagina del nostro sito, dove poi andremo a leggere anche altre notizie, però quella che ci interessa in

0: In questo momento è principio di incendio in centro estetico, i vigili del fuoco limitano i danni. È successo nella serata di sabato, siamo al centro estetico Metamorfosi, che già è bellissimo perché tu entri in un modo e esci completamente trasformata
1: o trasformato.
0: Quello è l'auspicio di tutti noi. Siamo in via Caduti di Marzabotto a Rimini, quindi siamo comunque in una zona abbastanza centrale e fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco, che poi vediamo anche nelle immagini, ha fatto sì che sì, ci sono danni, ma non danni così importanti come un incendio potrebbe provocare. Al momento il centro estetico non è agibile, questo ha spiegato la titolare sui social. Non so ancora dirvi con certezza quanto tempo ci verrà, ma stiamo facendo il possibile per sistemare tutto e tornare operative il prima possibile. Quindi anche loro, ai noi, nonostante insomma i loro desideri, devono fare una piccola metamorfosi rispetto a quello che era fino alla giornata di sabato, dove immaginiamo poi abbiano lavorato per tutto il giorno. L'altra notizia invece, in realtà sono due, Andrea, aspetta un attimo che queste sono tutte le nostre pagine aperte, vabbè, lasciamo stare, arrivo, ecco, ci sono. Allora, Valeria contro Manuela, che già detta così insomma fa sempre pensare ad uno scontro, una battaglia che non vorremmo, ma effettivamente un po' è uno scontro legale quello che c'è tra qui vengono trattati come nomi di casa, no? Stiamo parlando di Valeria Bartolucci, che è la moglie di Luis da Silva, sì, e Manuela Bianchi, che invece è l'ex amante di Luis da Silva. Oggi ci sarà la decisione del giudice, tra l'altro era stata rinviata perché si pensava potesse arrivare nella settimana scorsa. Ricordiamo che la moglie di da Silva è accusata di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse. Devo dire, una Valeria Bartolucci che sta diventando un po' un personaggio mediatico, cioè un po' presa in tante occasioni, probabilmente anche per il suo modo di essere, di fare, una donna molto comunicativa, e quindi insomma non so fino a che punto possano cambiare le sue sorti quelle decisioni che oggi prenderà il giudice. Comunque oggi pomeriggio il giudice Luca Gessaroli scioglierà le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa della Bartolucci, accusata di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse nei confronti dell'ex amica ed ex amante del marito. Nel corso dell'ultima udienza, i legali della donna, che sono gli avvocati Rinaldi e Petroncini, hanno sollevato una serie di questioni preliminari, mettendo in discussione alcuni aspetti formali della querela e la rilevanza penale di determinati episodi. Ora, sulla rilevanza penale, effettivamente forse è anche più comprensibile per noi. Gli altri aspetti, le questioni preliminari, sono più questioni legate a come è stata presentata la querela, quindi magari aspetti più tecnici che a noi comuni mortali forse non sono proprio chiarissimi. Però la decisione arriverà oggi e per quanto possibile cercheremo tra oggi e domani di raccontarvelo anche noi.
1: Guarda, un'altra notizia di cronaca, poi la abbandoniamo per cambiare argomento. C'è stato nei giorni scorsi, nel pomeriggio di sabato, un incidente in quel di San Marino dove c'era il Rally Legend, appuntamento molto seguito. Un'auto, una BMW, ha praticamente perso il controllo del mezzo, è finita nella scarpata e, finendo nella scarpata, siamo in località Fiorina, San Marino, ha travolto due spettatori molto gravi, sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Oggi, proprio in questi minuti, è arrivata anche la dichiarazione da parte del Congresso di Stato di San Marino per i giovani coinvolti, con insomma la solidarietà alle famiglie, in attesa che possano arrivare notizie più rassicuranti. Però lo diciamo anche perché è un appuntamento che anche tra i giovani è molto seguito, perché ci sono queste macchine anche insomma di grossa cilindrata che percorrono la Repubblica di San Marino, insomma quelle strade anche tortuose, curve e quant'altro, e anche molti riminesi lo vanno a seguire. Ecco, è successo questo incidente nel pomeriggio di sabato alle 15.
0: Qui sul Carlino leggo questa mattina che tradito dalle telecamere, era rientrato a San Marino, investe pedone e fugge, torna per il Rally Legend. Sono due storie, pensavo fosse la medesima.
1: Assolutamente, perché in questo caso è proprio un incidente.
0: No, invece che c'è
1: questa
0: stato
1: BMW
0: proprio
1: sportiva di grossa cilindrata
0: investito due persone,
1: ha accelerato, ha perso il controllo, è finita nella scarpata laterale, e finendo nella scarpata ha travolto un paio di spettatori che erano lì per fotografare e fare video, insomma, delle macchine
0: magari
1: che passavano.
0: Magari vi cercheremo per quanto possibile anche di aggiornare su questo.
1: stati portati al Bufalini.
0: L'ultima notizia di cronaca, poi promettiamo di cambiare pagina, è questo ride con il tombino. Spero che non sia sempre lo stesso personaggio, perché ogni tanto questi ride con i tombini tornano a far parlare di sé. In questo caso sono stati colpiti due negozi, un fioraio in via Matteotti e un punto vendita in via Tripoli, è un punto vendita Buffetti. In entrambi i casi le vetrine sono state sfondate utilizzando un tombino. Sono episodi che sono avvenuti tra venerdì e sabato durante la notte, quindi evidentemente, insomma, è chiaro che poi i sistemi di allarme sono entrati in funzione, magari poi insomma cercheremo di sono stati rubati gli incassi, ma in questi casi, al di là degli incassi, che per carità alcuni possono essere anche sostanziosi, ma è più i danni che provocano questo tipo di azioni, perché poi spesso durante quando vengono chiusi i negozi anche i titolari portano via i soldi o comunque l'incasso della giornata. E vabbè, quindi insomma un'altra situazione da monitorare. Ma adesso lasciamo la cronaca
1: perché ci sono alcuni saluti da fare
0: certo.
1: Da Maria Flavigna Stefano, buongiorno a tutti voi, e tornare poi su un argomento che abbiamo affrontato anche nella scorsa settimana. Lo avevamo fatto perché dal comune di Rimini erano arrivati alcuni dati legati al tema degli affitti brevi, all'impatto della legge regionale approvata nel dicembre 2025 con alcune limitazioni che hanno portato sia a livello di presenze una sorta di stallo, in modo particolare per quanto riguarda le abitazioni, i bed and breakfast gestiti da privati, ma anche un numero minore di alloggi dati in locazione, almeno a quanto risulta l'amministrazione comunale. Praticamente un paio di giorni dopo è arrivata un'altra notizia, la notizia che la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato la legge regionale sugli affitti brevi, in modo particolare concentrandosi su due aspetti di questa normativa, e da lì sono arrivate tutta una serie di commenti sia da parte della regione, che sostanzialmente dice:
0: ma tutto sommato, esatto,
1: tiriamo dritto, sistemiamo due cordine.
0: Altri che dicono
1: posto.
0: La regione è stata bocciata su tutta la linea.
1: Sentiamo. A poco più di 10 mesi dalla sua entrata in vigore, la legge regionale sugli affitti brevi è costretta a fare i conti con la parziale bocciatura della Corte Costituzionale, che ha accolto, seppur in parte, il ricorso presentato dal governo. Nel mirino l'articolo 4, che introduceva per le locazioni brevi una vera e propria destinazione d'uso urbanistica all'interno della categoria turistico-ricettiva, col relativo obbligo di cambio destinazione, oneroso per chi voleva effettuare questa attività. E l'articolo 5, che attribuiva ai comuni la facoltà di individuare specifiche zone in cui vietare o porre vincoli e condizioni stringenti all'insediamento di nuovi affitti brevi. La Consulta, pur riconoscendo legittimo il principio di voler contrastare il fenomeno dell'overtourism e la carenza di alloggi residenziali, ha giudicato sproporzionate le limitazioni introdotte e ha rilevato una disparità di trattamento tra chi gestisce locazioni turistiche e chi opera nel settore delle strutture ricettive extraalberghiere. Nonostante questa parziale bocciatura, l'assessore regionale Paglia guarda però il bicchiere mezzo pieno.
2: L'impianto della legge si conferma, l'obiettivo della legge viene accettato dalla Corte, che anzi rigetta da questo punto di vista tutta la parte del ricorso del governo che riguardava i principi di concorrenza, di attività di impresa, di libertà d'esercizio e quant'altro. Vedrete che quelli che sono stati in qualche modo individuati non sono principi fondamentali né dal punto di vista politico né dal punto di vista giuridico, sono aspetti che hanno bisogno di un aggiustamento evidentemente.
1: Di tutt'altro avviso il centrodestra regionale, che parla di una bocciatura che conferma le criticità sollevate dalla minoranza e la fondatezza del ricorso del governo, e chiede alla regione di evitare forzature ideologiche e aprire un tavolo di lavoro serio. Soddisfatto anche il presidente di Property Managers Rimini, Giovanni Vaccari, che contesta la visione di regione e comune e snocciola alcuni numeri. A Rimini ci sono 80.430 abitazioni, quelle non occupate sono 14.222, gli annunci di affitti brevi stabilmente online 495. Perché, si chiede allora, il dibattito si concentra sugli affitti brevi, che rappresentano lo 0,62% delle abitazioni, senza affrontare la causa strutturale della difficoltà d'accesso alla casa? Il diritto all'abitare, prosegue auspicando regole più equilibrate, è una priorità, ma non si tutela scaricando sui proprietari privati le carenze dell'edilizia sociale e delle politiche pubbliche.
0: Questa è la
1: sensazione che insomma i detrattori di questa legge hanno più volte sollevato, nel senso, anche perché è l'impatto di questa nuova legge a livello regionale è piuttosto chiaro dal punto di vista turistico ed è anche, insomma, comprensibile, forse anche condivisibile, no? Gli albergatori che chiedono regole univoche perché loro hanno degli obblighi che chi faceva affitti brevi o comunque altro tipo di affitto comunque di carattere turistico non aveva ed era giusto equipararli.
0: Certo.
1: Così come la gestione, insomma, chi gestisce 3-4 appartamenti è giusto che lo faccia in forma imprenditoriale dovendo rispettare certe regole, anche certi requisiti per quanto riguarda gli alloggi che vengono messi a frutto da questo punto di vista. Però per quanto riguarda l'impatto che era stato paventato dal punto di vista dell'emergenza abitativa e del diritto alla casa, ecco, quello è molto più complicato da andare sia a misurare ma anche a vedere, perché così a occhio non sono due temi che vanno di pari passo. E un property manager ha messo in fila dei dati, sono quelli dell'anno scorso, quelli che abbiamo sentito più volte,
0: sì, certo.
1: Ma si parla di 14.000 appartamenti sfitti, non tutti a Rimini, non tutti questi però potrebbero essere messi in affitto per una serie di anche condizioni dell'immobile stesso, e 480 appartamenti messi stabilmente online per gli affitti brevi. Sono numeri che
0: non lo so, non credo sia, cioè, no, meglio, non credo che sia solo questa la soluzione per gli affitti brevi. Lì veramente non so che cosa si possa fare per agevolare le persone che hanno degli immobili da dare in locazione, ma sono preoccupate, spaventate, benché poi anche a livello governativo siano state messe delle regole, no? Pensiamo
1: che,
0: agli sfratti, pensiamo,
1: tra l'altro,
0: però è evidente che poi quando tu hai soprattutto il timore di tanti e che se poi entra una famiglia che ha dei bimbi piccoli, e d'altra parte li vuoi buttare per strada, però perché non ci sono alloggi
1: però
0: per le persone in difficoltà?
1: In questo momento è probabilmente più semplice acquistare una casa, acquistare
0: sì,
1: un appartamento,
0: hai ragione,
1: piuttosto
0: Andrea,
1: che trovare
0: sì, almeno
1: un
0: nel nostro territorio
1: in affitto
0: sì.
1: E anche a livello economico, ovviamente uno poi fa le sue considerazioni, perché ti vai a definire un mutuo, quindi periodo piuttosto ampio per quanto riguarda la copertura, però poi mensilmente alla fine hai un
0: paghi,
1: peso che
0: sì, quasi quanto un affitto. Dopo dipende anche dai territori,
1: dipende
0: dove
1: dai
0: leggevo
1: territori, dipende dalle aree.
0: Leggevo sabato questa notizia sul Resto del Carlino di Riccione, che per un riccionese o comunque chi voglia comprare una casa non in zona, non stiamo parlando di Viale Dante, Viale Ceccarino, comunque tutti i luoghi
1: e
0: magari anche
1: se la può permettere
0: particolarmente apprezzati, la zona dell'Abissinia molto apprezzati anche dai turisti, no? E quindi coloro che cercano alla ricerca di una seconda casa, ma ci vogliono 16 anni di stipendio.
1: Sì, è arrivata anche da noi la notizia.
0: 16 anni senza 9. Fare altro, per cui sono tanti 16 anni. Adesso io penso abbiano preso uno stipendio medio, chiaro che poi ti dicono, insomma, stipendio serve quello, non fai nient'altro nella vita, non puoi né mangiare né pagare le bollette né fare, però insomma per dare l'esempio che sono veramente tanti, tanti, tanti denari in alcuni luoghi, in alcuni comuni della nostra provincia anche acquistare casa.
1: Noi avevamo detto che il nostro amico Rinocerone
0: non stava
1: bene, ma non lo hanno ancora curato, sembrerebbe,
0: non l'hanno ancora
1: anzi
0: curato?
1: Quasi peggiorato.
0: Ascolta,
1: sono
0: ma
1: arrivate delle foto freschissime
0: di oggi di ieri
1: insomma, di questo fine settimana che ci mostrano sia, ricordiamo che siamo nella piazzetta San Martino
0: sì.
1: di Rimini, di fronte all'ingresso
0: del palazzo
1: del Fulgor, quello che porta insomma al museo Fellini e non al cinema, in una piazzetta pedonale, perché lì insomma, passano solo i mezzi di chi va a rifornire gli esercizi della zona, ma evidentemente c'è un po' di disattenzione nell'affrontare questo Avino Ceronte, che è un po' lì nel mezzo. Qualcuno pensa che sia una sorta di rotatoria, io giro intorno alla rinoceronte, se poi sì. la rinoceronte si muove
0: sì, esatto.
1: lo prendo, perché sia l'imbarcazione...
0: Vuoi fare un rinoceronte poi anche con i... come si chiamano?
1: Però già di per sé è brutto questa cosa, cioè il rinoceronte ha un corno segato,
0: sì, brutto.
1: L'imbarcazione ha la punta davanti
0: mozzata.
1: Di fianco c'è un bicchiere di plastica abbandonato
0: esatto.
1: con ancora del liquido dentro, ed è intorno anche tutto abbastanza sporco.
0: Pavimento abbastanza sporchino, sì, non è una bella immagine.
1: Non è un bel colpo d'occhio per
0: no.
1: il salotto di Rimini.
0: No, ecco. Concordo. Speriamo che facciamo questa segnalazione, perché ne vale la pena che si intervenga in tempo più rapido
1: possibile.
0: Tra l'altro,
1: lì a due passi, proprio nel fine settimana c'era il Festival dei Giovani, quindi immaginiamo che ci fosse anche una certo via vai di persone. Ecco, non è una bella immagine da veicolare, no? Anche
0: concordo,
1: perché quello vuole essere un esempio.
0: Grazie
1: del,
0: a chi ci segnala.
1: Del centro storico felliniano. E vabbè, proseguiamo.
0: Proseguiamo e andiamo a parlare di un altro fenomeno molto molto grave, perché c'è stata la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Bene, la CISL Romagna ha messo in fila i dati di una piaga che anche nei giorni scorsi ha portato l'ennesima vittima in un cantiere a Rimini, e purtroppo, nonostante tutte le attenzioni, perché insomma ricordiamo che negli anni anche rispetto alla sicurezza sul lavoro sono state fatte tante leggi, tante regole a cui le aziende stesse si devono rifare, eppure sono dati che continuano a rimanere comunque molto molto significativi. Ma sentiamo.
3: Qualcosa è stato fatto, molto resta ancora da fare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo raccontano gli episodi di cronaca, purtroppo, e lo dicono anche i numeri. In tutto il 2025, nelle tre province romagnole, sono state 19.620 le denunce di infortunio, 54 al giorno. Gli incidenti effettivamente accertati come avvenuti per cause lavorative sono stati invece 12.435, 34 al giorno. Rimini si distingue come la provincia dove i casi gravi sono calati di più, da 913 a 776 in 5 anni, meno 15%, ma è anche il territorio in cui nel 2026 le denunce sono cresciute più in fretta, già 3.378, più 11,9%, in soli 7 mesi, contro le 5.202 totali dello scorso anno. Il comparto più a rischio, specchio di un'economia incentrata sui servizi, è quello dell'alloggio e ristorazione, seguito dal commercio e poi dalla sanità. In calo invece le denunce di infortuni nelle costruzioni, dove però lo scorso 6 ottobre si è consumata la tragica morte di un operaio 59enne caduto da un ponteggio in un cantiere di via Coletti. Un episodio drammatico, evidenzia la CISL, che sottolinea l'urgenza di rafforzare la prevenzione e garantire condizioni di sicurezza in ogni luogo di lavoro. Controlli sempre più mirati dove il rischio è maggiore, invoca il sindacato, una formazione continua e adeguata, estesa anche a chi lavora con contratti a termine o in appalto e subappalto, e la valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, primo presidio dentro le aziende. La sicurezza, conclude il segretario della CISL Romagna, Marinelli, non può essere vista come un costo o come un ostacolo alla produttività. È una responsabilità e un investimento sul futuro delle persone e delle nostre comunità.
1: E diciamo che in un periodo in cui arrivano anche brutte notizie dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, con tutti gli incidenti che si susseguono, insomma, dall'autista start picchiato alla tragedia avvenuta,
0: sì, quello che più c'è sul lavoro è un'aggressione sul lavoro.
1: Dalla tragedia appunto della morte dell'operaio in
0: 59enne nei giorni
1: scorsi, Coletti, insomma, è giusto anche richiamare i numeri,
0: no,
1: e richiedere maggiore attenzione.
0: Sì. Allora, noi salutiamo Antonio che è arrivato sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
1: Ha bisogno un po' di preparazione.
0: Beh, no, cioè, altro
1: salutiamo
0: che noi.
1: Anna Maria Maurizio, intanto.
0: Esatto.
1: Buongiorno.
0: Posso dirti
1: anche a voi.
0: Che fra poco faremo vedere una cosa, altro che noi che vogliamo diventare famosi.
1: Adesso vai con le notizie.
0: Allora, una notizia molto seria in realtà, che ci porta a parlare di salute, di prevenzione, di diagnosi precoce. Intanto vabbè, facciamo un saluto, un augurio grandissimo a Papa Leone, che insomma ieri, non so se sia stato facile dare questo annuncio per lui. La salute è qualcosa di molto intimo, ma allo stesso tempo evidentemente nella sua posizione non poteva fare diversamente, anzi credo che sia stato veramente un segno di condivisione, anche perché è certo delle preghiere di tante persone in tutto il mondo. Papa Leone, che appunto ha fatto sapere che proprio nei prossimi giorni sarà sottoposta ad un intervento per un nodulo che è stato trovato al polmone. Diciamo che noi chiaramente gli auguriamo prontissima guarigione. Al momento salvo proprio tutto ciò che era programmato. Immaginiamo che insomma l'agenda del Papa sia particolarmente significativa, però ha mantenuto tutti gli impegni importanti, a partire dal viaggio apostolico in Perù, che lui conosce molto bene, ha vissuto da vicino, è un popolo che lo aspetta tantissimo, e quindi insomma noi gli auguriamo che tutto vada al meglio. Però diciamo che effettivamente quello che ieri ci ha raccontato il Papa è stato dettato anche dal fatto che probabilmente ha fatto delle visite preventive per una sorta di check-up per capire la sua salute, ed è emersa questa problematica in uno stadio assolutamente iniziale. Non sappiamo neanche bene di quale natura sarà, questo lo sapremo, e benché insomma possiamo stare un po' in apprensione per lui, però questo ci aiuta a dirci che probabilmente anche noi dovremmo essere più bravi nel fare prevenzione, quindi soprattutto quando ci arrivano a casa le letterine per, lo dico per le signore, magari per il pap test, per la mammografia, visto che siamo in una regione particolarmente ancora capace di lavorare sulla prevenzione, oppure invece qui lo dico per entrambi i sessi, la prevenzione del tumore al colon. Quando si hanno 50 anni, se non ricordo male, qualche mese prima di compiere i 50 anni, arriva la letterina in cui si è invitati in modo molto semplice a fare proprio uno screening sul per verificare la possibilità che ci sia un tumore al colon. Bene, i dati che sono stati offerti nei giorni scorsi a Piazza Idea a Cesena, e che riguardano anche il territorio riminese, ci dicono questo. Matteo, guardiamo questa pagina insieme, siamo sul Corriere Romagna, tumore al colon, 1 su 2 non risponde all'invito allo screening, quindi il 50% delle persone dice ho un po' di timore, non lo faccio neanche, che poi alla fine è un esame molto semplice, ma non è tanto l'esame, è la preoccupazione di quello che possa emergere. A Rimini, nel riminese, c'è un'adesione al 48%, nel ravennate sono più bravi perché si va al 58,3%, però la cosa importante è che dire questo, chi fa il test, leggiamo proprio solo il titolo, poi lasciamo alla vostra lettura personale il tutto, chi fa il test riduce del 72% per gli uomini, del 65% le donne, il rischio di un tumore aggressivo che quindi vada anche in proiezione metastatica. Quindi so che è brutto, perché arriva ai 50 anni, ti senti un po' entrare in quella fase, no? Un po' più forse dove devi fare un po' più i conti con la salute, via dicendo, però insomma pensiamo anche a quello che potrebbe essere utile per la nostra salute.
1: Guarda, dopo torniamo sul tema della sanità, perché c'è un'altra cosa che parte proprio oggi.
0: Bene.
1: Ma adesso andiamo a fare un giro in carcere.
0: Sì, non ci andiamo in autobus, Andrea, no. Però, perché non c'è.
1: Andiamo a sentire quello che è emerso nell'ultimo consiglio comunale, sì, dove era presente proprio il garante dei detenuti, Giorgio Galavotti. Parliamo del carcere dei Casetti, della casa circondariale dei Casetti di Rimini. Presente il garante Galavotti e ovviamente a parlare anche l'assessore Cristian Gianfreda. Sentiamo.
4: Sono anni che la degradata prima sezione della casa circondariale attende di essere ristrutturata, ma i lavori che erano previsti entro la fine di settembre hanno subito un ulteriore ritardo in attesa della fine del cantiere di una nuova ala della Dozza di Bologna, in cui saranno trasferiti i detenuti della sezione riminese. Il comune intanto ha dato avvio ad un progetto per dotare alcune aree di condizionatori. Attualmente le persone ristrette sono 178 e nonostante l'estate sia finita, il carcere continua ad essere sovraffollato. Gli stranieri sono 78, i tossicodipendenti 82. Coloro che hanno una condanna definitiva sono 130, 44 sono in attesa di giudizio. A sorvegliare ci sono 127 agenti di polizia penitenziaria, 107 gli effettivi. Nel 2025 ne sono stati aggrediti 7, nei primi 9 mesi di quest'anno già 5. Nella struttura operano 3 educatori e una novantina di volontari. Per fortuna non si sono registrati suicidi, anche se c'è stato un recente episodio di autolesionismo. Il disagio mentale viene seguito da 6 psichiatri ed uno psicologo, operativi anche 7 infermieri e 11 medici. Importante capitolo, il lavoro. 14 detenuti sono impiegati all'interno per conto di imprese e cooperative, 33 sono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, 3 sono ammessi al lavoro esterno, 2 dei quali con permesso premio, 11 sono in semilibertà. Ma è il reinserimento è reso difficile da una serie di fattori a partire da quelli logistici. Non è più attiva la linea 16 del TPL che avrebbe dovuto consentire ai detenuti di raggiungere il proprio impiego. Chi una volta scarcerato un lavoro riesce a trovarlo è comunque fuori dal mercato abitativo. Il comune ha messo a disposizione alcuni appartamenti per accogliere gli ex detenuti per un periodo che permetta loro di ripartire, ma la situazione resta molto complessa.
0: E allora, insomma, diciamo che ci sono tanti aspetti, poi chiaramente per chi ha potuto ascoltare anche il Consiglio Comunale sono stati messi anche aspetti proprio più contenutistici. Noi nel pezzo ci siamo prevalentemente concentrati sui numeri, anche se questo tema del reinserimento, che come ha poi spiegato l'assessore Gianfreda, quando si aiutano le persone a ripartire, sia quelle che anche se ancora sono in carcere possono comunque lavorare all'esterno e quindi cominciano in qualche modo forse a vedere la luce dopo aver scontato la pena, sia coloro che escono dal carcere e quindi sono e hanno scontato di fronte alla giustizia quello che dovevano, non è facile perché se trovano un lavoro è quasi impossibile trovare una casa, e li torniamo al tema sopra delle... poi figuriamoci se qualcuno sa il tuo passato, se è così contento di darti un'abitazione. Il comune dice non è buonismo, ma è semplicemente la possibilità di avere una società più sicura, perché il tema della recidiva, se tu poi quando esci dal carcere, poi consideriamo che ai casetti al di là di alcune situazioni sono anche pene legate, che ne so, allo spaccio, alle,
1: sì, cioè, sono pene, reati, cioè,
0: esatto, reati medio gravi, diciamo così,
1: quelli in via definitiva, poi
0: esatto,
1: ovviamente
0: sì,
1: ci
0: certo,
1: sono delle situazioni in
0: anche
1: cui
0: di...
1: ci sono dei procedimenti in corso a livello giudiziario e quindi si resta nella riminese,
0: assolutamente. Pensiamo a Luis da Silva, che poi esatto, è stato assolto, però l'accusa era molto grado, importante, certo, per lui. Però questo passaggio è complicatissimo e quindi anche chi magari lui aveva paura, probabilmente anche di persone che potessero dire ma sì, ma cosa mettiamo, le case per gli ex detenuti? Però poi quegli ex detenuti, se per un periodo, qualche mese, riescono ad avere una possibilità di reinserirsi, forse sono anche persone che tornano ad una vita in modo diverso rispetto a quella che hanno vissuto prima del carcere.
1: E adesso
0: è difficile fare queste considerazioni.
1: Invece torniamo ai temi sanitari, perché
0: lo dicevi,
1: oggi 12 ottobre parte la campagna
0: vaccinale,
1: antinfluenzale di vaccini, quindi sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Stefano Ravaglia.
5: Parte lunedì 12 ottobre la campagna regionale di vaccinazione anti-influenza e anti-Covid, che proseguirà fino a febbraio 2027. Anche quest'anno sarà possibile la co-somministrazione dei due vaccini. Per quello anti-influenzale 1.030.000 dosi disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20% fino a quasi 1,24 milioni, mentre per l'anti-Covid ci sono 150.000 dosi aggiornate contro la nuova variante XFG e altre, se necessario, saranno ordinate. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid può già farlo presso i centri vaccinali per adulti e bambini. Anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini residenti o assistiti dal servizio sanitario regionale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle scorte presenti. Un'altra conferma riguarda la possibilità di vaccinare gratuitamente contro l'influenza i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per i quali nella fascia 2-6 anni sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale. La nuova campagna parte in un quadro confortante se si volge lo sguardo ai dati della stagione 2025-26, dove la sindrome influenzale ha fatto osservare un livello di incidenza di intensità medio-bassa, con il picco raggiunto nella terza settimana di dicembre 2025 con circa 19 casi per 1000 assistiti. In Emilia-Romagna l'incidenza è stata variabile tra i 5 e i 19 casi per 1000 assistiti. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, alle persone rientranti nella fascia d'età 6 mesi 59 anni con patologie croniche, ai conviventi dei soggetti fragili, nonché ai medici e agli operatori sanitari, compreso il personale ancora in formazione. Il vaccino potrà essere somministrato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e presso le farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna 2026-27.
1: E vedremo se poi la provincia di Rimini, che di solito è sempre fanalino di coda in queste graduatorie, sì, sulle percentuali di vaccinazioni, riuscirà a scalare qualche, almeno qualche piccola percentuale, anche perché appunto in modo particolare per le persone di una certa età oppure per quelle che hanno delle patologie, il vaccino antinfluenzale è molto importante per evitare complicazioni. Un incontro invece nella sala Michelangelo dell'ospedale Infermi, con la partecipazione anche della vice sindaca,
0: siamo sempre in tema di sanità e di prevenzione,
1: è servito
0: anche
1: a far conoscere un progetto molto interessante, si chiama Più Unica di Prima.
0: Esatto, proprio così, riguarda le donne che sono state operate di tumore mammario, quindi per carcinoma mammario, che grazie ad un percorso veramente riescono a rientrare appieno in quelle che sono tutte le caratteristiche della loro vita. Non sono tante, anche per loro ci sono un po' di difficoltà, ma diciamo che questo progetto le aiuta.
6: La malattia non dovrebbe mai diventare una condanna professionale. Nasce da questo presupposto il progetto Più Unica di Prima, realizzato dall'azienda Vici in collaborazione con G-Group, Ausl Romagna e Associazione Crisalide. È finalizzato al reinserimento lavorativo di donne con diagnosi di tumore al seno.
7: Più Unica di Prima nasce da un colloquio in realtà, quindi dall'essere in ascolto con le persone, in questo caso con una ragazza che è venuta a fare un colloquio anni fa, e dopo questo colloquio mi ha confidato di aver avuto una malattia, il tumore al seno, e a quel punto sono nate delle riflessioni. È seguito poi l'incontro con l'associazione Crisalide, dove comunque abbiamo deciso insieme a Crisalide, insieme a G-Group, di strutturare un progetto che va proprio verso la direzione di dare una mano, di supportare tutta una sorta di attività che vada a dare una speranza, ma soprattutto a mettere le donne colpite da tumore al seno nella condizione di poter ripartire. Quindi sostanzialmente il nostro progetto nasce da che cosa? Dal coraggio di voler ascoltare.
8: Grazie alla sinergia con ASL e Crisalide, insieme a Vici stiamo mettendo a terra un progetto formativo sartoriale per un gruppo di donne utente Crisalide, che verranno formate su competenze soft, attività di coaching, ma anche competenza hard, di mestiere, grazie a una partnership con Microsoft, con una piattaforma ad hoc per favorire l'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, argomento molto attuale. Un'ulteriore evoluzione del progetto è l'inclusione nell'inclusione, in quanto a bordo vi è anche una società start-out di ragazze autistici ad alto potenziale, che confezionerà un video per tutta questa preziosa iniziativa di responsabilità sociale.
9: Inizialmente la proposta dell'azienda Vici ci ha veramente colto di sorpresa e stupito, perché normalmente noi ci troviamo pressoché quotidianamente a avere a che fare con situazioni di donne colpite dal tumore al seno che il lavoro lo perdono, non lo trovano. Un esempio da seguire, perché cosa hanno in più queste donne che escono dalla malattia? Hanno una motivazione fortissima, che proprio perché per loro il lavoro è una rinascita, è uno degli tasselli più importanti per ritornare a vivere e per vedere un futuro che invece magari durante il percorso di cura o insomma non vedevano più.
1: È sicuramente una bella iniziativa. Noi lasciamo adesso l'ambito sanitario perché noi dobbiamo rendere merito, un po' ci prendiamo anche noi questo merito, perché noi abbiamo lanciato un nuovo influencer, un cat influencer.
0: Esatto. Il cat influencer è bellissimo.
1: Con i primi guadagni sul web, ci dice il suo cat manager Cippalippa, si è comprato una tazza nuova e quindi comunque ci saluta un po'.
0: Ma quindi in qualche modo noi aiutiamo.
1: Parliamo
0: questa...
1: di Faustino. Faustino, parliamo,
0: guardatelo.
1: Amico gatto Faustino.
0: Guardatelo, che meraviglia. Cioè, lui è veramente appassionato alle ciotole,
1: anche
0: alle
1: tazze.
0: Anche
1: un po' alla cronaca, perché vedi cosa si stava soffermando.
0: Esatto. Su Valeria Emanuela.
1: Valeria,
0: ma adesso gli stava voltando le spalle a Valeria Emanuela. Non so se sia stata, ma tra l'altro è molto carino. Ma quanti mesi ha il gatto Faustino?
1: È interessante.
0: Il suo padroncino
1: Faustino. È interessata ai gatti, ti vedo.
0: Sì,
1: che...
0: lo so, lo sai che io sono
1: tu
0: molto
1: sei alla ricerca.
0: Anzi, se Faustino c'ha un fratellino o una sorellina, magari potremmo metterci d'accordo con Cippalippa.
1: Lo metti nella tazza, sta lì.
0: Esatto, io lo metto qui. Cioè, io pensavo di fare un po' di pet therapy qui nel nostro studio. Mm. Prendiamo un gatto simil Faustino, cioè nel senso buono, così che gli piace guardare la televisione. Lo mettiamo lì sopra con la sua tazzina appena il suo insomma peluscetto, vediamo un attimo, e poi lui guarda noi alla televisione, poi ci guarda anche, ha già dei problemi psichiatrici.
1: No, infatti
0: e
1: io non credo che la reazione non sarebbe
0: non viene più. Va bene. Allora io spero che nessuno dei riminesi all'ascolto fosse sabato 10 ottobre sul volo Trapani-Bologna, un volo Ryanair che doveva partire appunto dalla Sicilia ed arrivare a Bologna, sta di fatto che ha avuto 10 ore di ritardo.
1: Solo?
0: Un attimo, cioè è un volo che penso duri, secondo me poco più di un'ora, cioè un'ora e mezza, non so quanto possa durare, ma penso sì, poco più di un'ora. E comunque nel tempo, nel corso della giornata, ha raggiunto Bologna solo alle 18:32.
1: Motivo?
0: Tanti ritardi, una scia di disagi, insomma qui adesso in realtà le specificazioni non vengono date, però viene dato invece conto del fatto che ci si può chiedere una compensazione economica, esatto, che arriva addirittura a 250 euro, che forse potrebbe essere effettivamente il valore.
1: Vai a fare un altro volo, sperando che le cose vadano meglio.
0: D'altra parte era sabato, se uno aveva fatto vacanze, diceva vabbè arriviamo poco più tardi.
1: Ma non è il ritardo, se tu la mattina sai, ti dicono guarda non parte più alle 13, parte alle 23.
0: Allora guarda, qui dice che dalle informazioni disponibili il ritardo non risulterebbe riconducibile a circostanze eccezionali, perché sai che c'è stato tutto il problema per l'Etna, quindi per Catania.
1: Sai che è il giorno oggi, scusami.
0: Che cosa vedo adesso?
1: Il giorno.
0: Volevo finire un attimo dire che appunto c'è circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche avverse, bird strike, altre cause estranee al controllo del vettore. Il disservizio sarebbe invece legato a problematiche operative della compagnia, un aspetto rilevante per l'eventuale riconoscimento della compensazione economica, perché ci sono alcune cose per cui non viene rimborsato. E è chiaro che questi 250 euro viene spiegato da ItaliaRimborso.it, che si occupa evidentemente di queste cose, non restituisce il tempo perso, ma rappresenta una forma concreta di tutela per i disagi subiti.
1: È arrivata?
0: Andiamo, vai, dici tutto.
1: No, dice adesso, adesso ho letto, cioè, è arrivato il commento.
0: Ah, no, è già arrivata?
1: È già arrivata.
0: Stiamo parlando della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Qual è? Quella generale sulla criminalità?
1: No, è quella sulla criminalità.
0: La criminalità è legata alla qualità della vita.
1: Ma questo è il periodo. Io avevo cercato sabato scorso.
0: Adesso arrivano
1: tutti, novembre.
0: Sì, Sole 24 Ore, poi Italia oggi.
1: Novembre,
0: sì, oggi qual è?
1: Oggi è il 12 ottobre.
0: No, ma quella è arrivata.
1: Sole 24 Ore. Quella canonica.
0: No, perché dopo fra un qualche giorno arriva anche Italia oggi, se non ricordo male. E cosa di? Vabbè, dai. Come stiamo messi?
1: Bene. Non siamo tra le prime 5.
0: Buono. Ma guarda che
1: siamo sesti.
0: Come abbiamo detto l'anno scorso, siamo saliti. Cioè, com'è andata rispetto all'anno scorso? Si capisce?
1: Dovremmo essere migliorati. Io penso fossimo o ai piedi del podio o al terzo posto.
0: Cioè, io mi ricordo che l'anno scorso non eravamo tra i primi. Già questo a livello comunicativo ci fa bene, perché vuol dire
1: Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino. Un attimo, diamo però un quadro della situazione. Stiamo parlando della graduatoria che il Sole 24 Ore ogni anno, sulla base dei dati che arrivano dal Viminale, mette in fila, indicando quelle che sono le realtà dove vengono denunciati più reati ogni 100.000 abitanti. Questo è il termine di paragone.
0: Diciamo una molto importante: reati denunciati, non reati
1: denunciati
0: commessi.
1: Ogni 100.000 abitanti. In vetta c'è Milano. Rimini è stata anche in vetta a questa classifica.
0: Sì.
1: Al secondo posto, Milano, tra l'altro, che delle prime 5 è l'unica che cresce come variazione. Ricordiamo, sono i dati relativi al 2025, perché sono quelli complessivi.
0: Certo, è chiaro.
1: Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino sono le prime 5. Poi leggo nel titolo del Sole 24 Ore dove si cita appunto Rimini, che è subito dopo Torino. Ci sono 7 città metropolitane nella top 10. Tra queste, oltre a queste 7 città metropolitane, c'è anche Rimini. Poi possiamo andare anche alle classifiche di dettaglio, ma insomma direi che potremmo farlo in un secondo momento, perché è già arrivato il commento, forse erano stati avvisati, da parte del presidente della provincia.
0: Esatto, lo sapevano.
1: Jamil Sarri Golvad,
0: io vorrei tenere la tabella, che così almeno se facciamo vedere la tabella dei nostri reati, ma questa è tutta, mamma mia, quanto dal che anno, c'è una tabella infinita. Vabbè, teniamo solo gli ultimi anni, Matteo, così non so se la possiamo far vedere, vediamo qua.
1: Eccoci. Rimini registra un calo delle denunce per il 10,7%, tra i più consistenti, evidenzia Saregolvad, ma è la comparazione numerica tra quanto avveniva 30 anni fa e oggi che evidenzia meglio lo scarto. Si passa infatti da 28.688 reati denunciati nel 1996 a 18.347 nel 2025, con un calo di oltre 10.000 denunce. Praticamente si parla del 56% in meno, insomma questo è un dato che
0: esatto,
1: possiamo,
0: per quello che c'è questa lunga, lunghissima, perché si torna veramente indietro e come vedete i primi dati che vengono riferiti sono quelli del 1996, esattamente 30 anni fa i reati denunciati in una comunque provincia che è molto virtuosa, dove se ti succede qualcosa vai a denunciare, che sia il piccolo o il grande reato, erano 28.688, poi addirittura erano saliti a 29.000 nel 97, sfogliando poi in realtà quelli sono stati gli anni veramente con più reati, perché poi si è scesi anche a 24.000, 26.000, 20.000, però effettivamente nell'ultimo decennio siamo numericamente dal 2018, quindi insomma negli ultimi 8 anni, quasi sempre i reati denunciati sono stati sotto i 20.000 o attorno ai 20.000, perché addirittura abbiamo un anno che abbiamo avuto nel 2020, ah grazie, 2020. Sappiamo tutti per quale motivo c'erano stati solo 15.642 reati, tutti chiusi in casa, sai, effettivamente fai fatica anche a delinquere quando sei chiuso in casa, poi 20.000, 21.000, ma nel 2025 appunto questi numeri che ci dicono 18.347.
1: Guardando le singole voci,
0: sì, esatto, quella importante,
1: reati,
0: magari vediamo la tabella, sì, che Andrea riporta.
1: Sì, adesso non è
0: PC.
1: Bellissima con l'impatto visivo, la stiamo scorrendo proprio in tempo reale insieme a voi. Diciamo che vedo che Rimini è nella top 10, purtroppo negativa, per quanto riguarda i furti, per quanto riguarda le lesioni dolose, e dove in entrambi i casi è al quinto posto, e poi ho notato un settimo posto alla voce altri delitti, quindi evidentemente da questo punto di vista vengono messi insieme una serie di delitti non canonici, e al decimo posto per rapine. Queste sono le voci.
0: Ma poi guardate, basta lì guardare la freccina, laddove c'è, cioè per chi si sta guardando in televisione, laddove c'è la freccina che sale, vuol dire che lì stiamo salendo purtroppo in questa graduatoria, e non è bene salire, diciamolo, per avere il risultato migliorativo, e invece quelli in verde, le altre freccine, quelle che appunto vanno verso il basso, dicono che sono dati in miglioramento. Però diciamo che essere uscita dalla top 5 secondo me è una buona cosa.
1: Solo che alla voce furti c'è poi tutta la sotto.
0: Sì, sì, no, allora noi dobbiamo guardare
1: furti
0: i dati.
1: Furti con strappo sesti, furti con destrezza ottavi, furti di ciclomotori nono, furti di auto in sosta quattordicesima, e poi furti di motociclo 22esima. Non ci sono i furti di monopattini.
0: non sono dettagliati quelli.
1: Furti in esercizi commerciali decima.
0: Ne parlavamo giusto appunto questa mattina. E niente, allora, queste sono quanti anni che noi parliamo di queste classifiche?
1: Da quando è stata? Da quando ci siamo?
0: Esatto, esatto. Infatti, no, volevo dire questo, cioè sono tanti anni.
1: Dopo ti metterai mano e andrai a guardare nel dettaglio.
0: Nel dettaglio, sì, sì, no, ma ci sono i numeri, quindi è una cosa per te questa, lo sai già.
1: Non sapevo,
0: vabbè, possiamo andare avanti.
1: Non mi piace.
0: Vabbè, è arrivata la classifica, tutto sommato bene, insomma negli ultimi anni sta andando un po' meglio rispetto al passato, quando eravamo sempre lassù in mezzo alle metropoli, per dire mamma mia Rimini, ma come si vive in questa provincia? Ora i furti ci sono, i reati ci sono e tutto, però essere proprio lassù in alto dispiaceva a livello comunicativo anche, visto che il Sole 24 Ore poi viene preso da tutte le TV locali e nazionali che ci sono, e quando ti viene detto Rimini
1: poi
0: la città più, la provincia più,
1: noi viviamo questa realtà dal di dentro,
0: sì,
1: e quindi la viviamo in un certo modo, forse anche un pochino più sensibili a certe dinamiche. È vero che poi molte volte, parlando con persone che magari scelgono di venire a Rimini venendo da fuori, venendo da altre realtà, dicono noi tutto questo caos, tutta questa delinquenza non la vediamo. Certo, ci sono episodi, ci sono zone,
0: ma poi sono periodi anche dell'anno, no Andrea,
1: se vuoi. Però insomma mettiamo in fila anche queste voci che magari sono quelle un pochino più disinteressate, no, perché non la vivono dal di dentro, dove hai anche
0: infatti,
1: emotivamente una,
0: queste classifiche hanno più un impatto comunicativo che non reale, la percezione è molto diversa. C'è da dire che evidentemente, probabilmente comunque i dati sono oggettivi e quindi li prendiamo così come sono.
1: Sono oggettivi, cioè, però anche i dati oggettivi in questo caso si parla di denunce.
0: Esatto.
1: Quindi questo è sempre un accento che bisogna porre sulla vicenda, perché poi ci possono essere realtà dove qualcuno dice.
0: Ma qual è la provincia? Non, sono province, vero? No, non ce l'hai più. Volevo sapere qual è la provincia dove c'erano meno reati in assoluto. Cioè, sei sempre quelle anche,
1: allora,
0: che sono
1: solito,
0: anche per qualità della vita,
1: no,
0: più alte.
1: Solitamente adesso io.
0: No, vabbè, non importa.
1: No, ma è perché.
0: Rimaniamo con questa suspense.
1: No, ma non c'è bisogno di restare con la suspense, perché hai detto una cosa che potrebbe interessare. Potrebbe dare anche.
0: No, così per sapere.
1: Potrebbe anche
0: sapere
1: dare un'idea. Di quello che dicevamo in termini appunto di denunce.
0: Sì.
1: Perché alle volte, proprio negli ultimi posti di queste classifiche, ci sono realtà del sud. Ad esempio, all'ultimo posto c'è Oristano.
0: Quindi Sardegna.
1: Poi c'è Potenza.
0: Sì.
1: Enna. Mm-hmm. Benevento e Pordenone. Questi sono gli ultimi 5 posti della classifica, che vuol dire le realtà dove ci sono meno denunce ogni 100.000 abitanti, le province dove ci sono meno denunce.
0: Quindi in teoria dove c'è meno criminalità.
1: In teoria.
0: In teoria, va bene, insomma, giusto per sapere, perché almeno così ci facciamo un'idea.
1: A questo punto andiamo al Fulgor. Prima siamo andati dietro al Fulgor per mostrare purtroppo l'indegno spettacolo del rinoceronte ferito.
0: Esatto.
1: Adesso ci andiamo dentro, perché lì è stato presentato il progetto Ariminum. Una città da gustare, con l'obiettivo di legare il patrimonio culturale, artistico e naturale di Rimini alle eccellenze dell'enogastronomia e del commercio locale.
5: Legare il patrimonio culturale, artistico e naturale di Rimini alle eccellenze dell'enogastronomia e del commercio locale. Ariminum, una città da gustare, è il primo trekking urbano per legare monumenti, musei, bellezze naturali e negozi e ristoranti. Ne seguiranno altri 2 per allargarsi all'entroterra e al resto della Romagna. L'iniziativa nasce dall'ambasciata delle città del vino d'Europa col sostegno del comune di Rimini.
10: Questo progetto nasce da Alfredo Monterumis, intanto, che è l'ideatore di questo progetto, che ha messo insieme un gruppo di amici con esperienze varie, ma che tutti sono amanti del territorio, e nasce dalla consapevolezza che l'enoturismo è un prodotto turistico autonomo, capace di attrarre molte persone, e che nella nostra provincia e nel nostro comune ci sono molte aziende che hanno cominciato già da anni a produrre vini di ottima qualità, e che quindi sia possibile creare un percorso, una connessione virtuosa tra attività economiche nel settore enogastronomico del centro storico, dei borghi e di Marina Centro, in collegamento con i luoghi storici della nostra città, che sono tanti. Avremo poi bisogno di raccogliere delle adesioni non formali ma convinte da parte degli operatori economici interessati. Poi speriamo che possa aderire alla fiera il Palazzo dei Congressi, tutti quegli organizzatori di eventi che richiamano a Rimini un grande numero di turisti, di viaggiatori, perché può arricchire la loro offerta.
11: È un percorso che nasce dalla nostra storia, dalla nostra cultura, che mette insieme queste anime diverse per costruire anche un prodotto che possa essere un'opportunità turistica per le nostre attività, per le nostre imprese. Quindi storia, cultura, turismo, economia. Questo è il connubio che cerchiamo di mettere insieme, valorizzando le nostre tipicità ma anche le capacità professionale dei nostri imprenditori, soprattutto nelle immediate vicinanze dei punti storici più importanti del nostro territorio.
0: Beh, guarda che bella immagine di Rimini dall'alto.
1: Parliamo anche a questi giorni di focus turistico, no? Perché c'è il
0: TTG. È vero, sì, c'è il TTG.
1: A tagliare il nastro ci sarà il ministro Mazzi, che poi sarà presente sia il 14 che il 15 a Rimini, quindi 2 giorni.
0: Parte è bene che sia qua, cioè, nel senso, è la fiera in assoluto più importante, diciamo, noi, per noi è la più importante, ce ne saranno altre, però diciamo che è per noi la più importante in Italia, in cui ci si occupa di turismo, quindi è bene che il ministro ci stia un paio di giorni per capire un po' quali sono i vari cambiamenti, le evoluzioni e via dicendo. Veramente un panorama importante.
1: Sì, anche perché sarà il taglio del nastro, che poi è alle 10 di mercoledì 14,
0: giorno del patrono, proprio in auge,
1: mentre
0: meglio
1: dopo,
0: per le automobili,
1: sarà impegnato nella visita degli oltre 100 stand, quindi fa un bel giro e poi ha alcuni appuntamenti istituzionali.
0: No, però dico che tutto sommato questo TTG che inizia mercoledì, che quando a Rimini ci sono meno persone
1: il
0: che
1: TTG
0: vengono al lavoro
1: mercoledì a Rimini,
0: che vengono al lavoro, forse dal punto di vista dell'impatto del traffico meglio. No, cosa dici? Potrebbe andare meglio?
1: Guarda, avevo posto meglio quel
0: allora
1: centro.
0: Adesso apriamo la nostra pagina ecclesiale prima di aprire quella di sport.
1: Ma quante pagine abbiamo?
0: Abbiamo un sacco di pagine, noi sfogliamo tutte le pagine che ci sono
1: poi?
0: Allora adesso
1: chi
0: prima
1: è,
0: di
1: chi
0: tutto
1: chi è il colpevole alla fine?
0: Ma io guardo, cioè, mi sto riguardando pagina. Tutta la signora Fletcher,
1: vabbè.
0: Cioè, vabbè, ma che meraviglia è.
1: Grandi classici.
0: No, cioè, ma Tenente Colombo.
1: In attesa che esca poi il reboot.
0: Sì, esatto. Vediamo, lo so, però non lo so. Guarda che io, signora,
1: lo so.
0: Alla cara Lansbury sono
1: Angela.
0: Particolarmente affezionata. Allora, parliamo della solennità di San Gaudenzio, che sarà appunto il 14 di ottobre. Ci sono tanti appuntamenti che vengono vissuti a livello ecclesiale, a partire dalla messa che noi proporremo in diretta su Icaro TV mercoledì pomeriggio alle 17:30. Tra l'altro alle 19 sarà seguita da un rosario per la pace che sarà proprio all'interno della Basilica Cattedrale con tutti i fedeli, però diciamo che è una giornata di festa anche proprio per il patrono cittadino, e per quello ci sarà la messa alle 10:30 sul sagrato della parrocchia riminese di San Gaudenzio in piazza Mazzini, che sembra un momento molto partecipato non solo dai parrocchiani molto francese. Alle 16, quindi diciamo si parte alle 10:30 con la messa a San Gaudenzio sul sagrato. Alle 16 in sala San Gaudenzio, che è la sala a fianco alla Basilica Cattedrale, il vescovo incontrerà le autorità. Negli ultimi anni, per desiderio di Monsignor Nicolò Anselmi, è stato un incontro più di riflessione condivisa che non tanto lui che dice delle cose. Sì, lui dice anche alcune cose che gli sono particolarmente a cuore, ma poi sente, ascolta proprio in cerchio, anche proprio un modo di incontrarsi particolare. 17:30 dicevamo la solenne concelebrazione eucaristica, tra l'altro è l'occasione per far partire in modo ufficiale la visita pastorale zonale. Ad ognuno dei referenti della zona pastorale sarà data in dono un'icona della visitazione di Maria di Elisabetta, che è l'icona biblica che accompagnerà tutta la visita pastorale. Però è bene ricordare il giorno precedente, quindi il martedì 13 alle 21 in Basilica Cattedrale, il concerto per la solennità di San Gaudenzio in onore del patrono giunto al suo 19° anno, concerto che quest'anno ha come titolo Laudes Evangelii. Veramente un altro appuntamento graditissimo dai riminesi.
1: E adesso velocemente ci spostiamo in un altro luogo molto gradito ai riminesi, l'abbazia di Scolca, ma insomma io la conosco
0: come
1: la chiesa di San Fortunato.
0: Sì,
1: tanto.
0: Poi è casa tua lì praticamente.
1: Sì, e lì sono cresciuto, ho fatto comunione e cresima. Un luogo che nasconde tesori che raccontano la storia spirituale e artistica del territorio.
5: In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, l'Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca ha ospitato una giornata dedicata all'arte e alla musica. Nel pomeriggio è stato presentato il libro Un tesoro ritrovato, con testi di Natalino Valentini, Johnny Farabeguri e Auro Panzetta. Gli interventi offrono diverse prospettive sul patrimonio storico e quello artistico custodito nell'abbazia.
12: Su questo luogo, su questo importantissimo complesso monastico benedettino olivetano, nel corso dell'ultimo secolo, ma in particolare negli ultimi 30 anni, sono state scritte molte cose, e dal punto di vista delle fonti, dei documenti, dal punto di vista storico, artistico, architettonico, però, come dire, mancava ancora un approccio particolare, diciamo, a questo luogo, che noi abbiamo cercato con questo testo di ricomporre e di ricostruire, cioè una lettura, potremmo dire, teologico-simbolica del complesso monastico, a partire dalla tradizione sapienziale, contemplativa, orante della tradizione benedettina.
13: L'incontro pomeridiano è stato impreziosito da un concerto d'organo con brani musicali legati all'epoca di San Francesco, scelti, riscoperti e interpretati dal maestro Carlo Forlivesi, compositore e organista.
14: Siamo imbattuti in, una, in un inno che è l'inno per le stigmate di San Francesco, Crucis Christi Mons Alverne, il monte Laverna, chiaramente, però con una melodia che è assolutamente sconosciuta. Allora, da lì siamo un po' partiti a cercare di capire che tipo di melodia è, se fosse stata ritrovata in altri corali, e no, al momento non mi risulta, è un unicum. E soprattutto perché poi è stata cambiata la melodia, perché è un dato storico non da poco, no? E il fatto che in seguito è stata affidata poi una melodia di carattere gregoriano, anzi già preesistente, mentre la melodia che c'è sul corale di Beethoven è una melodia assolutamente originale, di carattere popolare, processionale, e che ha un sapore di carattere un po' trobadorico, cioè i famosi trovieri del sud della Francia.
1: E su questo suono d'organo noi diamo il ben trovato a Roberto Bonfantini.
0: Buongiorno, non è che ti accogliamo sempre con l'organo.
15: No,
0: eh?
15: Invece vorrei che fosse una nuova tradizione.
0: Va bene.
15: Che fosse una nuova tradizione.
0: Va bene, prossima volta con suona Andrea Polazzi. Suona
1: Andrea
0: Polazzi.
1: Donatore d'organo.

0: CR Forlì 2-4 con qualche patema, però, perché il Rimini è andato avanti 3-0 con Čikarević che l'ha sbloccata al 24esimo, abbiamo visto il rigore appunto del vantaggio, poi Nava raddoppiato al 42esimo del primo tempo, stiamo per vedere il gol sugli sviluppi del primo corner tra l'altro della partita. Poi Čikarević al quarto della ripresa ha segnato il 3-0, sembrava una partita in discesa anche perché nei minuti successivi il Rimini è stato in totale controllo del match. Poi invece al 33esimo della seconda frazione è arrivato il gol di Parlanti, una bella mezza rovesciata tra l'altro, come diceva Andrea, insomma un bel gol anche questo, anche il primo, accorciato diciamo le distanze. Poi però al 40esimo, quindi 7 minuti dopo, quando mancavano 5 minuti più recupero alla fine, è arrivato il bellissimo gol di Adams, un eurogol davvero, sarebbe stato il gol della domenica ma si giocava di sabato, però una staffilata sotto l'incrocio da fuori area dalla distanza, e quindi praticamente 2-3, quindi un po' di brivido per il
1: Rimini. Stiamo vedendo il gol in acrobazia, quello dell'1-3.
0: Sì, dell'1-3. Tra poco vediamo il super gol, e poi ci ha pensato Piazza al 44esimo della ripresa a mettere il risultato al sicuro. Quindi 2-4, la prossima sarà in casa con il Sampa Imola, mentre stiamo per vedere il super gol. Prima però mercoledì sera alle 20:30 al Mazzola di Sant'Arcangelo ci sarà la gara degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza contro la Wisnoia Feltre. Questo intanto è il gran gol, guarda,
2: vediamolo,
0: che bello,
2: vediamolo.
0: Che destro,
2: mamma mia,
0: che destro, cioè, devastante, direi, devastante,
2: ce l'ha proprio puntata bene, cioè,
0: e poi
2: cassa.
0: Piazza insomma ha risposto comunque molto bene ovviamente il Rimini per buona parte del match. Questi due gol sono stati anche frutto di un'estrazione ma anche di prodezze, devo dire, degli avversari. Mi ha fatto una grande impressione l'FCR Forlì, non merita un punto solo una squadra che gioca così bene, e quindi sono convinto che riuscirà anche a risalire la classifica. Questo per quanto riguarda il calcio. Andiamo invece alle note negative ai noi sono legate invece alla
2: non è una buona partenza quest'anno quella della Dole.
0: Non è una buona partenza, 1-3 invece, quindi una vittoria e poi due sconfitte con Avellino e adesso con la Flat Service Fortitudo Bologna. È chiaro che ci può stare, ci sta a perdere al Paladozza, cioè non è che vogliamo mettere in discussione che non si possa perdere al Paladozza, intanto abbiamo visto anche il lancio di Peluche,
2: sì, esatto.
0: 78-66 per i Felsinei, una partita che ha visto Rimini partire malissimo, un primo quarto inguardabile, 28 punti subiti, solo 16 fatti. Nel secondo invece ha giocato benissimo, costringendo che a 4 punti, cioè una tripla più un libero, gli unici punti della Fortitudo che non ha segnato per praticamente quasi tutto il quarto di fatto, perché il primo canestro la tripla è arrivata proprio in apertura, 4-19, poi 22-21 per la Fortitudo e poi 24-10, quindi con il crollo finale da parte di Rimini, sempre per la squadra di casa, che ha avuto come miglior marcatore Sorokas, autore di 18 punti. Per Rimini bene solo Stephens 14 e Udom a 10 per quanto riguarda i giocatori in doppia cifra. Adams e Demps si è fermato a 9, mentre hanno un po', non dico steccato, ma comunque ci si aspetta molto di più dei tre tenori italiani: Marini 7, De Negri 6, Tomassini 6. Troppo poco per poter vincere.
2: Allora, guarda, forse abbiamo il minutino per far ascoltare il coach Sandro Dell'Agnello e sentire anche le sue di considerazioni.
3: È stata una partita molto fisica, dove noi abbiamo lottato e combattuto credo al massimo delle nostre forze dal punto di vista fisico. Faccio un esempio: il Rosso è entrato di
4: piccolo, il più piccolo era Numba, quindi con 5 giocatori di 2 metri ed oltre non ci siamo assolutamente tirati indietro, abbiamo fatto una partita degna, molto degna, e dal punto di vista difensivo siamo mancati un po' dal punto di vista offensivo, ma il paradosso è che abbiamo fatto 23 assist, che non sono pochi, con pochissime palle perse, 8 contro una difesa così fisica e arcinea come quella della Fortitudo. Purtroppo abbiamo concretizzato poco, perché abbiamo tirato col 23% da 3, mentre la Fortitudo ha tirato col 40%. Non voglio ridurre il divario a questo dato statistico, ma effettivamente questo è tutto quello che fa la differenza. E non possiamo certo pensare che i nostri giocatori, i miei giocatori, abbiano tirato per sbagliare. Il numero degli assist e le poche palle perse stanno a testimoniare che io non ricordo grosse forzature da parte nostra dall'arco. Purtroppo la palla non è andata dentro, altrimenti il punteggio sarebbe potuto stare vicino con un semplice 32-33%.

0: 100 e poi magari vedevamo come andava a finire. Questo nulla toglie a meriti della Fortitudo, però noi da parte nostra, a parte il canestro, il nostro dovere l'abbiamo fatto. Io parlo spesso della difesa, oggi devo parlare soprattutto dell'attacco. Ripeto, non abbiamo creato cattivissimi tiri, ma oggi veramente da tre non entrava mai.
1: Non entrava mai.
2: Prossima domenica alle 18 in casa con Mestre per RBR. Invece è arrivata un'altra sconfitta, la seconda di fila in questo avvio di campionato complicato per l'OMAG, sul campo di Firenze, il Bisonte 3-0, 25-17, 25-23, 25-22 i tre parziali. MVP l'ex Sara Caruso, prossima in casa con Macerata.
3: Facciamo un applauso sulla Bezzecchi.
2: esatto. Che è tornata alla vittoria.
3: Esatto.
2: Grande
3: vittoria. Bravo
1: come
3: Roberto.
1: Come torna alla vittoria Roberto Bonfantini questa sera con
3: sì,
1: calcio.basket,
3: esatto, tutta la serata, nuovo orario. Ormai siamo abituati, speriamo sia gradito. Noi alle 10.16, quindi solo con un minuto di ritardo, andiamo a salutare. Grazie direttore, grazie Andrea, grazie. A domani.
1: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, lunedì 12 di ottobre su Radio Icaro, Icaro TV, parte questa nuova settimana di Faccio Cose, Vedo Gente,
1: buongiorno,
0: cari amici.
1: Buongiorno Max, buongiorno.
0: Con un sacco di brutte notizie, scioperi, esplosioni.
1: Detto, questa giornata?
0: Brutta. Giornata brutta, poi freddo, poi piove, piovigina.
1: Vedo già
0: tristezza.
1: Con le braccia conserte.
0: Infatti,
1: ma
0: sì,
1: conserte
0: sì.
1: Non da noia, conserte da freddo.
0: Da freddo, da freddo, da freddo, da freddo. Ma meno male che qui le luci, diciamo, ci scaldano un po', ma soprattutto ci scalda la musica.
1: Ah, che bello! Amici.
0: La musica a tenerci compagnia in questa seconda parte del mattino su Radio Icaro, Icaro TV, 337-511-336 per stare con noi e commentare tutte le notizie, godere un po' di musica, quella bella di una volta, che è sempre il nostro primo disco, perché andiamo sempre a pescare un grandissimo

0: We're All American Girls, cantavano così le Sister Sledge nel 1981, quando avevano già abbandonato il loro storico produttore, insomma i loro storici produttori Bernard Edwards e Nile Rodgers degli Chic. Questa infatti era prodotta da Narada Michael Walden, che però insomma ricalcava un po' quel effettivamente anni 70-80, i primi 80, era quel suono lì che comunque continua a esserci anche oggi, oggi è perché comunque quella robina fancheggiante lì sotto ha sempre un tiro micidiale, oggi
1: sì.
0: Siamo nel 2026,
1: la house, la dance, sì, così, ancora ispirano, continuano a riprendere, no? Campioni di qua, campioni di là.
0: Beh vabbè, ma oggi è questo che funziona effettivamente. Allora, siamo appena partiti con Faccio Cosa Vedo Gente, sono le 10:26, stavo leggendo una notizia che riguarda Stefano De Martino, che è stato intervistato riguardo alla sua prossima conduzione del Festival di Sanremo, no? E gli hanno chiesto un sacco di cose, gli hanno detto: guardate, io però ragazzi non voglio essere populista, ma sarà il mio un Sanremo popolare, mi ispiro al numero uno da questo punto di vista, che ovviamente è Pippo Baudo.
1: Ah, poteva dire Gerry Scotti.
0: È Gerry Scotti da un altro punto di vista, però diciamo per quello che riguarda Sanremo Pippo Baudo non lo batte nessuno. Lui dice: il festival non è un traguardo, ma lo sviluppo di una carriera, è un momento win-win, cioè io porto in coscienza le ore di TV, ma il festival serve ancora di più a me che al contrario. Comunque ha ragione da un certo punto di vista.
1: Penso che un'esperienza come quella di Sanremo per De Martino sia una scuola.
0: Sì.
1: Tipo quei corsi, sai, 5 anni in uno,
0: sì,
1: 3 anni
0: sì,
1: in uno,
0: sì, sì,
1: che
0: sì,
1: devi fare tante cose.
0: Sì, sì, se esci vivo da un Sanremo del genere, evidentemente poi puoi fare veramente, non dico quello che vuoi, ma quasi. E poi insomma un sacco di domande, un sacco di commenti riguardo a questa serata performance che dovrebbe lanciare il talento che poi va all'Eurovision. E lui dice che io non mi vedo a 50 anni ancora in televisione.
1: No.
0: Quindi lui dice, evidentemente, cosa c'ha? 36 anni.
1: Anche a 15 anni.
0: Sì, appunto, voglio dire.
1: 15 anni
0: già
1: di televisione.
0: Credo che sia il più giovane, uno dei più giovani conduttori del Festival di Sanremo, per cui è arrivato già abbastanza in là, effettivamente. Ma secondo me abbandonerà la televisione ben oltre i 50 anni,
1: sì,
0: Stefano.
1: Anche perché Stefano Di Martino a 50 anni o a 60 ne dimostrerà
0: sempre
1: 40.
0: È uno di quelli, diciamo, baciati un po' dalla fortuna, che adesso voglio dire, invecchiamo tutti, però lui c'ha sempre sta faccia da guascone, che a 50-60 anni me le immagino un po' come Fiorello.
1: Bravo.
0: Che non è più un ventenne, ma c'ha sempre questa faccia, diciamo così, un po' da schiaffi, che funziona. Cioè, di solito le facce da schiaffi un po' così funzionano in televisione.
1: Ma si sa prendere anche molto in giro.
0: Anche,
1: no?
0: Fiorello, vero.
1: Leggo
0: anche
1: 66 anni.
0: Fiore?
1: 66 anni.
0: Vabbè, ma sembra un ragazzino.
1: Io ricordo mio nonno a 66 anni e non era come Fiorello.
0: No. Ma neanche adesso.
1: Ma no, infatti.
0: Non siamo come Fiorello.
1: No.
0: Cioè quella verve lì, beh, altrimenti saremmo Fiorello, evidentemente.
1: Certo.
0: Lo so. Però comunque contento, emozionato, lui dice, molto contento, e quindi vedremo un po' come se la giocherà, anche perché stiamo quasi entrando nella fase importante, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Credo che le canzoni le abbia scelte ufficialmente. Vabbè,

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Patient Zero, la nuova canzone di Taylor Swift, con questo video accompagnato da grandissimi attori, Colin Farrell, Dakota Johnson. A settembre 2026 entra nei vertici delle rilevazioni climatiche. È stato secondo il secondo settembre più caldo mai registrato a livello mondiale,
1: vero,
0: preceduto soltanto da quello del 2023, lo dice Copernicus, che è il servizio europeo di monitoraggio del clima. La temperatura media globale dell'aria ha raggiunto i 16,27 gradi, la media, con uno scarto di 0,82 rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020. Il confronto con l'epoca, diciamo così, pre-industriale, indica invece un aumento di 1,63 gradi, che uno dice vabbè un grado e mezzo, invece no, è un sacco, è veramente un sacco. Per il secondo mese consecutivo dopo agosto la temperatura globale ha oltrepassato di un grado e mezzo il riferimento, e questo ci deve fare riflettere veramente tantissimo. Tra l'altro Copernicus dice che è un trend che potrebbe proseguire almeno per i prossimi 2-3 anni.
1: Ah, quindi ci si continua a crescere. Non
0: è sì,
1: che
0: sì.
2: Se quest'anno è stato caldo, il prossimo
0: anno lo sarà ancora di più. E anche per quello che riguarda gli oceani, sto leggendo, nella fascia compresa tra il 60° parallelo sud e il 60° parallelo nord, la temperatura media superficiale del mare è stata la più elevata mai rilevata per settembre.
1: Vero.
0: Contemporaneamente i ghiacci piano piano si stanno sciogliendo.
1: Ma io volevo chiedere al professor Max Alberici,
0: ma prego,
1: che nonostante due lauree, il touchscreen funziona così, riesce comunque, grazie alle sue lauree tra l'altro,
0: certo,
1: a portare previsioni anche di un certo livello.
0: Sì, basta andare su internet e leggere,
1: cercare.
0: Poi non so se siano vere o meno, ma se lo dice Copernicus sì, un po' mi fido.
1: Mi fido anch'io,
0: cioè nel senso, l'abbiamo sentito talmente tante volte, è un organismo assolutamente super competente da questo punto.
1: Volevo chiedere, visto che noi siamo arrivati al 12 ottobre, si sta avvicinando l'ottobrata, sai, quel momento in cui c'è questa svolta.
0: Cioè, ormai
1: nella nostra città, ieri pomeriggio, giornata tranquilla, bella.
0: Sì.
1: Maniche corte.
0: Sì.
1: 23, 24. Si stava bene. Cioè,
0: sì, si stava abbastanza bene. Stamattina c'erano 10 gradi.
1: Quindi chiedo a lei, esperto, esiste nella sua testa un giorno in cui il meteo cambia?
0: Potrebbe essere oggi.
1: Nella mia ce l'ho,
0: A un giorno, diciamo.
1: Cioè, tu dici, io associo quel giorno alla fine dell'estate e inizia la pioggia.
0: No, io questo non ce l'ho. Il giorno non ce l'ho.
1: 15 ottobre.
0: Il 15 ottobre. Che è il giorno in cui, diciamo, cambia tutto.
1: Sì, si ha questa grande svolta.
0: Ma dopo c'è l'estate di San Martino, i primi di novembre, ritorna un attimo, no?
1: Va bene,
0: quel caldo
1: per San Martino, però
0: dura poco. Dura poco.
1: Invece, proprio un periodo in cui ricominciano le piogge, ci si veste non
0: pochino
1: più,
0: un pochino
1: pesante.
0: Di più.
1: Io lo metto nel 15 ottobre.
0: Quindi, tipo la
1: giovedì. Adesso magari anticipato di qualche giorno.
0: Però insomma, abbiamo ancora, tu dici, due, tre giorni di tranquillità.
1: Sì, secondo me sì.
0: Vediamo se ci hai preso quest'anno oppure no. Poi dipende sempre dove, perché cioè dalle nostre parti.
1: Il segreto è ridire ogni anno questa cosa, cambiando il giorno in base al meteo.
0: Ci
1: ha preso, ma che bravo.
0: Furbissimi qui. Molto bene, continuiamo a regalarvi un po' di musica e lo facciamo con Elisa e la sua Anche se non trovi le parole.

0: Elisa con la sua "Anche se non trovi le parole". Continuiamo a parlare di musica perché hai citato il 15 ottobre, giorno in cui insomma potrebbe cambiare tutto.
1: La visione personale.
0: Ed essere, beh, assolutamente sì, però insomma potrebbe cambiare tutto e potrebbe diventare inverno da un attimo all'altro. Il 15 ottobre, quindi insomma siamo a giovedì prossimo, esce al cinema un film che sicuramente farà felici tutti gli amanti della musica italiana e non solo, perché arriva Jesu Pazzo, il primo biopic su Pino Daniele, che mamma mia, me l'aspettavo, però non credevo che arrivasse così presto. Un biopic che ripercorre la straordinaria carriera, ascesa e diciamo così, e anche i momenti un po' più difficili, esplorando gli anni complessi della carriera di Pino Daniele, che poi culmina con un leggendario concerto del 1981 in Piazza del Plebiscito a Napoli. C'erano circa 200.000 persone, quindi solo, insomma, qualcuno insomma c'era, ed era il 1981, ecco, insomma i numeri non erano così alti come quelli che diciamo si fanno, i sold out che si fanno oggi, voglio dire, in modo molto molto più facile, ecco. Una Napoli, leggo, vibrante e genuina ad altri tempi, in cui la vita di Pino avanza in parallelo insieme alla trasformazione della città. E il personaggio principale, quindi Pino Daniele, è interpretato da Massimiliano Caiazzo, che dicono sia stato veramente bravissimo, una mimesi impressionante, si è calato nei panni anche del più impercettibili dettagli appunto di Pino Daniele, con lui Maria Sole Pollio e tanti altri. Quindi insomma la storia di un musicista assolutamente straordinario, imprescindibile per la nostra cultura e per la musica italiana, ma insomma anche quella del Pino Daniele uomo, che sarà curioso vedere, perché negli ultimi tempi questa cosa dei biopic è diventata, diciamo così, abbastanza usuale nel mondo internazionale, anglosassone, insomma ne hanno fatti un pochino anche da noi in Italia, soprattutto dei film per la televisione. Al cinema un pochino di meno. Quando arriva però una cosa così importante come insomma un personaggio importante come Pino Daniele, è sempre molto difficile, no? Perché non sai mai come andarlo a toccare, come andarlo a prendere, perché hai sempre un po' paura.
1: Eh certo, non di sbagliare.
0: No, però insomma, sai, i fan,
2: sì, bravo.
0: I fan sono difficili da accontentare. Poi comunque c'è il fan, quello normale, diciamo, quello calmo.
1: Sì, poi c'è,
0: poi
1: quello
0: c'è,
1: che sa qualsiasi cosa.
0: Sì, quello è sbagliato, no, quello però non è storicamente. Insomma, no, non è facile, non è facile. Abbiamo la storia, insomma, ci ha raccontato che negli ultimi anni molti biopic hanno avuto grande successo. Adesso mi viene in mente la storia di Freddie Mercury, che forse è quella che ha avuto più grande successo a livello internazionale, ma c'è stata quella di Robbie Williams, c'è stata quella di Elton John,
1: certo,
0: con Taron Egerton, bravissimo nella parte di Elton John.
1: Io
0: in
1: sto
0: Italia
1: quella di Max Alberici, ad esempio.
0: Ma io, la mia dura 5 minuti.
1: Ma sono 5.
0: Cioè, è uno spot pubblicitario e finisce lì.
1: Chiedono meno durata, no?
0: Cioè, sì, è un reel.
1: È un
0: mia.
1: Sì.
0: Ma poi chi andrebbe mai? Però, insomma, ce ne sono state tante. Anche in Italia, ricordo il film su Rino Gaetano, ad esempio, che è andato in onda in televisione. Stanno preparando adesso invece quello su Lucio Dalla. Poi è sempre molto difficile, perché quando un artista se ne va e scompare, rimane il grandissimo mito. Magari è un personaggio che nella vita ha avuto anche delle ombre, no? Ma il fatto che se ne sia andato cancella, se vogliamo, un pochino, no? Alcune ombre, lo fa risplendere quasi sempre soltanto di grande luce. E quindi, insomma, andare a toccare anche alcune fasi, magari un po' più buie, della vita, non è sempre facile. Vedremo un po' come si comporterà questo film, che esce appunto il 15 di ottobre. E a proposito di personaggi protagonisti di biopic, questo è ancora in vita, ma gli hanno già dedicato un biopic, ma del resto insomma è una leggenda della musica a tutti.

0: 1983, l'anno di uscita di questa canzone di Elton John, che ebbe stranamente più successo negli Stati Uniti che in patria, che nel Regno Unito, che in Inghilterra, però insomma a volte capita.
1: Certo,
0: comunque
1: forse era,
0: ci può stare,
1: colpa dei capelli,
0: può darsi, sì. No, comunque qui in questo video Elton John aveva cambiato 50 sfumature di pettinatura,
1: davvero, davvero,
0: dal bananone al capelli, sì, insomma. Vabbè, occupiamoci invece di agenzie immobiliare, faccio cose vedo gente, perché se volete allontanarvi da tutto e non vedere niente, nessuno in giro, che è un po' il sogno di molti, vai, soprattutto
1: vai in garage, ti chiudi, stai lì.
0: Sì, ma non è così bello come andare ad abitare in un'isola in Scozia.
1: No.
0: Ad esempio.
1: No.
0: È un'isola sconosciuta e disabitata che si trova al largo delle coste scozzesi. L'isola è in vendita, si chiama Hilda 6. C'è un'isola appunto incontaminata in cui c'è una casa rifugio, un porto dove attraccare, perché essendo isola mi insegnate che ci si arriva solo ed esclusivamente con la barchetta.
1: Ah beh, o con l'aereo, se
0: o con l'aereo, insomma,
1: grande,
0: sì, perché
1: l'elicottero.
0: Beh, comunque 267 acri, con l'elicottero ci arrivi tranquillamente, ecco. E ci si approda in barca, è completamente disabitata, c'ha due laghi d'acqua dolce, quindi puoi andare a pescare.
1: Sì, bello, volendo, bello.
0: Anche perché è una collina di 32 metri di altezza, dove evidentemente ci sarà anche
1: 32 metri.
0: Vabbè, però magari la casettina, la
1: scaletta,
0: lì, sì, più o meno. C'è anche un molo privato, un rifugio che offre una vista splendida sul mare e sul paesaggio.
1: Bello.
0: Ospita varie specie di uccelli. Fino alla fine dell'Ottocento c'erano 30 persone che ci abitavano. E cosa facevano in questa isola? Lavoravano le aringhe.
1: Sì.
0: E estraevano il granito.
1: Dalle aringhe?
0: Non credo.
1: Ah, perché magari sono delle aringhe particolari.
0: Sì, erano le aringhe di marmo, tipo, non so. Sì. Se ci state facendo un pensiero, sappiate che costa, ma neanche, insomma, una roba proibitivissima.
1: Ah, perché mi compri tutta l'isola?
0: Sì, puoi comprare tutta l'isola.
1: Ah.
0: Se volete comprare un trilocale in centro, in una qualsiasi città italiana, spendete di più.
1: Ah.
0: Perché il costo è di circa 400.000 euro.
1: Madonna,
0: che è tanto,
1: ma
0: insomma, se oggi volete comprare un appartamento in centro, a Milano vi costa sicuramente molto di più.
1: Certo.
0: Milano, Roma, Firenze, Bologna vi costa molto di più. E se invece volete, lì c'è già tutto.
1: Ma sai che non è una brutta idea?
0: Ma guarda, secondo me ci faccio un pensiero.
1: Poi l'isola è abbastanza grande, no?
0: 267 acri.
1: Possiamo anche magari smezzarci le spese. Tu ti metti da un lato, io mi metto dall'altro, così non ci vediamo neanche. E condividiamo.
0: Ah, vabbè, perché no? Cioè, certo.
1: Apriamo un'isola in sharing.
0: L'isola sharing non è male.
1: No, cioè tu ti tieni il lato ovest, il lato est.
0: Ci sono due laghi, uno per uno.
1: Uno per uno, abbiamo risolto.
0: Ah, beh, potrebbe essere un'idea. Chissà se si può fare.
1: Ma non lo so.
0: Comunque dovrei comunque tirare fuori 200.000 euro.
1: Vabbè,
0: insomma, per me. Altro che ciao.
1: Spacchi il maialino.
0: Sì, c'ha voglia il maialino. Bene, continuiamo con la musica. C'è Gianna Nannini.

meraviglioso errore ci portano quasi all'appuntamento con le notizie. Torniamo tra pochissimo, subito dopo arriva anche il nostro marito Ceccarini, mi ha detto, quindi insomma chiacchiereremo anche con lui nella seconda parte di Faccio cose vedo gente. Adesso vi lasciamo con

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana. Confermato il viaggio in America Latina, in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Di cose vedo gente.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Doverosa sigla, l'abbiamo annunciato qualche minuto fa e torna il nostro Maurizio Ceccarini.
1: Ciao,
0: buongiorno Mauri, buongiorno, buon lunedì.
2: Buongiorno, doveroso aggiornarvi perché so che stavate in pensiero sul fatto che io non andrò a vedere gli Oasis.
0: Ah no!
2: Ho fatto, avevo chiesto il codice, non faccio lo snob che a me queste cose non mi interessano, ho chiesto il codice perché la cifra base gliel'avrei anche data.
0: Ok.
2: Ma non ho ricevuto.
0: Non volevano la cifra base, però.
2: Non ho ricevuto nessuna risposta.
0: Ah, ok.
2: Un caro amico che comunque ringrazio perché si è fatto 22 ore dietro alla.
0: Aveva ricevuto F5, giorno.
2: Mi aveva proposto invece un biglietto per Roma, ma a una cifra che in questa fase della mia vita non ritengo di dover spendere.
0: Beh, io sono molto d'accordo con la tua sobrietà.
2: Pacifica,
0: bravo,
2: pacifica.
0: Bravo.
3: Sono almeno due pacchi di merendine in più.
0: Cioè, sì, no? almeno. Ma io ci farei anche una giunta.
2: Quelle senza i grassi idrogenati.
0: Beh, certo. Beh, certo.
2: Invece, parlando di tour, è stato un po' un tormentone negli ultimi giorni quello che disse Brian May sui tour dei Queen, Queen plus qualcun altro.
0: Ah, ok.
2: Adam Lambert,
0: quindi
2: post Queen. Perché una settimana fa uscirono tutte queste, da una sua intervista a Times, poi ripresa a livello mondiale, pareva che non ci fossero più le possibilità di tour dei Queen, perché sono rimasti lui e Roger Taylor, più eventuali cantanti, che non sono per ovvie ragioni Freddie Mercury. E lui raccontò in particolare di questo episodio che quando era in tour fuori, quindi dal Regno Unito, venne a mancare un suo carissimo amico.
0: Sì.
2: E lui andò dal manager a dire: io voglio andare a rendere omaggio a questo amico, e gli è stato detto praticamente no, perché non ce lo possiamo permettere.
0: Okay.
2: Allora dopo lui, un po' come sfogo, ha detto: ho fatto 50 anni di questa vita, tanto lì ho una vita con tanti altri interessi,
0: certo,
2: e tante altre passioni, e quindi penso che sia arrivato il momento per dire basta.
0: Beh.
2: Evidentemente
0: questa epifania mi fa anche un po' pensare, però beh.
2: Evidentemente qualcuno dal management gli ha telefonato se gentilmente poteva un attimo
0: ripensarci,
2: rettificare il tutto, e un po' scratching
0: sulle finestre, sui vetri.
2: Sulle finestre. Non ho mai detto che non faremo più tour, ho condiviso la mia decisione personale di prendermi una pausa, le mie parole sono state interpretate male.
0: Avvisate,
2: e
0: vabbè.
2: Qui un po' mi scade
0: la pezza è peggio del danno,
2: tutti i politici che dicono poi mi avete capito male,
0: certo.
2: Quindi poi in questo si inserisce anche questa prospettiva al momento un po' fumosa di ricorrere a formule che altre band più o meno esistenti hanno utilizzato per show alternativi, dai Kiss, gli ABBA, oppure queste esperienze multi

0: anche abbastanza sfumato dal fatto che per molti i Queen sono finiti.
1: Beh,
0: quella volta.
1: Beh,
0: e quindi quello che c'è stato dopo non doveva avere il marchio Queen, insomma, anche qui ci sono delle correnti molto radicali di pensiero.
1: Ma oggi, ad esempio, rivedere insieme, che ne so, una reunion o un tour di Paul McCartney e Ringo Starr avrebbe senso? Si potrebbero chiamare reunion tour dei Beatles?
0: No, però visto che le band si assottigliano per motivi anagrafici, mettiamo insieme i due,
1: i due di là, certo,
0: insomma,
1: perché no?
0: Ci sia ottimismo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: si fa una macchinata unica.
1: Un super gruppo mica da ridere.
0: Esatto. E comunque questo per quanto riguarda i Queen, vedremo che succederà. Io vorrei invece ricordare il buon Brian May, prima che insomma si infilasse in queste spinose dichiarazioni,
1: Ginepraio, certo,
0: Ginepraio, in forse nel momento più Brian May della storia del rock, che fu il famoso Freddie Mercury tribute del 1992.
1: Sì,
0: ci fu, ricordare, la prima parte dove gli artisti ospiti singolarmente si esibivano, qualcuno omaggiando qui, in altri facendo il loro repertorio. Poi cominciò con l'imbrunire la parte in cui salirono i Queen, tre, c'era anche il buon John Deacon, per la serata proprio dedicata al tributo coi Queen, e la prima canzone della scaletta di questa parte Queen fu Tie Your Mother Down,
1: sì,
0: pezzone rocchettaro di Brian May, 76-77, non mi ricordo. Con Brian che cominciò anche la parte cantata, tra l'altro lasciarono anche questo momento in cui saltò un verso per problemi audio, perché all'epoca non c'era ancora l'intelligenza artificiale
1: che copriva, diciamo, che
0: metteva a posto,
1: metteva a posto tutto.
0: E quindi rock bello tosto. Poi arrivò la parte testosterone con Joe Elliott dei Def Leppard, che prese il microfono e Slash nel suo splendore bello truffone,
1: davvero bocca, un momento di grande splendore,
0: petto ignudo, tutto questo, proprio quel bel rock capellone che tanto comunque ci piace, hai voglia a dire. Questo era, diciamo, il Brian May dei tempi d'oro. A me fa, per chi vede il video, mi fa sempre sorridere questa commistione proprio di Slash, che sembrava uscito di galera, loro vestiti con questi gilet un po' così,
1: un po' probabili,
0: John,
1: certo,
0: Deacon vestito come l'allenatore del campeggio delle medie, che però insieme insomma furono protagonisti di questo momento storico,
1: che noi a questo punto cosa facciamo? Ci guardiamo e ci ascoltiamo, voglio dire, l'abbiamo raccontato. Mauri, grazie,
0: alla prossima.

0: ben vedere c'era della variegata umanità in quel palco, perché veramente, non so se avete visto il video, ma insomma, Brian May con i capelloni, poi Slash che ci metterebbe la firma per tornare a quella forma lì. Uno vestito davvero come un animatore di un campeggio, quell'altro come un ragioniere di Caorle, sì. Ma davvero, cioè, però bellissimo, ragazzi, lì cosa. Carisma ce n'era davvero, cioè, dove prendi bene,
1: ma certo.
0: Dai Def Leppard ai Guns N' Roses a Brian May, davvero
1: noi siamo un po' invidiosi, dai.
0: Beh insomma, arrivare poi, all'età di Brian May come Brian May, certo. Sì,
1: poi guardavo il palco meraviglioso, ma quanto hanno speso di energia elettrica tutte quelle luci, ma la bolletta chi la paga?
0: Ma poi tutti i fumogeni che c'erano, vengono subito a dirti no, l'inquinamento, invece insomma erano gli anni 90, i primi anni 90, insomma, questo succedeva.
1: Caro Max, poco fa mi parlavi di isole in vendita.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Mi ricordo Scozia.
0: In Scozia, un'isola in Scozia che costa 400.000 euro.
1: Ma rimaniamo in tema isole, perché noi siamo, faccio cosa vedo gente, un programma di intrattenimento che ogni tanto tira fuori queste proposte di lavoro un po' così.
0: No, quelle proposte lì, tipo andare a ribaltare le tartarughe.
1: Sì. Questa volta è pubblicato su un sito ufficiale, cioè nel senso su un sito di notizie famoso.
0: Sì.
1: Quindi diamo per vera la notizia.
0: Ma, okay.
1: Giusto? Allora,
0: proviamo.
1: Hai un buon naso?
0: Sì.
1: Sei presente sui social?
0: Poco. Molto
1: devi
0: poco.
1: Dire di sì, perché se ti vuoi.
0: Quindi
1: Instagram, magari TikTok,
0: tutto.
1: Hai più di 18 anni?
0: Purtroppo sì.
1: Allora, sei il perfetto candidato per andare in Finlandia.
0: Volentieri.
1: Per una settimana, 7 giorni.
0: No, e basta.
1: Ad annusare le sue isole.
0: Ah no, pensavo di annusare le puzze varie dei pesci in scatola.
1: No.
0: Lì, perché l'isola ha un odore?
1: Tu sai, le piante, magari i pini, l'acqua di mare, le conifere.
0: Sì,
1: no?
0: Certo, ok.
1: Perché cosa succede? Che l'ente che gestisce il turismo delle isole Turku. Quindi siamo in Finlandia, un arcipelago con tantissimi.
0: Si chiamano Turku e siamo in Finlandia.
1: In Turchia ci sono le
0: Finne.
1: Offre 2.000 euro per annusare le proprie isole, vitto e alloggio pagati.
0: Cosa devo fare? Andare lì?
1: Sì, cioè,
0: tutto il giorno. E poi devo scrivere o pubblicare sui social. Questa isola sa di more.
1: Sento odore
0: fruttato.
1: In realtà non sono tantissimi requisiti, a parte l'età, la presenza sui social e diciamo la capacità
0: olfattiva,
1: trasformare anche un odore in un'emozione.
0: Perché tutto oggi è un'emozione,
1: bravo,
0: un'esperienza.
1: Bravo. Quindi cercano un vero naso professionista.
0: Vado.
1: Allora, secondo me 2.000 euro, una settimana.
0: No, di corsa. Sì, sì.
1: Poi sai, sono isole meravigliose.
0: Certo.
1: No? Finlandia, siamo mari del nord. Queste isole semidisabitate.
0: Finlandia, vado a trovare Babbo Natale in anticipo.
1: Bravo.
0: Porto via il regalino un po' prima, che c'è meno fila.
1: Bravo.
0: Dov'è Babbo Natale? Come si chiama?
1: Non mi ricordo.
0: Babbo Natale. Adesso ve lo dico, Babbo Natale, Finlandia. Mm. Vediamo se l'intelligenza artificiale. E dov'è? A Rovaniemi. Sì, scusate,
1: certo.
0: Giusto, a Rovaniemi c'è anche una webcam puntata lì.
1: Bravo.
0: Anche il 15 d'agosto c'è la webcam su Rovaniemi.
1: Poi ti dico, l'incarico abbiamo detto tra i 5 e i 7 giorni, tra maggio e giugno 2027 ancora va.
0: Faccio in tempo a prendere le ferie, bene.
1: Bravo, prendi le ferie, perché oltre al compenso dei 2.000 euro lordi ti danno anche l'indennità per le ferie.
0: Molto interessante.
1: Quindi magari tu dici, prendo le ferie, non guadagno da. Invece no.
0: Beh, però no. Interessante. Come faccio application? C'è un sito?
1: Devi andare sul sito, magari ufficiale.
0: Ok.
1: Se non sbaglio si chiama Saaristo.
0: Sì,
1: trattino basso Finland.
0: Ok.
1: Saaristo. No, invece è una cosa reale.
0: Va bene.
1: Candidiamoci.
0: Okay. Va bene, proviamo.
1: Cerchiamo il miglior naso.
0: Molto bene. Detto questo, io grazie per questa notizia di lavoro. L'abbiamo regalata anche a tutti i nostri ascoltatori. Ce ne andiamo.
1: Sì.
0: Ma torniamo domani.
1: Ma certo, domani è solo martedì.
0: Buona giornata a tutti.
1: A
0: Vi lasciamo con i Simply Red.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.

0: che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio della settimana. Oggi è il 12 ottobre, è un lunedì appunto, e noi diamo il via alla nostra serie di appuntamenti. Saremo qui sino a venerdì, tutte le mattine, attorno alle 11:25, orario in cui siamo partiti anche oggi, quindi perfettamente puntuali. Io sono Stefano Rossini, che vi tengo compagnia in diretta su Radio Icaro la mattina, in streaming su Icaro Play. Il pomeriggio invece alle 14:40, per la nostra quarantina di minuti, saremo in replica su Icaro TV. In regia dall'altra parte del vetro c'è Matteo Munaretto. Cosa facciamo? Facciamo un po' la rassegna stampa delle notizie legate al mondo del sociale e della cultura. Il lunedì solitamente è una giornata nella quale i giornali ci offrono poco materiale su cui chiacchierare. Vedremo qualche notizia di rassegna nella seconda parte della trasmissione. Cominciamo però in realtà con un altro argomento e andiamo un pochino indietro, perché nell'incedere rutilante di ogni mattina tra notizie, quello che è successo, ci sono a volte giornate che ci lasciano poco spazio per approfondire temi magari un pochino che rimangono un po' più dietro le quinte, perché la cronaca e l'attualità è particolarmente vigorosa, e giornate come oggi più tranquille. È successo che lo scorso 2 ottobre, era un venerdì proprio all'inizio del mese, ci sia sfuggita una notizia che invece vogliamo assolutamente recuperare. Cos'è successo il 2 ottobre? Due venerdì fa, in realtà, era la giornata dei nonni, la giornata nazionale dei nonni, che tra l'altro è stata istituita formalmente in Italia nel 2005, quindi sono poco più di 20 anni che festeggiamo questa bella ricorrenza, ed è una giornata in cui ovviamente si vuole porre l'attenzione alle persone più fragili, che spesso rischiano di rimanere sole, ma nel contempo è una giornata in cui si fa anche il punto sulla grande partecipazione dei nonni nella vita di tante famiglie che altrimenti avrebbero grossi problemi a organizzare la loro quotidianità. È intervenuto anche il pontefice con un messaggio proprio per sottolineare l'importanza della figura dei nonni, e in particolare ci vogliamo concentrare su un'associazione presente sul nostro territorio, l'Associazione di Volontari Cari Nonni, che si pone come obiettivo quello di portare un contributo concreto alle persone più fragili e anziane, quindi essere anche di compagnia, raccogliere il testimone dei racconti, delle esperienze e della voglia anche di fare ancora presente nelle generazioni un po' più avanti con l'età. E noi, per farci raccontare la storia e le attività dell'Associazione Cari Nonni, abbiamo in collegamento telefonico due ospiti. Abbiamo Franca Canini, che è presidente dell'Associazione Cari Nonni. Franca, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ed è con noi anche Anna Rita Bucchi, che è volontaria dell'Associazione. Buongiorno Anna Rita.
4: Buongiorno.
1: Allora, io partirei proprio con Franca, chiedendoti, ti do del tu, spero insomma che vada bene, mi azzardo insomma questa familiarità, e se ci racconti un po' come nasce questa associazione, quando è nata e quali sono, anche noi li abbiamo visti velocemente, gli obiettivi che si pone.
4: Sì, allora noi intanto sì, buongiorno di nuovo a tutti e grazie di questa opportunità. Dunque, noi siamo nati più di 2 anni fa con l'obiettivo di renderci presenti e valorizzare la realtà delle persone avanti con gli anni, diciamo, anziane o con problemi di malattia, eccetera. E quindi diciamo che proprio la nostra attività consiste nel fare compagnia. Noi da subito ci siamo detti non siamo professionisti, quindi non vogliamo fare attività di tipo assistenziale, sanitaria, eccetera, e vogliamo proprio cogliere quel cuore della vicenda della persona che va avanti con gli anni, che è il bisogno da una parte di compagnia, cioè quindi rispetto alla solitudine eccetera, e dall'altra parte di essere utile, di sentirsi ancora utile, di sentirsi ancora in grado di spendere qualcosa di se stessa. E quindi diciamo che Cari Nonni mette un po' insieme queste due cose, perché diciamo che i nostri volontari sono prevalentemente persone molto adulte o anziane, e le persone alle quali ci rivolgiamo sono persone adulte, anziane, eccetera. E quindi in qualche modo è il riscoprire il bisogno della persona, diciamo pensionata, di sperimentare ancora il proprio valore nella possibilità di dare, di essere ancora protagonista della vita della comunità in cui è inserita, eccetera. L'associazione è stata creata proprio per questo, per far incontrare da una parte il bisogno, la solitudine, eccetera, e dall'altra parte delle risorse che ancora ci sono e quanto mai valide. Noi al momento abbiamo una cinquantina di persone che stiamo seguendo, facendogli compagnia, quindi andando a casa loro, facendo le cose che gradiscono, quindi la chiacchierata, la partita a carte, la passeggiata, eccetera, o accompagnandole se necessario a far spesa, a fare appunto fuori di casa, a fare una visita se è necessario, eccetera. E diciamo che sì, sostanzialmente è questo. E poi dopo è chiaro che ci piace anche l'idea di poterci incontrare occasionalmente, anche perché i nostri volontari non sono l'eroe solitario, no? Sono membri di un'associazione che cresce, che vuole vivere insieme. Per cui ad esempio nell'occasione della festa dei nonni che tu ricordavi prima, abbiamo creato un momento di festa, quindi siamo stati insieme un pomeriggio, volontari, familiari, persone anziane che seguiamo, eccetera. Sono momenti che sono sempre molto graditi, insomma.
1: Quindi è una bella occasione, come ci raccontavi appunto, per stare assieme, per creare comunità, anzi per rinsaldare i rapporti di comunità. Qual è stato un po' il bilancio di questi primi due anni di attività?
4: Ma guarda, il bilancio è assolutamente positivo, nel senso che al di là delle nostre aspettative, perché quando parti, cioè, non sai, insomma, puoi immaginarti qualcosa. Allora, diciamo che si sono create, diciamo proprio dal punto di vista delle relazioni che sono nate, il nostro volontario va stabilmente presso una persona, no? Visita per... E quindi ci sono dei legami che stanno andando avanti da oltre due anni e che sono diventati dei veri legami familiari. Insomma, il volontario ci racconta, poi perché poi noi occasionalmente ci incontriamo con i volontari per riflettere sull'esperienza che stiamo facendo. E quindi ci sono volontari che ci raccontano che di essere stati invitati al compleanno della persona che visitano, di avere loro stessi invitato la persona che visitano, perché ci sono anche persone che sono assolutamente sole, per cui questa compagnia diventa veramente un pezzo importante della loro vita, e quindi di averle invitate per la festa di Pasqua piuttosto che per il pranzo di Pasqua, per i compleanni, eccetera. E quindi diciamo che dal punto di vista delle persone che visitiamo, veramente una cosa graditissima, e i familiari ce lo testimoniano continuamente, ma anche dal punto di vista, forse mi verrebbe da dire quasi di più, del volontario, diventa veramente l'occasione per sperimentare l'utilità di quel tempo che a volte sembra vuoto, no? Perché quando sei in pensione hai poche cose da fare, un po' te le devi inventare, invece questo è proprio un essere chiamati in qualche modo a significare quel tempo della vecchiaia in un modo assolutamente utile. Quindi direi che il bilancio è positivissimo. La fase in cui siamo adesso è che avremo bisogno, abbiamo molte richieste che continuano ad arrivare, alle quali in questo momento stiamo facendo fatica a dare risposta, perché al momento i volontari non c'è, li abbiamo tutti impegnati, quindi
1: latitano
4: un po'.
1: Posso
4: permettermi, anche attraverso questa trasmissione, abbiamo bisogno di volontari, quindi se qualcuno vuole sperimentare fare questa esperienza che ripeto è assolutamente ricca, anche dal punto di vista del volontario, soprattutto dal punto di vista del volontario.
1: Franca, poi torneremo proprio su questo punto, perché l'appello, la chiamata ai volontari mi sembra davvero un'occasione in cui anche poi raccontare eventualmente qualche altra particolarità. Adesso però vorrei passare ad Anna Rita e chiederle, come volontaria, come è venuta in contatto con l'associazione e come ha deciso anche personalmente di intraprendere questa esperienza?
4: Buongiorno, sì, certo Stefano. E io, dopo lunghi anni di assistenza a mia madre, che era affetta da Alzheimer, ma parliamo di oltre 10 anni, è successo che a dicembre mia mamma è mancata, e avendo vissuto in prima persona proprio la solitudine a volte delle giornate trascorse a casa con, nel caso degli ultimi tempi, di una persona che non aveva più la capacità di relazionarsi, eccetera, quando arrivavano a casa delle persone a trovarci così, era sicuramente una boccata d'ossigeno. E quando sono rimasta più libera, ho sentito proprio il desiderio di dedicare parte di quel tempo che prima dedicavo a lei ad altre persone anziane, perché proprio ho constatato che c'è questo.
1: Pronto? Pronto Anna Rita? Mi sa che ti abbiamo persa. Non ci sei ancora, Anna Rita? Pronto? No, allora proviamo a richiamare Anna Rita. Adesso chiedo al nostro Matteo Munaretto di richiamarla.
4: Fare qualcosa.
1: Ah no, eccoti. Anna Rita, scusa, ti abbiamo persa. È mancato un pezzo
4: Perché anche mentre ascoltavo prima va un po', va e viene, non so perché.
1: Ok, riproviamo. Adesso ti sentiamo bene. Eravamo arrivati al punto in cui dicevi che ti eri accorta nella tua esperienza che le persone che arrivavano a casa erano una boccata d'ossigeno.
4: Certo. E quindi soprattutto per gli anziani che hanno ancora la capacità di vivere soli autonomamente, oppure in famiglia, dove il carico insomma è tutto a carico dei familiari, avere qualche ora di svago oppure di supporto dove appunto i familiari possono assentarsi, eccetera, è tanta roba.
1: Certo.
4: E quindi cercavo di creare o di capire se in zona c'era qualcosa che si occupava di questo, parlando con il comune, con la Caritas, eccetera. Sono venuta a conoscenza di questa associazione Cari Nonni e quindi mi sono presentata e ho detto: se volete io ci sono. E quindi sto facendo questa attività dall'inizio dell'anno più o meno. Purtroppo la prima signora che ho affiancato e dopo alcuni mesi è mancata, quindi bisogna mettere in conto che in questa attività, relazionandoci insomma con persone fragili, possa capitare anche
1: certo.
4: Questo. E oggi da marzo-aprile più o meno sono con un anziano che vive in casa con la figlia, e quindi vado da lui 1 o 2 volte alla settimana, insomma negli orari, poi questi si stabiliscono in base alla disponibilità del volontario, in base alle esigenze della famiglia, e passiamo del tempo insieme. E per me è un'esperienza molto arricchente, e tra l'altro, come diceva giustamente prima Franca, è successo che quest'estate mia figlia con le nipotine siano state tutto, insomma, l'estate a Rimini, e quindi quando io mi...
1: Ah, mi sa che ti abbiamo persa di nuovo, proviamo a vedere se anche in questo caso è uno stacco momentaneo e poi ti ritroviamo, vediamo. Eccoti, scusa.
4: È stata molto bella.
1: Ci ripeti questa esperienza, perché di nuovo c'è stato un piccolo stacco quando hai raccontato di questa esperienza che ha coinvolto le bimbe.
4: Dicevo
1: sì.
4: Che quest'estate mia figlia con le mie nipotine sono state a Rimini, perché abitano fuori, e quindi le giornate in cui io mi recavo da Carlo, tante volte è venuta anche Anita, la mia nipotina, e quindi abbiamo passato queste ore insieme al parco dove lei giocava e noi stavamo insieme, e si è creata una bella relazione anche tra Carlo, Anita, ma la stessa figlia di Carlo, che per esempio recentemente ha trovato lavoro, ma alla mattina ha un ingresso al lavoro molto presto, e per cui qualche volta avendo disponibilità
0: so con lui anche dalle 7 alle 8 e 20 quando arriva il pulmino per portarlo al centro diurno, e quindi insomma c'è proprio una relazione.
1: Diciamo mi pare di capire che ci si conoscendosi si incastrano anche gli orari e le visite in modo da andare incontro alle necessità della persona.
0: Certo, quando è possibile, essendo, cioè io adesso ho delle piccole attività che però iniziano alle 9 della mattina. Per me andare da Carlo dalle 7 alle 8 e 20 non è nessun problema.
1: Certo.
0: Adesso ci organizzeremo in modo più stabile, ma nell'immediatezza anche questo bisogno, insomma, si è potuto coprirlo.
1: Anna Rita, prego, prego, finisci.
0: No, dico, è chiaro che poi, cioè, anche sabato pomeriggio è arrivata una richiesta dove io non avevo la disponibilità.
1: Certo, sì, poi ovviamente dipende anche in base alle...
0: Sì.
1: Esatto, quando
0: non è
1: alle possibilità, la comunicazione è tornata un po' ballerina. Io provo solo a farti un'ultima domanda, anche perché siamo quasi in chiusura, poi volevo chiedere un'ultimissima cosa anche a Franca. Tu ti sei messa molto in gioco, hai messo a frutto... Ci sei?
0: Sì,
1: ok, scusa perché ti avevamo perso di nuovo. Dicevo, siamo purtroppo quasi in chiusura. Prima però di salutarci, se la comunicazione ce lo permette, volevo farti un'ultima domanda. Tu ti sei messa molto in gioco, hai messo a frutto anche un'esperienza molto dolorosa che hai subito, e però sei riuscita a trasformarla in un gesto per aiutare gli altri, e mi pare di capire anche dal tuo racconto anche in una esperienza che è arricchente per te. Com'è stata anche la prima volta entrare in casa di un'altra persona e vedere una situazione che avevi vissuto dall'altra parte con un aiuto che arriva? Com'è stato quel momento?
0: Allora, innanzitutto la cosa bella di questa realtà è che non si è soli. Come diceva giustamente Franca, la prima volta sono andata accompagnata da una persona dell'associazione che aveva già conosciuto la persona, e quindi eravamo insieme, abbiamo instaurato insomma il primo dialogo così insieme, abbiamo cercato anche di capire quali...
1: Proviamo a vedere se ci arriva un po' meglio l'audio, se riusciamo a riprendere il racconto di Anna Rita. Vediamo, proviamo a aspettare un secondo, di solito è sempre tornato dopo qualche pausa, questa volta mi sembra un po' più lunga. Anna Rita, ci sei? Eccoti. No, purtroppo no, non riusciamo più a sentire Anna Rita.
0: Eccoti,
1: sì, ti abbiamo perso un pezzo nel mezzo. Purtroppo però dobbiamo chiudere, per cui chiedo un'ultima cosa a Franca, visto che lanciavo un appello ai volontari, le chiedo allora se vuole proprio approfittare dei microfoni e lanciare un appello. Cosa serve per diventare parte dell'associazione, per diventare volontario?
4: Io ci sono, io ho sempre seguito. Allora, cosa serve? Serve la motivazione a farlo, nel senso che noi non ci servono competenze particolari, diciamo che c'è un gruppetto di referenti, di responsabili che ha anche qualche competenza per riuscire a capire dove è il caso, dove non è il caso, che cosa possiamo fare, se possiamo essere utili in quella situazione o meno, eccetera. Però ai volontari non è chiesto assolutamente nessun tipo di competenza, cioè non è che devi essere infermiere o osso, eccetera, cioè devi semplicemente avere la motivazione, cioè desiderare fare questo tipo di esperienza. Dopodiché, come disponibilità, come hai sentito da Anna Rita,
1: sì,
4: diciamo che noi partiamo sempre dicendo, chiedendo sia alla persona quando ha bisogno che al volontario quando è disponibile, poi vediamo che nella realtà le cose poi si modificano, le disponibilità cambiano, il bisogno cambia, e quindi diventa poi l'accordo che il volontario prende con la famiglia, insomma. Quindi c'è addirittura chi in certi momenti, in situazioni magari di malattia del volontario, ha proseguito comunque la relazione con degli appuntamenti telefonici, per cui il volontario stava male, però si sentiva comunque la relazione andava avanti attraverso delle belle chiacchierate telefoniche. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'incrocio c'è la massima libertà. c'è tutto il supporto dell'associazione, noi facciamo inizialmente quando una persona si rende disponibile, facciamo prima un colloquio con la persona, poi viene fatto un corso di formazione per dare un po' di basi e soprattutto per lavorare sulle motivazioni, e quindi direi che proprio non c'è richiesto praticamente nessuna, niente di particolare. Noi abbiamo una segreteria telefonica, quindi un numero di telefono al quale il volontario, la persona disponibile, ci può chiamare, e dopo dal di lì prendiamo contatto, ci incontriamo eccetera. Se posso, darei anche il numero,
2: certo,
4: di telefono,
2: certo,
4: al quale è possibile chiamare, che è 0541 178 7414. A questo numero rispondiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato solo la mattina. E ripeto, insomma, proprio anche personalmente, come Franca Canini, mi sento proprio di proporlo come un dono da fare a se stessi e agli altri, insomma, perché è veramente un'esperienza che ti può cambiare, che ti può arricchire, insomma, perché è vero che scopriamo molto di più il valore di noi stessi nel dare, e quindi credo che, insomma, questo è quello che mi muove, che ci ha mosso appunto a creare l'associazione e a proporci e a invitare altri a farne parte.
1: Franca, grazie davvero per essere stata con noi in questo bel racconto. Ricordo che c'è anche il sito carinonni.org, quindi anche lì poi trovate tutte le informazioni. Saluto anche Anna Rita, se è ancora in collegamento con noi, ringrazio anche lei per aver...
3: ad intervalli, però sì, grazie a voi.
1: Per aver condiviso la sua esperienza, e auguro a entrambe buona giornata.
4: Grazie.
3: Buona giornata.
4: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Noi andiamo avanti, adesso arriviamo al momento musicale, all'ascolto con gli artisti del territorio. Oggi ascoltiamo Arcobaleno Pizzichino, il singolo di Denise Battaglia, che è una talentuosa cantautrice e polistrumentista romagnola, ed è stato l'anticipazione del secondo EP della sua carriera, uscito autoprodotto nel 2025. Per chi ci segue in TV, ricordiamo che c'è anche un bellissimo videoclip animato realizzato da Martina Semenzato.
5: Dammi solamente un buon motivo, arcobaleno pizzichino, per riscoprirmi bambino. Sono stanco d'essere vivo, sono stanco d'essere io. A disegnare ad uno tutti i tuoi colori, ad incollarci poi sopra tutto il pizzicore che manca.

motivo, arcobaleno pizzichino, per non fermare questo tempo che ricurva queste spalle e ripiega questa pelle.

0: Vero poetico, vi ricordo, se per caso ci ascoltate su Icaro Play, dove per motivi di SIAE le canzoni vengono tagliuzzate, che potete cercarvela su YouTube Denis Battaglia Arcobaleno Pizzichino e ascoltare sia il pezzo che vedere il video animato. Passiamo adesso sui giornali, sul Resto del Carlino si parla di associazioni, allora vediamo in che modo. Sono due le associazioni che intervengono in questa notizia. La notizia è il rally che c'è stato, le moto sulla spiaggia, il Mallemutor, che si è svolto in vari comuni e ha chiuso nel fine settimana proprio a Rimini sulla spiaggia libera, con un momento in cui le moto hanno percorso un tragitto proprio sulla spiaggia libera. Dicevamo, due gli interventi delle associazioni. Il primo, un po' polemico, arriva da Basta Plastica in Mare, che ha indirizzato una lettera aperta al sindaco Jamil Sadegolvade e alla giunta contestando l'utilizzo dell'arenile per le corse motociclistiche. Nel mirino soprattutto i 7 km di spiaggia percorsi ogni mattina dai partecipanti. Gli ambientalisti denunciano i possibili effetti degli pneumatici sull'ecosistema costiero. Invece, di segno diverso, la scelta di un'altra associazione, Rimini Smoke Box, che ha deciso di collaborare con gli organizzatori grazie a un'operazione di pulizia della spiaggia con volontari, piloti e cittadini. Hanno distribuito posacenere tascabili per contrastare l'abbandono dei mozziconi e altre attività. Adesso, come ogni lunedì, diamo uno sguardo alle notizie del mondo del volontariato che arrivano da oltre confine con il TG Volontariato.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù. È arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, che a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo, che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza, perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
2: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
5: Perché comunque tu non è che hai solo diciamo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
2: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.
0: Vediamo adesso velocemente, prima di salutarci, gli eventi di oggi. Ci sono due film in programma questa sera a Rimini, cioè ce ne sono molti di più nei cinema sparsi per tutto il territorio, ma due vogliamo segnalare. Alle 21 al cinema Fulgor il film M il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, torniamo indietro di un bel po' di anni, mentre invece al Tiberio, sempre alle 21, il documentario The BB Files di Alexis Bloom. Dal mondo del volontariato a spasso con i bambini, per iniziare bene la giornata l'associazione Anteas Rimini APS cerca volontari per il servizio Pedibus offerto alle famiglie delle scuole elementari del comune di Rimini. Trovate tutte le informazioni per contattare l'associazione sulla pagina da cui stiamo leggendo anche questo appello, che è quella di volontaromagna.it. C'è poi una serie di appuntamenti, la mediazione nei conflitti organizzati dalla Casa dei Cittadini, spazio per il confronto e l'intesa, siamo a Forlì, un ciclo di incontri che si svolgerà il giovedì alle 20:30 e comincia questo giovedì 15 ottobre, il primo, il titolo Invece di giudicare. Sempre dal territorio forlivese, per la precisione a Forlimpopoli, ci sarà una cena solidale il 23 ottobre organizzata dall'ILT Forlì Cesena in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, cena solidale per raccogliere fondi per il sostegno alla prevenzione delle persone che affrontano un percorso oncologico. L'iscrizione, la prenotazione è entro questo 15 di ottobre, quindi sono gli ultimi giorni. Adesso siamo in chiusura e ci salutiamo con un pezzo un po' particolare di un gruppo comico del nord Europa, norvegesi, Collectivet, con un personaggio Heinrich che ci racconta a suo modo come per tutti noi sia importante ricevere dei complimenti. Ci vediamo domani mattina.
6: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why

0: you have a nice turtleneck.
1: What, or me? Oh, thank you. It's really kind of... I just threw something on this morning. Nothing special. Thank you. I mean, I'm really bad with compliments, but thank you.
2: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna. Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
5: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, novità.

0: Radio X. Radio X. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per alterazione dello stato civile in relazione alla nascita dei suoi due figli nel 2023 e 2025. L'inchiesta, coordinata dal PM Davide Ercolani, ipotizza violazioni legate a dichiarazioni non veritiere rese all'ufficiale di stato civile. Secondo l'accusa, la sottufficiale, all'epoca sposata con un collega, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con il proprio comandante di stazione. Pur consapevole dei dubbi sulla reale paternità biologica dei bambini, li avrebbe attribuiti al marito all'atto della registrazione. Su delega della procura riminese, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno eseguito perquisizioni negli alloggi di servizio e nei comandi d'appartenenza dei militari coinvolti. Sequestrati smartphone e computer, le analisi informatiche serviranno a ricostruire chat e cronologia dei fatti per accertare il grado di consapevolezza dell'indagata. Secondo l'Indice Criminalità 2026, elaborato dal Sole 24 Ore sui dati raccolti del Viminale nel 2025, la provincia di Rimini scende al sesto posto nella graduatoria dei reati denunciati. Sono stati 18.347, con un calo rispetto al 2024 del 10,7%. Nella classifica, che ha visto Rimini tra le prime quattro per tanti anni, in vetta c'è Milano, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Nelle singole categorie, Rimini resta nella top 10 per furti al quinto posto, lesioni dolose sempre quinto posto, rapine decimo posto e altri delitti settimo posto. Per il basket, seconda sconfitta consecutiva per la Dole Rimini, che si arrende alla Fortitudo Bologna per 78-66 al termine di una gara equilibrata prima dell'allungo decisivo della Fortitudo negli ultimi due minuti. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
2: È stata una partita molto fisica, dove noi abbiamo lottato e combattuto, credo, al massimo delle nostre forze dal punto di vista fisico. Faccio un esempio: il rosso è entrato di calibro.
3: Il più piccolo era Numba, quindi con 5 giocatori di 2 metri ed oltre. Non ci siamo assolutamente tirati indietro, abbiamo fatto una partita degna, molto degna, e dal punto di vista difensivo siamo mancati un po' dal punto di vista offensivo, ma il paradosso è che abbiamo fatto 23 assist, che non sono pochi, con pochissime palle perse, 8 contro una difesa così fisica e arcigna come quella della Fortitudo. Purtroppo abbiamo concretizzato poco, perché abbiamo tirato col 23% da 3, mentre la Fortitudo ha tirato col 40%. Non voglio ridurre il divario a questo dato statistico, ma effettivamente questo è tutto quello che fa la differenza. E non possiamo certo pensare che i nostri giocatori, i miei giocatori, abbiano tirato per sbagliare. Il numero degli assist e le poche palle perse stanno a testimoniare che io non ricordo grosse forzature da parte nostra dall'arco. Purtroppo la palla non è andata dentro, altrimenti il punteggio sarebbe potuto stare vicino con un semplice 32-33%, e poi magari vedevamo come andava a finire. Questo nulla toglie a meriti della Fortitudo, però noi da parte nostra, a parte il canestro, il nostro dovere l'abbiamo fatto. Io parlo spesso della difesa, oggi devo parlare soprattutto dell'attacco. Ripeto, non abbiamo creato cattivissimi tiri, ma oggi veramente da tre non entrava mai.
1: La partita sarà proposta questa sera alle 23:15 su Icaro TV. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi, l'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente, ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione, che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Su Radio Icaro, solo grandi successi.

0: Pausa pranzo. La musica è servita.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice. Ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
3: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hull e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: fiato.
1: E ci ritroviamo per questo lunedì 12 ottobre 2026 anche con le classifiche. Ritrovo anche Alessandro Paiola in regia, che salutiamo e ringraziamo. Stiamo insieme fino alle 15 con le 20 canzoni della Chart Italia. Oggi iniziamo bene la settimana con la nostra bella musica italiana, quindi vedremo anche, ascolteremo le nuove entrate. Fatemi le contare rapidamente, sono 3 nuove entrate questa settimana, e canzoni in salita come appunto la posizione numero 20 da cui iniziamo oggi, parlando di una artista che insomma si è data da fare nell'ultimo anno anche per un periodo della sua vita a Berlino, passando per il teatro, il tour fortunato di questo 2026. E lei ha detto: quando le cose le elabori con calma poi vengono fuori come devono. È uscito il suo nuovo album, nato dopo 4 anni di scrittura, e anche un album un po' di record, perché il numero di brani sono 10, il tempo di scrittura ci ha messo circa 4 anni, le canzoni scritte, e tante sono rimaste ovviamente nel cassetto, sono circa 100, e ne ha scelte appunto soltanto 10, si fa per dire, per arricchire questo suo nuovo album dal titolo Cicale, che è appunto segna il ritorno di Malika Ayane alla musica. Proprio lei che troviamo alla posizione numero 20 in salita della classifica italiana di questa settimana con il singolo di lancio dell'intero progetto discografico, che è Detto tra noi. Elaborata anche questa canzone con molta calma, ed è venuto fuori anche un successo da classifica che ritroviamo all'interno della Chart Italia, prima classifica della settimana su In Blu 2000.
0: Strano

0: Abbiamo iniziato dal fondo della Chart Italia, numero 20 in salita, la canzone appena ascoltata di Malika Yan, Detto tra noi. Numero 19 invece troviamo la prima new entry, si intitola Nuvole, Bossa in blu, che è già un titolo molto romantico per quanto riguarda il ritorno di Tino Mancino, già uscito lo scorso 2 ottobre e naturalmente una canzone che fa parte dell'album della band Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. Federico Zampaglione aveva raccontato già l'intero progetto e Nuvole, Bossa in blu, questo è l'ultimo singolo arrivato. Nel dettaglio si pone, come ha detto lui, come una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa un po' nella cifra stilistica di Tino Mancino e Federico Zampaglione, e si concentra proprio sulle parole che due persone innamorate avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste un po' inespresse. Meglio dirsele le cose in faccia, ragazzi, finché si può. Nel frattempo il Quando meno me lo aspetto tour di Tino Mancino sta voltando al termine e Zampaglione comunque continua la promozione anche dell'altra sua passione, ovvero il cinema, del suo ultimo film dal titolo The Nameless Ballad. Sapete che lui ama molto queste atmosfere horror thriller, è stato presentato in anteprima a Londra e in uscita al cinema il prossimo 5 novembre, quindi lo attendiamo al varco anche con questa nuova fatica cinematografica. Tino Mancino, Simona Molinari insieme, queste Nuvole alla 19 new entry.
1: Fammi sapere

0: forma di te.
1: Leggera, leggera, romantica, leggera come una nuvola. Nuvole, Bossa in Blu, la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari insieme. New entry alla numero 19. Questa è la classifica italiana di questa settimana che stiamo scalando insieme all'interno del nostro appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15 su In Blu 2000. E dove se no? Numero 18 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla numero 17 sale Sfera e Basta con Lontano. E alla numero 16 ritroviamo, questa volta in discesa, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma...

insieme a Fabri Fibra, Antidroga, ci hanno accompagnato davvero per tutta l'estate scorsa, ma continuano a tenere banco, ad esempio, nella classifica di Inblu 2000, quella ufficiale. Pensate che sono risalite alla numero 3 questa settimana, tra i più programmati. Nella chart Italia, che invece stiamo ascoltando oggi, sono al numero 16, li abbiamo ascoltati in discesa. Numero 15 scende anche un altro grande protagonista della musica italiana, lui che è sempre in tour, sempre con grandi numeri e grandi successi, Ligabue, Qualcosa per te.

0: Deciderà.
1: Hanno inaugurato il campionato di calcio quest'anno nella partita proprio tra Genova e Napoli con questa bella ballata romantica. Alfa e Gigi D'Alessio unisce due canzoni, due mondi. Genova e Napoli numero 14 in discesa nella chart Italia. Un'altra canzone si aggiunge a Genova e Napoli e soprattutto si aggiunge un'altra città, in questo caso parliamo della capitale Roma, e quando parliamo di Roma parliamo anche della città di Ultimo, che proprio all'inizio di ottobre nel 2017 pubblicava quello che sarebbe diventato il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti, quindi anniversario che è stato anche festeggiato in questo spettacolare show a Tor Vergata recentemente davanti a 250.000 spettatori. Ne hanno fatto anche un documentario di grande successo al cinema e, come spesso si sa, insomma, queste fondamenta sono solide per sorreggere un grande progetto. Anche lui ha commentato il tutto via social dicendo che quando ha girato il microfono durante il concerto di Tor Vergata sul ritornello di Pianeti ha visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ha scritto più di 9 anni fa, ha sentito qualcosa che non riusciva a contenere, e infatti dalla sua faccia direi che si è visto non dico che è sbiancato, ma quasi, insomma, la grande emozione lo ha colto anche di sorpresa. Alla numero 13 della chart Italia c'è Ultimo con Tutto.

tutto l'affetto dei fan per ultimo, numero 13 in discesa questa settimana nella chart Italia, e le canzoni italiane dell'ultimo periodo con nuovi progetti musicali. Mustang, l'album, collaborazione in questo caso con Saif, lui è Biagio Antonacci, Spirituale, è stabile alla 12. Stavo sognando.

0: Sì, bastasse la musica a cambiare il mondo, noi è sempre quello che ci auguriamo, ovviamente. Spirituale e Biagio Antonacci insieme a Saif. Posizione numero 12 della Chart Italia, classifica di questo pomeriggio su Blue 2000. Vi invitiamo anche a scriverci quali sono le vostre canzoni italiane preferite oggi a diretta e @radioinblu.it. Alla numero 11 in discesa Ariete insieme ad Angelina Mango, la loro Che bella vita. Numero 10 scende anche Saif, l'abbiamo lasciato prima in duetto con Biagio, in questo caso in solitaria con Parlar d'amore. Troviamo un'altra nuova entrata, non è la più alta la troveremo tra poco. Alla numero 9 c'è il nuovo di Max Pezzali dal titolo Le Ali ed è partito qualche giorno fa nord, sud, ovest, est, disponibile sulle piattaforme e fa sempre uno strano effetto vedere la propria vita sullo schermo, l'ha detto Max Pezzali in occasione della seconda parte, no, della storia degli 883, e con queste parole Max ha parlato del secondo attesissimo capitolo della storia, la sua e quella di Mauro Repetto. Dopo la prima stagione che si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno, tocca adesso a nord, sud, ovest, est raccontare la seconda parte del percorso del duo fortunatissimo italiano nato tra i banchi di un liceo di Pavia. Grazie di cuore, ha scritto Max Pezzali sui social al Sidney Sibilia, che è il regista della serie, anche Lia Nuzzolo, che pare che sia straordinario e interpreta magistralmente Max Pezzali. Lui ha scritto: siete stati fenomenali. Fenomenale anche il suo ritorno, si intitola Le Ali. Max Pezzali alla numero 9, nuova entrata.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Ritorno più romantico del solito per Max Pezzali, new entry nella chart Italia numero 9. La più alta nuova entrata però la troviamo subito alla 8. È uscita anche la riedizione di G più 1 con inediti e anche questa nuova canzone Parafulmini. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Sempre emozionante riascoltare Giorgia e la sua bellissima voce, questo è il nuovo singolo Parafulmini, tra l'altro la più alta nuova entrata della chart Italia che vi stiamo raccontando oggi qui su Blu 2000. Alla numero 8, numero 7 in discesa il singolo di Marrakesh con Guè dal titolo Casini, e alla numero 6 abbiamo la cantautrice che descrive la sua città come una culla di una vivace scena musicale. Parliamo di Elisa, nata e cresciuta nel nord-est italiano a Monfalcone in provincia di Gorizia. Lei ha parlato recentemente anche di questa zona, della sua città, della sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro, ha detto lei, tra l'Europa del Nord e quella dell'Est. Monfalcone e Papariano, che è poi il paesino in cui Elisa abita, è praticamente vicino alla frontiera italiana con l'Austria e anche con la Repubblica Slovena, quindi una sorta di crocevia culturale dove le tensioni anche dei Balcani incontrano diciamo altre emozioni e altre sensazioni. Tutto questo confluisce anche nella sua storia, che ha raccontato e si racconta spesso, perché Elisa insomma è sempre pronta ad accogliere qualsiasi domanda dai propri fan, e in questo periodo sta attraversando proprio un periodo bellissimo, l'abbiamo raccontato la scorsa volta. Questa è la sua canzone Kintsugi nella chart Italia alla numero 6.

E no, non possiamo dimenticarci di lei, Elisa, protagonista della Chart Italia in leggera discesa, numero 6 questa settimana con Kintsugi. Andiamo alla numero 5, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro canzone si intitola Goya ed è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. E naturalmente poi abbiamo riascoltato prima, lo ricordavamo, Fabri Fibra con la sua collaborazione insieme a Emma con Antidroga. Saliamo ancora di un gradino ed è la ex numero 1 della settimana scorsa, e infatti troviamo la sua dedica particolare al capoluogo lombardo che l'ha cullato e dove è nato. Parliamo di Ernia con la sua dedica a Milano, ma credo anche alla sua neosposa. A questo punto, ex numero 1 della settimana nella Chart Italia, oggi alla 4. Che nome dai?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci avviciniamo rapidamente alla top 3 della settimana. Nella Chart Italia, numero 4, ex numero 1, Ernia con Dedica. Numero 3 in salita, Annalisa con Madame con Amica. Andiamo alla numero 2, non cambia rispetto a 7 giorni fa. Posizione stabile per Cesare Cremonini. E lo sapete, Salmo è anche un featuring d'eccezione per Amateur, il prossimo singolo direttamente dal suo omonimo album. Salmo è il primo ospite annunciato anche per la data del 20 ottobre di Cremonini allo Shepherd Bush Empire. Nel concerto Cesare presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album nella città in cui è stato registrato, ovviamente, e sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto. E dopo questa data importante di Londra partirà Amatour. La data zero è fissata il 24 novembre al Pala Prometeo di Ancona, calendario che continuerà poi tra Bologna, Torino, Milano. Nel capoluogo lombardo sono previste 5 date all'Unipol Forum: 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre. Poi le serate del 18-19 dicembre risultano, ve lo dico già, sold out, quindi non c'è più possibilità di avere alcun biglietto. Mentre invece possiamo consolarci ascoltandolo nuovamente, Cesare Cremonini con Paparazzi, stabile alla numero 2.

0: disco, un'energia nuova, uno stile anche nuovo, e questo è il merito di Cesare Cremonini, stabile al numero 2 questa settimana con Paparazzi. Nella Chart Italia raggiungono questa settimana la vetta comodamente, anzi serenamente, come il titolo del loro brano, Julie e Bresh, nuova numero 1 dall'album Solito Cinema.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Beh, possiamo dire che il romanticismo è una costante nelle canzoni italiane di questo periodo, soprattutto quelle alla vetta come Serenamente, che raggiunge la numero uno questa settimana in salita, Giulia Bresch. Direttamente dall'album Solito Cinema, la nuova numero uno della settimana della Chart Italia che vi abbiamo raccontato oggi. Vi ricordo, oltre al riassunto del weekend, ma ancora ci sono un bel po' di giorni per ricordarvelo, sabato e domenica con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15 con tante altre sorprese e canzoni da ascoltare. Grazie ad Alessandro Paiola in regia, tra poco l'appuntamento con Marco Parce e le parole di Blue 2000, quindi restate con noi. Prima ancora l'informazione, vi lascio con questo grande classico degli anni 80, sono i Toto con Africa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona, ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare. Adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe, a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città. Pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri. Che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo, cioè il riferimento è alla forma, proprio come dire prominente, della cima che si vede praticamente da tutta la città di Rio de Janeiro. E di mezzo c'era questo progetto per l'allora centenario dell'indipendenza brasiliana. Vogliono qualcosa, insomma, per lasciare il segno, no? Ne parliamo oggi, tra l'altro, perché siamo a ottobre, nel senso che le prossime ferie sono lontane, quindi fateci fare almeno un viaggio con la fantasia. Io poi in Brasile non ci sono mai stato, no? Però lo conosco per i racconti della mia vicina di casa, che negli anni Ottanta era una di quelle sul carro di carnevale, col vestito di piume. Ciao Dedè. Comunque, la Costituzione della Repubblica Brasiliana aveva separato nettamente lo Stato dalla Chiesa. Ecco perché negli anni venti del secolo scorso, l'arcidiocesi di Rio de Janeiro, che allora era la capitale del paese, aveva visto nel centenario dell'indipendenza del 1922 l'occasione perfetta per rimettere in mezzo in discussione proprio il ruolo centrale del cattolicesimo nell'identità brasiliana. Come dire, il paese era diventato sì indipendente, ma la sua anima profonda rimaneva legata alla fede. Ecco perché la Chiesa in quel tempo aveva organizzato una campagna di sensibilizzazione massiccia, cioè una raccolta di firme e di donazioni dei cittadini cattolici di tutto il Brasile. E il governo non aveva potuto ignorare, quindi hanno concesso il suolo pubblico in cima proprio alla montagna di Corcovado per l'icona definitiva della città di Rio, no? Il Cristo Redentore. Doveva essere una croce in un primo momento, poi una statua di Gesù con un globo terrestre tra le mani. Alla fine hanno scelto il Cristo a braccia aperte perché ha una valenza simbolica doppia, no? Da un lato la benedizione sul popolo brasiliano, dall'altro è proprio un abbraccio ideale della città di Rio e di tutto il Brasile proprio, no? Unendo l'elemento spirituale a quello dell'accoglienza e dell'unità nazionale. Quindi la teoria è chiara, nobile, no? Però a livello pratico, il problema era evitare che sta statua si sgretolasse al primo temporale tropicale, perché l'originale era fatto di gesso, insomma, però il metallo si corrode, il marmo pesava troppo, cioè mica c'era la tecnologia di oggi anche solo per spostarli questi materiali, no? All'inizio del secolo scorso. Quindi la fanno in cemento armato, che per le sculture dell'epoca era una scelta, come dire, sfrontata, no? Soprattutto perché il cemento grezzo oggettivamente è bruttino. La soluzione è rivestire completamente il Cristo Redentore di pietra saponaria. Parliamo di 6 milioni di tessere triangolari incollate a mano, una per una, su pezzi di stoffa, come fossero le tessere di un mosaico, da portare poi in vetta. E dal momento che il Cristo Redentore era un'opera finanziata quasi interamente da donazioni popolari e promossa dalla Chiesa Cattolica, il cantiere aveva mobilitato una rete fitta di volontariato, per cui per esempio molti dei laboratori dove venivano preparati materialmente questi fogli di mosaico erano allestiti nelle parrocchie, nelle associazioni caritatevoli, circoli femminili di Rio de Janeiro, e tante donne, dalle dame dell'alta società alle parrocchiane dei quartieri popolari, offrivano il loro tempo come operaie volontarie per preparare le tessere per ricoprire il Cristo Redentore, che diventava un po' un atto collettivo di devozione e di partecipazione civile pure. Tra l'altro pare che molte di quelle donne avessero approfittato di quel tipo proprio di lavoro per scrivere dietro alle singole tessere o sui fogli di tela, insomma, su cui queste tessere venivano incollate, delle preghiere, dei pensieri, anche semplicemente i propri nomi, quelli dei mariti, quelli dei familiari. Comunque, un lavoro titanico, 9 anni di preparazione, ma alla fine tutto è pronto per l'inaugurazione. Oggi, 95 anni fa, doveva essere una cosa da film, perché nell'idea degli organizzatori le luci si sarebbero accese a distanza, comandate da Guglielmo Marconi tramite un segnale radio inviato dalla sua nave laboratorio ormeggiata a Genova, cioè dall'altra parte del mondo. Un ponte radio transatlantico nel 1931, esibizione di tecnologia. Cosa poteva andare storto? Il meteo, pessimo, e infatti il segnale radio si era perso tra le onde e le nuvole, quindi questa accensione spettacolare a distanza non ha funzionato. Quindi, per evitare che il Cristo Redentore rimanesse al buio durante la benedizione solenne, hanno acceso tutto a mano direttamente da lì. Meno romantico sicuramente, però ha funzionato, rivelando quella maestosa sagoma bianca sopra la baia, una statua che da subito è diventata simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile nel mondo, un'immagine che abbiamo tutti, insomma, no? E a distanza di quasi un secolo, quelle 28 tonnellate di cemento e di pietra saponaria sono ancora lì, a braccia aperte, a guardare la baia, no? E a ricordarci che con un pizzico di ostinazione si può montare un gigante anche sulla cima di una roccia impossibile. Poi è diventata anche una canzone, Corcovado, uno standard, insomma, della musica brasiliana, ma sarebbe fin troppo scontato cominciare con la bossa nova a questo punto, almeno così ha detto Francesco Filippi, che per questa nuova stagione seguirà la regia. Ben trovato. Il programma si chiama Le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000 e ripartiamo in questa nuova stagione un po' Gattopardi, no? Nel senso che sembra di aver finito ieri, il tempo è passato, le stagioni stanno cambiando, ma al centro ci sono sempre gli stessi temi, perché per dire, in questi giorni è la polizia postale che sta ricominciando a suonare le campane a morto e il motivo è che ci stiamo cascando di nuovo, perché i truffatori non sono più quei geni della lampada, no? Con la felpa nera, col cappuccio, chiusi in una stanza buia a scrivere codici impossibili nei film di Hollywood che scrivono velocissimi sulla tastiera. Adesso usano questa tecnica che è più vecchia del mondo, no? La

che sembra quella vera di un concorso e ti chiede il numero di telefono. Glielo dai e subito dopo ti arriva un SMS con un codice a 6 cifre, con la pagina che ti dice: inserisci qui questo codice per confermare il tuo voto. Dici: beh, vogliono essere sicuri che sia io, quindi è giusto. E tu metti il codice dentro. E in quel preciso istante hai appena dato le chiavi di casa tua a uno sconosciuto che sta in un call center da qualche parte del mondo, perché quel codice non c'entra niente col concorso che pensavi di aver votato. Quel codice è l'apriti sesamo di WhatsApp. È il codice che l'app ti manda quando cerchi di installarla su un nuovo telefono, no? E nel momento in cui tu confermi il codice su quel sito truffaldino, hai appena detto a WhatsApp: sì, il telefono nuovo ce l'ho di qua, scollegami da questo vecchio. Boom, schermo nero, vieni buttato fuori dal tuo account. E mentre tu vai nel panico perché il telefono non ti riconosce più, non riconosce più, cioè hai perso tutto, no? E i truffatori stanno già usando il tuo profilo per mandare la stessa identica foto della ballerina o quello che sia a tutti i tuoi contatti, usando la tua faccia, la tua credibilità, la tua rubrica. È una catena di Sant'Antonio della truffa. Adesso, perché il messaggio ti è arrivato proprio da quell'amico? Perché 20 minuti prima a cascata c'era cascato pure lui, capito? Quindi come ne usciamo senza finire nella paranoia che adesso chiunque ti voglia fregare? 3 regole da bar, facili facili, che valgono più di un antivirus da migliaia di euro, no? Primo, il codice via SMS è sacro, cioè come lo spazzolino da denti, capito? Non lo presti, non lo fotografi, non lo dici a nessuno. Se un sito, un concorso, chiunque altro ti chiede quel codice che ti è arrivato via SMS, sta cercando un'interazione da guardare quantomeno con sospetto. Da chi arriva quel codice? Posso fare una verifica? Punto. Questo è quello da chiedersi. Secondo, se ti chiedono di votare qualcosa tramite un link, diffidiamo, anche se il messaggio sembra arrivare da tua madre o dal papa. Cioè, vuoi essere sicuro? Prendi il telefono, fai la cosa più rivoluzionaria del XXI secolo: telefoni, chiami a voce, parlare di persona, fai uno squillo, ci sei, ma mai mandato davvero quel link della ballerina? 99% le persone cadono dalle nuvole. Poi, oggi più che chiamarlo, gli mandare un messaggio di sostegno al papa, ma questa è un'altra faccenda. Terzo, e questa è la vera mossa da cintura nera, bisogna ricordarsi di attivare, tanto si fa una volta sola, la verifica in 2 passaggi su WhatsApp. Ci metti 30 secondi nelle impostazioni, account, e da lì metti questo PIN che ti inventi tu di 6 cifre. È una cassaforte invisibile, cioè anche se per un momento di distrazione dai il codice SMS che dicevamo prima, senza quel PIN, senza il secondo fattore di autenticazione, i cattivi di turno non potranno comunque entrare nel tuo profilo. Quindi i truffatori sbatteranno contro questo muro e lasceranno perdere. E se Dio non voglia ci sei già cascato, bisogna avvisare subito le persone con una telefonata o con un SMS normale, spiegare che ci hanno rubato l'account, fai una figuraccia, ma va bene, no? E poi c'è la procedura su WhatsApp per riprenderselo il proprio account. La tecnologia è comoda, cioè questo è fuori discussione, ti fa fare cose pazzesche. Ma a volte basta un attimo di distrazione per trasformare il telefonino in un cavallo di Troia. E questa è una storia che ormai conosciamo tutti. Via. Le parole di Imblu 2000.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

C'è un disco nuovo di San Giovanni in arrivo il 13 novembre prossimo, il titolo è tutto un programma, no? Tutto bene, grazie, che sembra un po' la risposta a chi gli chiede e gli chiederà, insomma, come sta dopo il ritiro temporaneo dalle scene, quel momento di difficoltà. Lui ha parlato proprio di depressione e lo ha detto sui social San Giovanni: ora lo posso dire che va tutto bene, grazie, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque c'ho tanta voglia di viverla. Poi chi vuole andare in profondità, il disco è la chiave di tutto, il racconto di tutto. Le parole di In Blue 2000, questo invece è il progetto di Sombra.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

È una di quelle canzoni che escono istintivamente e naturalmente, cioè le scrivi e vengono da sole, no? Almeno così l'ha raccontato Marco Mengoni, come se stesse maturando da anni tra la voce, insomma, e la penna di mezzo. Poi ci sono stati featuring con Angelina Mango, con Annalisa, con Saif e Arcomi, ma questo sembra essere proprio il primo tassello di un nuovo percorso di musica. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

Siamo partiti con riferimenti al Brasile oggi, compleanno del Cristo Redentore. Continuerei in quel pezzo di Sud America dove la tecnologia fa sicuramente la differenza, ma il calcio, che è proprio una religione, no? Oggi ci sta che è pure lunedì bar dello sport. C'è questo centrocampista di 32 anni, uno di quelli con, sai, la corsa fluida, ma la carriera stropicciata, che ha provato, con scarsa fortuna, bisogna dirlo, a giocare tra la nebbia inglese, il mare della Grecia, e alla fine è tornato a casa sua, a Belo Horizonte, per vestire la maglia dell'Atletico Mineiro. Lui si chiama Gustavo Scarpa, un tipo che ha vinto 2 Copa Libertadores, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, però, come dire, non è mai stato esattamente il nome da prima pagina, ecco, nel fantacalcio mondiale, o almeno non per il suo talento sportivo, perché questo Gustavo Scarpa è sempre stato un po' uno fuori dagli schemi, no? Skateboard sotto il braccio, chitarra a tracolla, gioca a scacchi, una passione per il wakeboard, una Bibbia sempre stretta in mano, no? Mettendo al centro la spiritualità. E su YouTube per anni pubblicava soltanto cose di skateboard, lui sulla tavola, fino a quando poi all'improvviso è cambiato qualcosa. Una passione nuova, pare nata dopo che una zia gli ha regalato, insomma, una biografia di Steve Jobs. E questo Gustavo Scarpa ha iniziato a parlare di libri. Fino a quando a settembre di quest'anno, un paio di mesi fa, insomma, col piglio dello youtuber professionista, ha iniziato a raccontare la morte di Ivan Ilich, di Tolstoi, col suo stile informale, spontaneo, ammettendo tra l'altro senza vergogna, no, di avere qualche difficoltà, insomma, davanti ai libri, come dire, importanti, ai classici, mescolando la letteratura russa coi passaggi della Bibbia, e ha iniziato a raccontare quella crisi esistenziale dell'Ottocento come se stesse spiegando uno schema tattico nello spogliatoio. E il risultato, incredibile, surreale, è stato che in poche settimane quel libro di Tolstoi, che non è proprio, come dire, una lettura riposante per l'estate, ha scalato le classifiche diventando il libro più venduto in tutto il Brasile, con le ricerche Google a più 300%. E già questo sarebbe un traguardo importante. Ma la cosa ancora più incredibile è successa quando una studentessa di lettere, tifosa dell'Atletico Mineiro, che è la squadra dove gioca lui, ha visto quel video e ha lanciato un'idea. Cioè, se creassimo un club del libro basato sui consigli di Gustavo Scarpa. Ed è nato così il Galleitura, un gioco di parole tra Galo, che è il simbolo della squadra di calcio, e Leitura, cioè la lettura proprio, no? Con lui, Gustavo Scarpa, incoronato ironicamente ministro dell'istruzione. C'è stata una lettura collettiva di Tolstoi, organizzata in un paio di settimane, insomma, prima delle partite. I membri di questo club si ritrovavano fuori dallo stadio per scambiarsi pagine e opinioni tra un coro, insomma, e una birra, no? E la scintilla è diventata incendio. Il Galleitura ha sfondato il muro dei 100.000 follower e l'idea ha contagiato il resto del paese, al punto che i tifosi delle squadre avversarie, no? I tifosi del Cruzeiro, hanno fondato per esempio il Crullo Rei Torres, e lo stesso hanno fatto i sostenitori del Corinthians. Cioè, oggi, nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro, la letteratura è diventata un argomento da bar, con Gustavo Scarpa che racconta sorridendo di quando un amico suo di squadra, compagno di squadra, ha confuso Tolstoi con Toy Story, cioè il film, no? Risate giù, no? Ma la contaminazione ha funzionato. Addirittura Skillo si chiama, ed è un'app di ebook, di audiolibri famosa in Brasile, ha ingaggiato Gustavo Scarpa per recensire i prossimi classici in uscita. In Italia i calciatori li scrivono i libri, spesso autobiografici, lo ha fatto Paolo Rossi, lo ha fatto Totti di recente, no? Libri più di sostanza, penso a Attaccante Nato di Stefano Borgonovo, che ha raccontato la sua battaglia contro la SLA dal punto di vista di un ex attaccante, sono di Fiorentina e Milan. O libri più leggeri, insomma, fatti di aneddoti, penso a quello scritto da Cristian Vieri, Antonio Cassano, ma io poi di calcio non ci ho mai capito un granché. Comunque, le parole di In Blu 2000.

Sarà il prossimo Lucca Comics. Federico Zampaglione di Tiro Mancino in veste di regista col nuovo film The Nameless Ballad, che verrà proiettato in anteprima, arriverà in sala poi il 5 novembre prossimo, lo dico per tutti gli appassionati del mondo horror. Le parole di In Blue 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
1: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
6: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
5: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
7: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

E sarà una serata dorata, questa di Cesare Cremonini. Stavo guardando il suo Instagram, ci sono le foto delle prove generali per il concerto di Londra del 20 ottobre prossimo. Il posto è quello storico, insomma, O2 Stephers Bush Empire. Un'unica serata esclusiva per ascoltare dal vivo in anteprima tutto il disco nuovo che uscirà due giorni dopo, disco che è stato registrato proprio a Londra, tra l'altro. Questa serata unica non solo perché tutti gli strumenti sono materialmente proprio dorati, pianoforti, chitarre, batterie, amplificatore, tastiere, tutto dorato, suonato da una band allargata con una sezione fiati incredibile, sarà diciamo il prologo di Amatour Live Indoor 2026, il tour italiano che porterà Cesare Cremonini nei Palasport con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire da fine novembre prossimo. Insomma, i biglietti sono già in vendita comunque. Le parole di Blu 2000, seconda ora insieme, ben trovati, eh? Cambiamo completamente musica col disco di Mario Biondi che arriva venerdì prossimo e dentro c'è questo esperimento che pesca dai suoni della musica house degli anni 90. Magari qualcuno lo riconosce, il campione di The Whistle Song di Frankie Knuckles, che diventa il mattoncino su cui costruire questa Cocktail Blue.

0: mente.
1: Da ieri chiaramente si sta parlando della salute di Papa Prevost, però io volevo spostare l'attenzione su Papa Leone di qualche settimana fa, col solito giro largo che piace a noi, no? Perché parlando di intelligenza artificiale, argomento su cui anche lui è sensibile, diciamo che l'algoritmo trova qualsiasi

popolo. Il messaggio è chiaro: in un'era in cui le intelligenze artificiali sfornano immagini, testi, musica a getto continuo, servirebbe qualcuno per aiutarci a distinguere la materia vera dalle macchine. Per dirla con le parole sue, agli algoritmi manca quella benedetta scintilla dell'umano e la cultura, quella vera, serve proprio a fare da guardia a questa scintilla. Perché la tesi è interessante, eh? L'arte è un po' un motore di ricerca, ma completamente diverso. L'algoritmo indicizza, l'arte invece interroga. L'algoritmo ti dà una risposta pronta per il consumo rapido, insomma, l'arte invece ti inchioda lì, ti rallenta lo sguardo, ti costringe a fare i conti con cose che non si possono archiviare con un click. Te la devi andare a cercare tu la risposta. Cioè, non è una battaglia contro la tecnologia per il gusto di fare i luddisti, no? Vi ricordate? Ma è proprio una richiesta di soccorso. La Chiesa sta chiedendo agli artisti di rinnovare quella famosa alleanza che era iniziata con Paolo VI, che aveva incontrato gli artisti nella Cappella Sistina negli anni 64, credo, alleanza rilanciata poi da Papa Wojtyła a fine anni 90, per non farci trasformare tutti in consumatori passivi di contenuti generati in serie. Perché poi alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale ti dà la media perfetta di quello che siamo già stati, ma per provare a immaginare cosa vogliamo essere in futuro, cosa saremo domani, no? Per capire dove stiamo andando, forse serve ancora qualcuno con un pennello, con una penna in mano, con un microfono, insomma, capace di fare la domanda sbagliata al momento giusto, sempre perché risposte non ne abbiamo, ma di domande almeno uno sgabuzzino pieno zeppo. Forza Papa Leone, le parole di Blu 2000.

È la canzone scritta a caldo dopo il concertone di Tor Vergata. Si intitola Tutto, come il documentario, poi Ultimo, Tutto Live a Tor Vergata, che ha segnato tra l'altro il migliore esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane il mese scorso. E già si pensa all'anno prossimo, però, con Ultimo che tornerà in concerto negli stadi italiani a partire da Lignano Sabbiadoro, ma saremo già a giugno, insomma, anche se i biglietti sono già in prevendita e qualcuno è anche sold out. Mi ricordo qualche anno fa che veniva in studio e parlavamo di musica, della sua musica, e quando cercavi su Google Ultimo cantante non c'era nessun risultato suo. Poi il tempo chiaramente è passato e la storia è diventata questa che conosciamo. Per oggi ci fermiamo qui, qualche giorno di assestamento, che siamo in uno studio tutto nuovo, bisogna prendere confidenza anche con le nuove abitudini, ma almeno qui Francesco Filippi in regia è di casa, come dire. Ci salutiamo con una delle mie preferite di sempre, Annie Lennox al tempo degli Eurythmics. Vi aspetto domani, sempre dalle 3 del pomeriggio su Radio 2000. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, una bella iniziativa perché riguarda i giovani e il loro approccio con i social, il mondo del digitale, dell'online. Sappiamo quante polemiche anche suscita questo stare sempre, passare tutto questo tempo sui social, sui pericoli e invece anche sulle possibilità che questo offre. Qual è l'iniziativa della Polizia Postale, Stefania?
1: Sì, Federica, allora l'iniziativa si chiama Anima Digital e dice molto già il titolo. Si tratta di un nuovo spazio digitale, una piattaforma che intende accompagnare, diciamo, i giovani nel costruire proprio nel mondo dei social online, quindi una propria identità e soprattutto mettere in relazione i giovani con la scuola, la formazione, il mondo del lavoro, sempre usando gli strumenti che più loro apprezzano, cioè gli strumenti digitali. Ecco, è stato pensato da una vecchia conoscenza, il sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Domenico Geracitano. È stato presentato qui pochi giorni fa a oltre 400 studenti bresciani, delle scuole bresciane, alla presenza delle autorità.
0: E allora sentiamolo ai vostri microfoni, Domenico Geracitano, sovrintendente tecnico della Polizia di Stato.
2: Costruire insieme ai ragazzi una palestra digitale, cioè una palestra dove allenare la web reputation, insegnare a questi ragazzi a costruire l'identità digitale, ma insegnarla anche attraverso il loro apporto, perché in fondo questa palestra ha bisogno di loro, ha bisogno di quella conoscenza che permetterà a noi di fare rete con loro. Quindi ogni ragazzo non potrà solo allenarsi, ma potrà essere protagonista attivo di questa costruzione, di questo nuovo spazio digitale dove potersi innamorare delle proprie idee e soprattutto metterle in atto con il mondo del lavoro, prevenendo tutte quelle forme di disagio che a volte attanagliano questi ragazzi.
0: Ecco, quindi è uno spazio anche un po' nuovo rispetto a quello che sentiamo di solito. Appunto, noi sentiamo di solito i problemi della sicurezza, che adesso poi vedremo, non è che non ci siano, però questo invece è qualcosa di propositivo per i ragazzi.
1: Sì, tanto è vero che questa piattaforma prevede una community interattiva, un profilo professionale, quindi la possibilità di creare un collegamento con le aziende per opportunità di tirocinio o addirittura lavoro o stage. Insomma, si cerca, questo è stato spiegato, non sono mie idee, di trasformare la presenza online, che è ineluttabile, in consapevolezza, valore e reputazione, appunto quella web reputation di cui parlava.
0: Certo, è certo un ruolo poi attivo e non solo passivo dei ragazzi. E dicevamo prima, ovviamente bisogna sempre poi stare attenti in qualsiasi contesto su quello che si fa in rete, e però sempre sulla piattaforma i ragazzi possono anche proporre idee, progetti e iniziative, anche proprio idee per lo sviluppo della piattaforma. E su questo tu hai sentito il questore di Brescia Paolo Sartori, sentiamolo.
3: La nostra presenza nelle scuole per la Polizia di Stato rappresenta uno dei cardini della nostra attività quotidiana, essere presenti in collaborazione con i genitori, con gli insegnanti, per interagire con i ragazzi, per infondere la cultura della legalità, è un aspetto, come dicevo, assolutamente prioritario per noi. Quindi questa iniziativa Anima Digital serve anche un po' a fornire un'educazione per quanto riguarda l'utilizzo dei social e fare in modo che un utilizzo consapevole possa essere di aiuto alla crescita dei nostri giovani. È sbagliatissimo ritenere che quello dei social e il mondo digital sia un mondo a parte dove nessuno ha responsabilità. È assolutamente il contrario, come nella vita reale ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e risponde di quello che fa e di quello che dice.
0: Questa è una cosa molto importante, Stefania?
1: È la responsabilità. Il progetto, neanche a dirlo, nasce dall'esperienza, fondamentalmente dall'esperienza maturata dalla Polizia di Stato nelle scuole. Nella nostra provincia, come nel resto d'Italia, questo lavoro continua giorno dopo giorno, anno scolastico dopo anno scolastico, e centrale quindi è il tema della responsabilità. E proprio per questa ragione, tra gli strumenti previsti da questa piattaforma c'è anche uno sportello di ascolto. Attraverso questo sportello i ragazzi potranno anche segnalare situazioni di disagio, difficoltà personali, perché li si chiama la corresponsabilità, certo, che è un altro tema estremamente importante insieme a quello della responsabilità. Tu sei responsabile di quello che scrivi, dici o fai vedere su questi strumenti, che sono bellissimi, ma sono anche, come dire, un'arma a doppio taglio spesso.
0: Certo, cioè, l'abbiamo visto in tante situazioni dove poi ci sono esposizioni negative, e dove appunto poi le persone, non solo chi lo fa non si prende le proprie responsabilità, ma le persone che vengono colpite non riescono a difendersi, quindi bisogna anche un po' ristabilire anche l'equilibrio nelle capacità di usarli questi mezzi.
1: Sì, e se posso aggiungere ancora una cosa, Federica, abbiamo detto che è stato presentato questo progetto a oltre 400 studenti,
0: sì,
1: e devo dire che l'accoglienza di questo progetto è stata davvero ottima da parte di questi ragazzi, ma addirittura hanno fatto molte domande. Certo. Il desiderio di essere attivi e non
0: certo, perché siccome non si differenza. Fanno queste cose, non capiamo invece qual è l'interesse dei ragazzi, e si scopre in queste occasioni. Stefania, grazie per avercelo presentato.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, a Cagliari c'è il nostro collega Roberto Comparetti. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te parliamo di nuovo, ne abbiamo parlato per varie zone d'Italia, con te ne abbiamo già parlato per la Sardegna. Oggi andiamo a Baradili, nell'Oristanense, giusto? Provincia di Oristano?
4: In provincia di Oristano. Baradili è un comune della provincia di Oristano,
0: piccolissimo comune. Anche qui ci sono politiche per evitare lo spopolamento, Roberto.
4: Sì, diciamo che il comune ha messo in campo aiuti finanziari pari a 10.000 euro per abitare a Baradili, per chi si trasferisce, una famiglia che magari vuole trovare dimensioni meno frenetiche rispetto alla città. Certo, ci sono alcune carenze di servizi, però 10.000 euro se si vuole andare ad abitare, c'è sostegno anche per chi vuole aprire un'attività economica o chi ha già un'attività economica e vuole ampliarsi, migliorarla. Il comune ha deciso di sostenere questi progetti. Non parliamo di numeri grandi, perché 79 residenti sono veramente un numero esiguo,
0: quasi resistente,
4: quasi un condominio di una grande
0: città.
4: Il
0: mio è più grande. No, infatti quando ho visto 79 residenti ho detto, certo, è coraggiosa la sindaca che adesso andiamo a sentire. Anzi, sentiamo la prima parte e poi torniamo a parlare. Anna Maria Camedda.
5: Abbiamo ritenuto importante appunto dare un segnale forte di aiuto alle famiglie e soprattutto alle coppie giovani per cercare di incentivare nuove residenze. L'intervento non confligge assolutamente con la misura adottata dalla regione, anzi noi l'avevamo adottata ancora prima che la regione con la legge 9 stanziasse dei finanziamenti appunto per i trasferimenti delle residenze nei piccoli comuni e gli aiuti alle imprese, per cui insomma abbiamo deciso che poteva essere, ripeto, un segnale importante, dare una mano d'aiuto a persone che decidono e scelgono di stare in un piccolo comune, perché chiaramente la scelta è abbastanza complessa, ci sono dei pro e dei contro, però poi ovviamente ciascuno deve avere la possibilità di valutare liberamente quali possano essere i principali, certo, che influiscono nella scelta. La carenza di servizi chiaramente è determinante in queste, per i piccoli comuni e soprattutto nei comuni delle aree interne.
0: Certo, loro evidentemente, Baradili parte da una situazione un po' svantaggiata, tu dicevi anche che ci sono pochi servizi, secondo te è un obiettivo realistico questa iniziativa lanciata dal comune?
4: Per il momento hanno aderito, perché non è un problema legato solo, cioè è un ulteriore intervento che l'amministrazione comunale fa già da tempo. C'è questa modalità attraverso la quale cercare di attirare abitanti in un piccolo comune, ad esempio un piccolo comune di 79 residenti che ha un parco acquatico che diventa centro di riferimento per tutta la zona, cioè la piscina di Baradili è conosciuta in tutta la Sardegna perché proprio in un piccolo centro c'è questa possibilità di poter usufruire durante il periodo estivo della piscina, ma è uno dei tanti servizi per loro. Anche 2, 3, 4, 5 residenti in più sono numeri importanti, considerato il numero di residenti che arrivano. E diciamo, negli ultimi anni qualche persona in più è arrivata, e questo per loro è un segnale ed è il motivo per il quale si è voluto continuare a sostenere la possibilità di attirare persone residenti a Baradili.
0: È un paese collocato come, vicino, lontano dal mare, no, un paese montano?
4: È una zona interna, è bello, vistanese, distante rispetto al mare, non tantissimo, però diciamo che non è proprio sulla costa rispetto ad altri comuni dell'Oristanese, quindi insomma da lì c'è la necessità di creare per quanto è possibile una modalità di attrarre dei possibili residenti, anche se, come diceva la sindaca, i servizi non sono proprio perfettamente completi, ma magari si trovano delle soluzioni.
0: Ecco, ma qual è adesso la risentiamo, perché poi chiudiamo noi, che ti devo chiedere un'altra cosa. Sentiamo ancora la sindaca.
5: Abbiamo deciso di dare dei contributi sia per l'acquisto di aree edificabili, sia per l'acquisto di abitazioni da ristrutturare, sia per la costruzione di nuovi mobili, quindi non abbiamo messo nessun vincolo, nessuna limitazione. Devo dire che anche dalle precedenti amministrazioni Baradili ha sempre lavorato anche nel recupero del centro storico, quindi con i contributi per esempio per il rifacimento delle facciate, degli interventi di ristrutturazione, per cui ecco, da quel punto di vista forse è una misura complementare a quelle che erano già in atto anche dalle amministrazioni precedenti, quindi siamo andati in continuità in quella linea. In continuità anche per quanto riguarda le imprese, perché abbiamo deciso di stanziare fondi di bilancio anche per concedere dei contributi destinati alle imprese, quindi non solo insediamento di nuove aziende, ma anche per esempio interventi di ristrutturazione oppure acquisto di attrezzature per potenziare le caratteristiche delle aziende stesse. Diciamo che abbiamo pensato di mettere sul piatto una proposta che potesse essere incentivante sotto tutti i punti di vista.
0: Ecco, questo ti volevo chiedere, oltre ovviamente a chi è già lì e quindi può avere un incentivo per la propria attività, ma a parte, insomma, voglio dire, i 10.000 euro che poi potrebbero anche no essere tanti o pochi, adesso io lì non so quanto costa la ristrutturazione eccetera, o poi avere un lavoro, insomma, qual è l'attrattiva, qual è l'attrattiva vera nell'accettare una proposta del genere?
4: Ma innanzitutto credo che sia il contesto anche ambientale e storico dove si rivolge, perché a pochi chilometri da Baradili c'è la regia nuragica di Barumini, c'è la piana di Gesto di Coni Cavallini, insomma c'è un ambiente non sicuramente frenetico della città, e poi hanno 50 di chilometri da Oristano, quindi i servizi sono relativamente vicini per alcune cose, e quindi credo che questo possa essere uno dei motivi attrattori per poter venire. Poi ripeto, una serie di servizi ci sono, ad esempio sportivi.
0: Va benissimo. E allora, Baradili, tutto sul sito del comune. Roberto, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo vicino a una delle sedi dell'ex Ilva, Novi Ligure, dove, come sapete, oggi c'è lo sciopero riguarda tutti gli stabilimenti ex Ilva, Liguria, in questo caso Piemonte, Novi Ligure, provincia di Alessandria, Taranto, ovviamente la casa madre, che poi è quella che determina anche l'attività e la produttività delle altre sedi. Noi siamo collegati proprio con Alessandria, Radio PNR. PNRR Luca Sturla, buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
0: Allora, protesta ancora in corso?
6: Certamente, protesta ancora in corso perché i lavoratori vogliono semplicemente dimostrare alla gente e soprattutto al governo che la loro voglia di lavorare non si ferma, e quindi questa protesta vuole appunto dire questo, ma lo vuole dire ad alta voce insieme a tutta la politica locale e nazionale, perché bisogna ricordare che oggi in fianco ai lavoratori non ci sono solo i sindacati, ma ci sono tutti i parlamentari del territorio, sia di maggioranza che di minoranza, tutti gli assessori regionali della zona, i consiglieri comunali, i sindaci, tutti. Ecco,
0: la questione, noi sappiamo bene che è molto complicata la situazione dell'Ilva. Gli stabilimenti, solo Taranto produce, adesso Taranto è chiusa perché tutta l'area a caldo è stata posta sotto sequestro, ma i vari gradi di giudizio hanno sempre confermato la chiusura. Se chiude, praticamente la fabbrica, l'industria si ferma, ma si fermano anche Novi Ligure, Genova, le altre.
6: Esatto, perché appunto se tu chiudi Taranto produce tutto il materiale,
0: certo,
6: che viene mandato a Novi Ligure, Racconigi e Genova,
0: sì.
6: E ovvio che qui da noi non c'è una fonderia, c'è l'area tra virgolette a freddo, però se non ti arriva il materiale da lavorare è un po' un problema. Bisogna dire una cosa, solo due dati su Novi Ligure: 500 per 50 dipendenti direttamente di Ilva.
0: Sì.
6: Più tutto l'indotto, che arrivi a circa 3.000 persone.
0: È un problema perché
6: a livello sociale anche.
0: Certo, è diciamo un problema perché come sai bene anche tu, lo stabilimento ex Ilva di Taranto, i problemi si trascinano da molti molti anni e i vari passaggi di mano non hanno certo messo mano alla situazione.
6: Non hanno voluto risolvere il problema.
0: Sì, ecco. Non hanno voluto, sono sempre, sai, da una parte c'è anche questo, bisogna anche dire le cose un po' come stanno. Non solo ci volevano tanti soldi, ma evidentemente ci voleva anche tanto tempo e probabilmente anche delle sospensioni anche momentanee di produzione, ma come tu sai tutto questo suscitava proteste e scioperi, quindi sicuramente chi doveva occuparsene non ha avuto una grande progettualità, però anche lì si mirava a mettere le pezze.
6: Certamente, diceva appunto il sindaco di Novi Ligure prima che questo problema deriva appunto da questo, cioè il non aver fatto interventi, ma soprattutto il non aver potuto fare interventi, perché l'hanno sempre spacciata la cosa come il se io devo fare degli interventi sul lato a caldo, io devo comunque spegnere gli antifuochi.
0: Certo.
6: Se li spengo, tra virgolette, li butto via, perché sembrerebbe che effettivamente se una volta che l'hai spento li crei un disastro e non puoi più riaccenderli perché non funzionerebbero come dovrebbero. E quindi
0: questo no, guarda, questo non lo so. So che per i piani di ovviamente per sanare, no, il modo produttivo, sappiamo i danni che ha creato l'ex Ilva, quindi su questo non si poteva far finta di niente, continuare a inquinare in quel modo. Evidentemente i lavori di bonifica sono lavori che costano e che condizionano anche la produzione. Allora se tu vuoi far contenti tutti, però alla fine siamo arrivati a oggi. Poi chiaramente l'imprenditore che viene e dice la rilevo io, non è che Babbo Natale che ti sta facendo, no?
6: Che
0: dice
6: che
0: adesso
6: le dita cambia tutto,
0: faccio io i lavori di bonifica. È ovvio che non li fa, lui vuole trarre profitto dalla produzione finché la produzione c'è. Poi si sono sfilati tutti, infatti Poi hanno cominciato a dire la partecipazione statale, ma era ovvio che erano solo, diciamo così,
6: era solo di facciata,
0: parole al vento. Sì.
6: Adesso vedremo cosa uscirà fuori dall'interrogazione parlamentare che Riccardo Molinari della Lega e Federico Fornaro per quanto riguarda la sinistra hanno depositato al ministro Urso e dovrebbe essere discussa in questi giorni e al tavolo di crisi congiunto convocato per il prossimo 21 di ottobre dalla Regione Piemonte e dalla Regione Liguria. Vediamo.
0: Noi seguiamo i fatti perché poi sono quelli che sono determinanti. Luca, grazie per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Città World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
7: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcam mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
6: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
8: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminal in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grincevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Icaro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: dalla nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, solo musica italiana.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Calano i reati denunciati in provincia di Rimini, è quanto emerge dalla consueta graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore. Il sindaco torna però a chiedere l'adeguamento degli organici e un'accelerata sulla cittadella della sicurezza, il servizio di Andrea Polazzi.
2: Arrivano buone notizie per Rimini dall'indice criminalità 2026 elaborato dal Sole 24 Ore. La provincia, dopo essere scesa dal podio nel 2024, continua ad allontanarsi dal vertice della graduatoria, anche se resta al sesto posto. Lo scorso anno i reati denunciati sono stati 18.347, in calo del 10,7% sul 2024. In vetta c'è Milano, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Nelle singole categorie, Rimini è in top 10 per furti, quinta, 9.319 le denunce complessive, lesioni dolose, sempre quinta, 554 denunce, rapine, decima, 239 denunce, diciassettesima invece per reati legati alla droga, 223 denunce prevalentemente per spaccio. A dimostrazione del trend virtuoso del territorio, il presidente della provincia Sare Golvad evidenzia come rispetto al 1996, esattamente 30 anni fa, i reati siano calati di oltre il 56%, erano ben 28.688 all'epoca. Il presidente e sindaco del comune di Rimini ricorda poi la cosiddetta correzione turistica, cioè l'impatto statistico delle presenze in una graduatoria che raffronta i reati ai residenti effettivi e la propensione alla denuncia che attesta la fiducia del cittadino verso le istituzioni. E poi ci sono gli investimenti fatti dai comuni sulla sicurezza, videosorveglianza in primis, ma anche rigenerazione urbana. A mancare all'appello, denuncia Sare Golvad, sono però le risposte dei governi nazionali. Sul piatto restano ad esempio i problemi irrisolti di adeguamento degli organici di polizia, specie nelle aree ad alto flusso turistico, e il passaggio di categoria amministrativo della questura. Il territorio è comunque pronto a fare la sua parte, aggiunge, destinando parte dell'imposta di soggiorno al miglioramento delle condizioni di lavoro delle forze di polizia. L'auspicio però è che a breve si concretizzi l'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex caserma Giulio Cesare, destinata a diventare, con investimento del demanio, la cittadella della sicurezza. Un'opera strategica, chiosa Sare Golvad, su cui attendiamo notizie.
1: Comparirà sul banco degli imputati il 1 febbraio Valeria Bartolucci dopo che il giudice del Tribunale di Rimini l'ha rinviata a giudizio per minacce aggravate nei confronti di Manuela Bianchi. L'episodio risale al 2 luglio del 2024, quando le due donne vennero raccontate in via del Ciclamino durante le riprese della trasmissione Rai La Vita in diretta. In quell'occasione la moglie di Da Silva rivolse insulti pesanti e minacce di morte alla nuora di Pierina, arrivando a tirarle i capelli e strappandole alcune ciocche. Da qui anche l'accusa di lesioni personali, per la quale però si procederà separatamente davanti al giudice di pace. Non luogo a procedere invece per l'accusa di diffamazione aggravata a causa della tardività della querela sporta. Sentiamo le voci di Bartolucci e Bianchi all'uscita dal tribunale.
3: Il giudice ha ridimensionato molto le accuse che mi venivano mosse, perché sono stata definita una stalker, una che minacciava le persone di morte, una che andava a pitturare i muri della città con la diffamazione nei confronti della signora Bianchi. Io sono abbastanza soddisfatta, e ora che un po' di verità venga fuori. La Manuela Bianchi non mi fa nessun effetto. È un capitolo chiuso, passato, della mia vita, in cui purtroppo è capitato, ma non... è una cosa chiusa, non fa più parte della mia vita.
4: Per me, per tutta la vita, rimarrà una persona che mi ha minacciato in tutte le maniere possibili e immaginabili, da farmi un taglio a Y, cosa che lei è molto capace perché sa come si fa, e al mettermi in un custo d'acido, al mettermi un sacchetto nella testa e uccidermi. E soprattutto mettere mia figlia in una bara bianca. È una cosa atroce quello che ha fatto, quello che ha detto. E per me rimarrà per sempre.
1: è stato disposto il rinvio a giudizio per il nonno paterno del piccolo Manuel Ugolini, il bambino deceduto il 5 luglio del 2024 a Rimini insieme alla madre Graziana Elga Todaro, gettatasi dal tetto del condominio in cui abitava. L'uomo è accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dei genitori e del fratello della donna. Secondo l'accusa, sorretta da registrazione e testimonianze, l'imputato avrebbe minacciato, insultato e aggredito i familiari presso il cimitero di Rimini, ritenendoli responsabili della tragedia e danneggiando gli ornamenti funerari. Le indagini della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno condotto alla richiesta accolta dal GUP. La prima udienza del processo si terrà il 17 febbraio. Il trasporto pubblico locale in regione deve fare i conti con uno squilibrio economico insostenibile. È l'allarme lanciato dal CAIPET Emilia Romagna, il comitato delle associazioni delle imprese private esercenti il trasporto di persone su strada. Il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervento di Davide Missiroli, coordinatore CAIPET Emilia Romagna. Sentiamo.
5: Una perdita media di 43 centesimi per ogni chilometro percorso, con uno squilibrio complessivo stimato in quasi 10 milioni di euro l'anno. Il CAIPET lancia alla regione le richieste per far sopravvivere il settore: un tavolo permanente, risorse straordinarie e un'interlocuzione col governo per l'adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti. Al CAIPET fanno capo le imprese private emiliano-romagnole esercenti il trasporto di persone su strada di ANAV, CNA, Confartigianato, Confcooperative e LegaCoop, una parte importante del trasporto pubblico emiliano-romagnolo.
6: Noi siamo un quinto, il 20%, esercitiamo circa 23,1 milioni di chilometri da Piacenza a Rimini, passando per tutte le province, e chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Non siamo più in grado, diciamo così, di sostenere questo esercizio e i servizi. Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state, con un aumento molto importante dell'inflazione di settore. Chiediamo un intervento strutturale da parte di tutti gli enti, di tutte le istituzioni e del Ministero, perché alla fine facciamo un servizio a tutta la popolazione, ed è per quello che deve essere in qualche maniera ristorato, perché anche le famiglie dei nostri territori, i lavoratori e quindi anche tutti gli studenti non possono più permettersi di pagare tutti quelli che sono extra costi dovuti a questa situazione geopolitica. Non chiediamo margine, ma almeno di pagarci i costi.
1: In chiusura allo sport, con il basket, a Bologna la Dole Rimini gioca una buona prova difensiva ma manca del tutto in attacco. Eloquente il 5-21 con cui la squadra biancorossa ha tirato dall'arco. Alla fine la fortitudine ad imporsi per 78-66, ed è proprio sull'opaca prova offensiva che si sofferma nel dopogara coach Dell'Agnello. Sentiamo.
7: È stata una partita molto fisica, dove noi abbiamo lottato e combattuto, credo, al massimo delle nostre forze dal punto di vista fisico. Faccio un esempio: il Rosso è entrato di calibro. Il più piccolo era Numba, quindi con 5 giocatori di 2 metri ed oltre. Non ci siamo assolutamente tirati indietro. Abbiamo fatto una partita degna, molto degna, e dal punto di vista difensivo siamo mancati un po' dal punto di vista offensivo. Ma il paradosso è che abbiamo fatto 23 assist, che non sono pochi, con pochissime palle perse, 8 contro una difesa così fisica e arcigna come quella della Fortitude. Purtroppo abbiamo concretizzato poco, perché abbiamo tirato col 23% da 3, mentre la Fortitude ha tirato col 40%. Non voglio ridurre il divario a questo dato statistico, ma effettivamente questo è tutto quello che fa la differenza. E non possiamo certo pensare che i nostri giocatori, i miei giocatori, abbiano tirato per sbagliare. Il numero degli assist e le poche palle perse stanno a testimoniare che io non ricordo grosse forzature da parte nostra dall'arco. Purtroppo la palla non è andata dentro, altrimenti il punteggio sarebbe stato, sarebbe potuto stare vicino con un semplice 32-33%, e poi magari vedevamo come andava a finire. Questo nulla toglie a meriti della Fortitudo, però noi da parte nostra, a parte il canestro, il nostro dovere l'abbiamo fatto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica pregando per la cara Maria, per Assunta e Lerino, per Pierina e Sisto. Iniziamo questa celebrazione eucaristica con la gioiosa esperienza del perdono del Signore. L'amore che il Signore riversa nei nostri cuori è reso ancora più sorprendente dal nostro peccato, dalla nostra ingenuità davanti alle tentazioni, dalla nostra superficialità, dalla nostra superbia. L'esperienza del perdono, la sua gioiosa esperienza, è il giusto preambolo per questa celebrazione eucaristica. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché non ci stanchiamo mai di fare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto. Perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio? Che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché se alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Mi piace questa sera dare uno sguardo a questa strana argomentazione di San Paolo, tutta animata da un fuoco polemico, mentre scrive ai cristiani della Galizia e fa una differenza fra la donna, naturalmente fra la donna in senso metaforico, non si tratta di una donna come essere umano, ma fra la donna che obbedisce ad una legge, quindi tra il modo di vivere il rapporto con Dio come una legge, come una serie di doveri, di obblighi a cui attenersi, e il modo di rapportarsi con Dio come una promessa. C'è una donna che lui vede simboleggiata in Agar, la schiava di Sara, che partorisce secondo la legge, e una donna che è Sara, ma che è simbolo della Chiesa, mentre Agar è simbolo del popolo ebraico, di quel popolo ebraico che ha rifiutato Gesù, mentre la Chiesa è simboleggiata da Sara, che partorisce perché Dio glielo ha promesso. Lei era anziana, molto anziana, e partorisce secondo, contro ogni logica umana, per una promessa. E noi siamo la Chiesa, la comunità che vive secondo la promessa. Provo a illuminare me stesso e a condividere con voi un pensiero sulla differenza, perché credo che non abbiamo ancora capito fino in fondo che noi siamo i cristiani, figli della promessa, non degli obblighi, non dei comandi. E trovo illuminante la domanda che un giorno venne posta a Gesù: qual è il primo dei comandamenti? E ovviamente chi fa questa domanda è uno che ragiona secondo un Dio che dà ai suoi credenti, ai suoi adepti, al suo popolo, degli ordini a cui obbedire, da non trasgredire, pena una grave punizione. Lui risponde a questa domanda con il solito gioco furbo: ascolta Israele. Il primo comandamento è: ascolta Israele. Dio è un Dio che invita al dialogo, non è un Dio che dà degli ordini, non è un Dio lontano, ma è uno che si fa vicino e invita al dialogo. Ascolta Israele, il Signore è uno solo. Dunque amerai. Ecco la promessa. Non dice dunque devi amare.
dunque amerai. Ecco la promessa. Non l'obbligo, la promessa. E l'obbligo Dio lo dà a se stesso. Come si esprime molto bene il profeta Osea quando racconta il rapporto di Dio con il suo popolo, come un rapporto coniugale caratterizzato dal tradimento. Il popolo di Israele è una moglie infedele che ha tradito il suo marito. E Dio prende l'iniziativa e dice: la condurrò al deserto, nel deserto, e parlerò il suo cuore. Cioè Dio dice: amerai il Signore tuo Dio, perché Lui si impegna come un amante appassionato e innamorato a conquistare di nuovo il nostro cuore. Dunque amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. È un Dio che si impegna, che dà un comando a se stesso e promette un risultato all'umanità. Ecco la differenza tra l'antico e il nuovo. Ecco la novità di Gesù. Non un comandamento, ma una promessa. E il secondo è simile a questo: amerai. Non devi amare, amerai il prossimo tuo come te stesso. E domandiamocela: questa promessa è stata realizzata? Chi di noi può dire che non è vero? Chi di noi può dire che non ama Dio al meglio di quello che è capace? È una promessa compiuta, perché quanto io possa dire che il mio amore verso il Signore è contraddittorio, distratto, come posso dire che potrei fare meglio di così? Con quale argomento potrei dire che potrei fare meglio di così? Se un centometrista ha corso i 100 metri in 10 secondi netti, come potrà dire che poteva fare 9 secondi netti? Con quali argomenti? Come potrà dire che non ha fatto il meglio di quello che era in grado di fare? E amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma questo è evidente, che noi amiamo il prossimo come noi stessi. Perché le due cose si bilanciano da sole automaticamente come i vasi comunicanti. Per quanto uno possa essere egoista e amare poco il prossimo, altrettanto poco ama se stesso. Perché la vita di un egoista non è una vita bella. L'egoista non ama se stesso. E allora vorrei che noi guardassimo come giustamente San Paolo dice che noi siamo i figli della promessa, di un comando che Dio dà a se stesso. Come si spiegherebbe altrimenti che sulla croce per i peccati dell'umanità c'è finito Lui e non noi? Perché il comandamento Dio lo ha dato a se stesso, non a noi. A noi fa una promessa. È meravigliosa questa argomentazione di San Paolo scrivendo ai Galati. Il Dio della promessa, il Dio fedele, il Dio che dice: quello che tu non sei capace di fare, lo faccio io. Ecco, volgiamo lo sguardo al Signore, lasciamo che il nostro cuore sia conquistato da Lui.

0: Rivolgiamo, Signore, la nostra preghiera fiduciosa. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Ti preghiamo per Sisto, Pierina, Lerino, Assunta, Maria, perché tu li accolga nella tua pace. Preghiamo. Perché il tuo amore faccia breccia nei nostri cuori, preghiamo. Perché impariamo da te la logica di un amore che vuole conquistare, che non vuole mai abbandonare, che non vuole mai giudicare, preghiamo. Perché diventiamo costruttori di ponti e non di separazioni, preghiamo. Perché possiamo testimoniare nella nostra vita la gioia di essere da te perdonati, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: detto sei tu Signore Dio dell'universo.
1: Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Maria, di Ilerino e Assunta, di Sisto e Pierina, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, e vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: non starla ad ascoltare.
1: Madonna, che silenzio che c'è stasera. Sotto un cielo d'argento, tra la ferrovia e la nuova moschea. Da una macchina arriva della musica elettronica del Nord Africa.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: parte il canestro, il nostro dovere l'abbiamo fatto. Io parlo spesso della difesa, oggi devo parlare soprattutto dell'attacco. Ripeto, non abbiamo creato cattivissimi tiri, ma oggi veramente da tre non entrava mai.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Che genere di musica fate qui di solito?
3: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana che trovate sulle frequenze di Radio Icarim Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina Country.

Bunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Oggi al Country Bunker festeggiamo il Vermont Day e abbiamo aperto la trasmissione con uno dei gruppi musicali più noti del Vermont, i Fish, i cui membri si sono incontrati mentre frequentavano la scuola Burlington nel 1983 e sono a tutti gli effetti una delle jam band più significative nella storia della musica statunitense e anche direi a livello mondiale. Il Vermont è il secondo stato degli Stati Uniti meno popolato, la capitale dello stato è Montpelier, la capitale meno popolosa di tutti gli Stati Uniti con i suoi 8.000 e poco più abitanti. Burlington è il comune più popoloso del Vermont ed è la città meno popolosa degli Stati Uniti a detenere il primato di città più popolosa. Il nickname dello stato è Green Mountain State. L'arrivo degli esploratori europei nel 1600 segnò la fine dei popoli dei nativi, degli Abenaki e dei Mohawks. A quel tempo c'erano circa 100.000 indigeni, di cui circa il 75-90% venne ucciso dalle malattie europee portate dai conquistatori come il vaiolo. Oggi non ci sono riserve di nativi americani nel Vermont. Durante il XVII secolo i coloni francesi rivendicarono il territorio come parte della colonia della Nuova Francia e dopo essere stata sconfitta nel 1763 nella Guerra dei Sette Anni, la Francia cedette il suo territorio a est del fiume Mississippi alla Gran Bretagna. Un gruppo di coloni capitanati da Ethan Allen, chiamati Green Mountain Boys, con titoli di concessione di terre note come New Hampshire Grants, fondò la Repubblica del Vermont nel 1777 come stato indipendente durante la guerra di rivoluzione americana. La Repubblica del Vermont ha abolito la schiavitù prima di qualsiasi altro stato degli Stati Uniti. Il Vermont è diventato il primo stato ad entrare nell'Unione dopo i 13 stati originari. A partire dalla metà del XIX secolo, le industrie del Vermont attirarono numerosi immigrati irlandesi, scozzesi, italiani e molte donne italiane e scozzesi hanno incominciato a gestire pensioni per sostenere le proprie famiglie e il numero degli immigrati europei raggiunse il picco tra il 1890 e il 1900. Oggi vi racconterò un po' di storie inerenti al Vermont e ascolteremo soprattutto musica di personaggi, musicisti e gruppi provenienti da quelle terre, come gli Stone Cold Roasters, una band di honky tonk composti da una talentuosa formazione di musicisti veterani del Vermont che collaborano, si esibiscono frequentemente in tutti i festival regionali, nei balli comunitari e in tutti i locali, una band fondata da Colin McCaffrey, dalla quale ascoltiamo It's All Coming Back to Me Now, the Stone Cold Roasters.

Coasters, It's All Coming Back to Me Now. Aaron Lewis è nato a Rutland in Vermont ed è cresciuto in una famiglia di musicisti. Suo padre suonava in una band e ha iniziato a suonare il basso quando aveva 5 anni. A 6 anni ha iniziato a suonare la chitarra e non ha più smesso di farlo. Si è unito alla sua prima band quando frequentava le scuole medie e ha suonato con tante band durante le superiori. Dopo il diploma ha incontrato i futuri membri degli Strained e la sua carriera è decollata. Dopo la fine della sua esperienza con la band, desiderava intraprendere un nuovo progetto e voleva allontanarsi da quel sound rock acustico che lo aveva accompagnato fino a quel momento e fare qualche cosa di assolutamente diverso, ma di assolutamente autentico, seguendo la musica che l'aveva influenzato fin da piccolo, quella di Merle Haggard, Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash e tutti gli altri. Un giorno, per scherzo, il suo idraulico scommise che non sarebbe riuscito a scrivere una canzone in un giorno. Poche ore dopo è nata Country Boy e Aaron iniziò così il suo percorso verso il suo primo EP Country. Aaron Lewis, Stick and Stones.

Stick and Stones per Aaron Lewis. Come Aaron, anche Dante Minsky è nato a Rutland. Fin da piccolo è stato esposto sia alla musica country sia al traditional bluegrass. Il suo primo strumento che ha imbracciato è stato un mandolino che apparteneva a suo fratello maggiore. Nel corso degli anni ha però imparato a suonare il banjo e a cavarsela, direi discretamente bene anche come cantante. La Green Mountain Bluegrass Band è stato il primo passo di Dante Minsky nel mondo della musica professionale. All'epoca era un adolescente e si esibiva su tutta la East Coast con il gruppo in cui suonava il banjo. Nel 1988 è diventato membro della Lonesome River Band. Nel 1992 e nel 1993 ha incominciato a realizzare alcuni lavori con Alison Krauss and the Union Station. Ha trascorso il resto degli anni 90 lavorando con nomi importanti della musica country: Dolly Parton, Vince Gill, Clint Black, Randy Travis e molti altri. Nel 2000 ha prestato la voce al personaggio interpretato da George Clooney in Oh Brother Where Art Thou, Ulysses Everett McGill. Dante Minsky, Never Coming Home.

Dan Timinsky e Pony Hustle sono una band che fa i due generi musicali, il traditional country e l'honky tonk. Hanno sede a Barrington, sempre nel Vermont, lo stato di cui vi parlo quest'oggi, e sono capitanati da Eric George, che come missione nella sua vita si è imposto quella di mantenere vivi i classici suoni two-step degli anni 50 e 60. Nel 2025 sono stati votati come miglior band country del Vermont e sono stati la resident band fissa dell'Honky Tonk Tuesday, che è un amatissimo bar locale di Burlington. Hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo nel 2025, When the Fire Burns Low, Pony Hustle.

When the Fire Burns Low, Pony Hustle. Jimmy T. Thurston, noto come Vermont Grandfather of Rock and Roll, ha condotto una vita da outlaw all'insegna di droga e rock and roll, si è sposato 3 volte ed ha cresciuto altrettanti figli, uno dei quali avrebbe seguito le sue orme lasciando la sua impronta musicale a Nashville, ma di lui parleremo dopo. È stato una figura di riferimento sulla scena rock and roll del Vermont fin dagli anni 60, era nato a Waterbury, apparteneva a una famiglia radicata nello stato da 12 generazioni. Ha suonato per 70 anni in locali notturni, bar, ritrovi musicali, sedi di associazioni di veterani e county fair in tutto lo stato. Secondo un articolo apparso nel 2012 sull'Essex Reporter, aveva iniziato ad esibirsi quando aveva 8 anni. Jimmy T. Thurston, Call Me the Breeze.

Jimmy T. Thurston, Call Me The Breeze. Jimmy Lee Thurston è nato a Montpellier ed è cresciuto a Waterbury, sempre in Vermont, con il biberon in una mano e il microfono nell'altra. Ha debuttato con la band di suo padre, Jimmy T., quello che abbiamo appena ascoltato, leggenda narra, quando aveva solamente 3 anni. A 12 anni aveva già imparato a suonare la chitarra e la batteria e 3 anni dopo ha iniziato a lavorare come tecnico audio e luci, sempre per la band di suo padre. A 17 si è trasferito prima a Los Angeles e nel 1999 a Nashville per perseguire una carriera nell'industria della musica country. È riuscito a firmare un prestigioso contratto con la Warner Bros. Records di Nashville e nel 2003 ha pubblicato il suo singolo di debutto. Jimmy Lee Thurston, Making My Own Luck.

Kate Ruston, Making My Own Luck. Tim Brick è figlio di un camionista, è nato nel Vermont e porta impresse nel suo DNA le sue radici di blue collar che definiscono sia la sua identità da uomo che da musicista. Calca i palcoscenici fin dall'età di 12 anni e prima di affermarsi sulla scena musicale del Vermont ha affinato il proprio talento e le proprie doti artistiche ad Austin in Texas, dove si era trasferito nel 2015. Nel 2017 è arrivata la grande occasione della sua vita, quella di aprire un concerto di Dante Mynsky alla Vermont State Fair. Da allora Tim è tornato alle origini della sua terra, il Green Mountain State, e continua a pubblicare ed eseguire la sua musica. Tim Brick, One Step From Falling.

One Step From Falling per Teen Brick. I Big Steel of Barrow sono una five-piece string band originaria del Vermont settentrionale. Il gruppo si è formato nel 2013, inizialmente erano una tribute band, avevano l'obiettivo di riproporre la musica degli Old and In the Way, che era un iconico supergruppo bluegrass degli anni 70. Nel corso degli anni hanno ampliato il loro repertorio, includendo sia cover di classici di bluegrass che i loro brani originali. Si sono guadagnati il soprannome di Triple Crown Bluegrass Band dalla rivista Bluegrass Today, perché hanno vinto le gare per band in tre importanti festival regionali: Podunk, Grey Fox e Thomas Point Beach. Con loro siamo arrivati al termine della puntata di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show, dedicata allo stato del Vermont. Vi ho fatto ascoltare musica, vi ho raccontato delle storie provenienti da quelle terre. Se volete, mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20, a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, grazie per aver passato con me questo tempo, una buona serata. Big Steel O'Barrow Medicine Man.